0: centro avrebbe recentrato uno scooter e due mezzi in sosta, procurando ai tre occupanti lievi lesioni. Qualche passante l'avrebbe anche fotografata. La richiesta di soccorso. E sarà l'astronauta italiana dell'ESA Luca Parmitano, il pilota della missione Artemis 3, la prossima tappa del programma per il ritorno dell'uomo sulla Luna. Insieme a lui ci saranno gli statunitensi Bresnik, Douglas e Rubio. Il prossimo anno Parmitano e compagni andranno nello spazio, rimanendo però intorno alla Terra. Testeranno e lanceranno le tute spaziali che serviranno per l'allunaggio nella missione successiva, prevista per il 2028. L'incarico al nostro astronauta è anche un riconoscimento al grande contributo dell'ESA e dell'Italia al programma Artemis. La prima di Carmen alla Scala tra i volantini di protesta dei logionisti per l'aumento dei prezzi e le contestazioni alla regia di Micheletto. Tanti applausi però per gli interpreti di questa opera storica. Sentiamo la Carmen, ma soprattutto sentiamo il nostro Antonio Sgobba.
1: Cadono come coriandoli sulle teste del pubblico della platea i volantini dei logionisti. Una protesta contro il rincaro degli abbonamenti della seconda galleria, più 30% per 36 posti.
2: Il sospetto è che si voglia non favorire tanto il pubblico tradizionale storico, ma piuttosto il pubblico di passaggio. E questo a noi non sta bene.
1: L'avvio con contestazione non turba il maestro Chung, che alla fine è stato accolto con entusiasmo dal pubblico di questa prima. Non è piaciuta a tutti invece la regia, già sperimentata a Londra e a Madrid, di Damiano Micheletto, che sarà al fianco del neo direttore musicale anche per l'Otello del prossimo 7 dicembre.
3: Non è che devo pensare un progetto in base ai gusti del pubblico, che peraltro non posso neanche conoscere, no? Quindi l'importante è avere un'idea, difenderla, la mia filosofia è questa.
1: È apparsa opaca anche la prestazione del mezzosoprano francese Clémentine Margain nel ruolo della protagonista del capolavoro di Bizet, in programma alla Scala fino al 27 giugno e in onda su Rai 5 l'11. Applausi a scena aperta invece per il Don Cosè di Vittorio Grigolo.
4: Se lei mi chiede, è una Carmen per la Scala? Magari le dico di no, forse si aspettavano una Carmen diversa. Io credo che ci sono delle soluzioni fortissime, possono piacere e non piacere.

0: i nostri occhi sul mondo, i nostri inviati. Andiamo subito a collegarci in diretta con Marina Morrobetti, che vedo già pronta da Pisa, Francesco Perugini, il nostro Nello Rega, Emilio Fucillo. Ben trovati e grazie per essere con noi. E voi mi permetterete, ma parto subito con Marina, perché proseguono intanto le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area interessata all'incendio di Vico Pisano in provincia di Pisa. Proseguono i campionamenti da parte dell'ARPAT, dell'ASL Toscana, nord-ovest, nelle aree interessate da tutta la scia del fumo. Allora arrivo da te, Marina, per capire anche che cosa sta succedendo nelle ultime ore e soprattutto che scenari si stanno aprendo.
1: Vigili del fuoco ancora al lavoro a quasi 48 ore dall'inizio dell'incendio in questa fabbrica di Vico Pisano dove si ricicla plastica. Come vedete, porto una mascherina perché qui siamo in una zona che è stata definita dall'ARPAT una zona rossa. L'aria è davvero irrespirabile. Le rilevazioni dell'ARPAT sono state fatte con una centralina ad 11 km da qui e non si rilevano particolari variazioni dei livelli di azoto nell'aria, ma è chiaro che questa è una situazione in divenire e oggi verranno effettuati i campionamenti del terreno dell'area circostante. Nel raggio di 1 km verranno campionati appunto terreno e verranno prelevati degli ortaggi per capire se le particelle, le ceneri che si sono depositate nel corso di questi giorni, siano tossiche o meno e a che livelli. Vigili del fuoco, dicevo, ancora al lavoro, si prevede che l'incendio possa essere, spento addirittura nella giornata di oggi. Comuni che comunque raccomandano ai propri cittadini di tenere le finestre chiuse, sulla chiusura delle scuole invece comuni in ordine sparso, nella vicina Cascina le scuole sono regolarmente aperte, mentre a Vico Pisano le scuole sono state chiuse. Linea a
0: Grazie
1: voi.
0: Marina, grazie davvero. Intanto continueremo naturalmente ad aggiornare i nostri telespettatori, grazie anche al vostro lavoro sul campo. E andiamo subito da Emilio Fucillo e Marco Aquili, perché oggi è anche l'ultima tappa del viaggio di Renews nella città che ospiteranno il Mondiale di calcio. Emilio, siamo a Città del Messico.

0: con l'11 la partita fra i padroni di casa e il Sudafrica darà il via alla Coppa del Mondo. E allora aggiornaci tu anche su emozioni, sentimenti che si stanno provando in queste ore.
1: Sì, buonanotte da Città del Messico. Noi siamo di fronte all'Auditorium Nacional, dove domani per noi, ma questa sera per l'Italia, nel concerto che darà il via al conto alla rovescia finale, concerto che si terrà in tre città contemporaneamente, qui a Città del Messico, a Toronto per il Canada e a Los Angeles per gli Stati Uniti, qui all'Auditorium Nacional ci sarà anche Andrea Bocelli. Dicevi giustamente che qui ci sarà la partita d'esordio e per questo questa è la nostra ultima tappa del Mondiale, e qui straordinarie sono le misure di sicurezza allo stadio Azteca, teatro, il primo ad essere teatro di tre cerimonie d'apertura di un mondiale, è completamente circondato dalle forze di polizia. La piazza centrale, piazza della Costituzione, dove aprirà la più grande fanzone di Città del Messico, è completamente chiusa, un tema della sicurezza molto sentito qui a Città del Messico, tanto che il governo ha disposto per l'11 lo smart working per tutti i dipendenti pubblici, la chiusura delle scuole, e tema della sicurezza che è la nota dolente di questo mondiale, pensando soprattutto ai visti, all'accesso negli Stati Uniti, con tutte le vicende che conosciamo legate all'Iran e poi l'arbitro somalo rimandato a casa. E ancora una preoccupazione che arriva da Los Angeles, dove i lavoratori dello stadio di quella città, dove il 12 dovrebbero scendere in campo gli Stati Uniti contro il Paraguay nella loro gara d'esordio e poi il 15 l'Iran, hanno minacciato uno sciopero proprio per il 12 giugno. Per adesso da Città del Messico, se non hai domande, con Marco Aquili ti restituisco la linea.
0: Emilio, ti rubo soltanto davvero un secondo, perché le polemiche le accennate naturalmente non sono mancate, così come non sono mancati anche i sentimenti di partecipazione di tanti italiani, seppur l'Italia è la grande assente. Abbiamo raccontato dei tre allenatori che invece porteranno alto il nome dell'Italia, anche nel tifo, grande partecipazione, tu l'hai registrata anche da quelle parti, e poi davvero ti lascio perché vogliamo vivere anche quelle emozioni che ci accompagnano e ci lasciano ancora qualche ora di tregua fino a quando poi tiferemo per le squadre del cuore, perché ci saranno anche senza l'Italia.
1: Allora, guarda, per quanto riguarda l'Italia la situazione è diversa. Noi siamo stati in diverse città, a New York e soprattutto a Toronto c'è grande dispiacere vista la presenza di un'enorme comunità italiana. Per quanto riguarda il tifo in generale, invece, negli Stati Uniti e come nel Canada è abbastanza freddo. Tutti quanti riconoscono che è uno sport ormai ampiamente diffuso, ma non è certamente lo sport più seguito. Situazione completamente diversa dal punto di vista delle emozioni in Messico, dove appena siamo arrivati già all'aeroporto di Città del Messico siamo stati accolti da grafiche che riguardano il mondiale, un enorme pallone del mondiale riprodotto all'uscita dello scalo, e poi ovunque campeggia lo slogan "la pelota vuelve a casa", il pallone torna a casa. E a differenza di New York, di Los Angeles, di Toronto, qui è quasi scontato incontrare persone che indossano la maglietta del Messico.

0: Ornello, aiutaci anche tu a cercare di risalire anche a quello che sta succedendo.
1: Sì, sicuramente la situazione non è delle migliori, anzi sta peggiorando di giorno in giorno, perché i raid da parte di Israele sono aumentati, sono molto più forti e sono molto più distruttivi. Ieri è stata colpita a più riprese la città di Tiro, che si trova alle nostre spalle, poco distante da qui, è stata colpita con missili, droni e bombe. Il bilancio è di oltre 40 vittime e feriti e 12 morti. Un bilancio che però potrebbe anche purtroppo aumentare, perché molti feriti versano in condizioni drammatiche. Ma proprio mentre ci collegavamo con voi sono partiti altri raid verso Nabatieh e verso Marjayun, che si trovano nel sud-est del paese. Situazione molto difficile perché Israele vuole chiudere velocemente la partita con Hezbollah, visto che il governo libanese non riesce, nonostante le forti pressioni su Hezbollah, ad ottenere il disarmo dei miliziani filo-iraniani, che diciamo sono stati anche definiti dei terroristi dallo stesso governo, perché hanno messo in difficoltà il popolo libanese e il Libano tutto. Israele vuole chiudere la partita con Hezbollah, ma i miliziani, dove vi sono moltissimi iraniani, i combattenti attuali, moltissimi adolescenti purtroppo, stanno continuando a combattere lanciando dei droni sia verso le postazioni che si trovano in queste colline adiacenti a dove noi siamo, sia contro il nord della Galilea. Il governo non ha al momento la capacità per fermare questo, anche se stanno andando avanti le trattative a Washington per arrivare ad un accordo di pace tra Libano e Israele, che ricordiamo sono tecnicamente in guerra da oltre 40 anni. In tutto questo, e concludo, vi è il lavoro instancabile, insostituibile della missione UNIFIL. Qui ci sono quasi 8.000 uomini e donne di 50 stati e non dimentichiamo 1.100 italiani della Brigata Sassari, che nonostante questa situazione molto difficile stanno lavorando per monitorare l'area, ma soprattutto per evitare una escalation ancora più preoccupante. Se non ci sono domande, Roberta, linea e microfono possono
0: Nello, ti rubo solo un attimo perché mi hai anticipato, ti avrei chiesto, nonostante la situazione difficile, ma grazie anche alle parole del generale che ieri abbiamo sentito, il comandante del contingente UNIFIL, ti avrei chiesto del grande apporto che l'Italia, in alcuni casi, ma non solo, tutto il contingente sta dando in queste situazioni difficili. Noi abbiamo monitorato più volte, abbiamo raccontato anche proprio con i protagonisti di questo racconto, la vita e la quotidianità anche sul territorio, tu le ricordati e noi ricordiamo ancora che anche come Italia stiamo facendo tantissimo.
1: Sì, stiamo facendo tantissimo perché oltre le attività di monitoraggio e controllo di tutta l'area vi sono le attività di aiuto alle popolazioni. E qui sono rimaste diciamo un quarto della popolazione totale che è nel sud del Libano, gli altri si sono trasferiti a Beirut, però per queste persone serve il cibo, serve l'acqua, servono i medicinali e tutto questo viene fornito anche da UNIFIL e soprattutto dal contingente italiano. Ricordiamo con il generale Fraticelli, la Brigata Sassari, che ha proprio la competenza e il comando di tutta quest'area, quella più importante di UNIFIL, che è il Sector West. Grazie a questi aiuti molte persone, moltissime persone, riescono a mangiare tutti i giorni e a bere acqua potabile. E questo non è poco.
0: Non è poco, non è scontato, ci tenevamo a sottolinearlo ancora. Grazie Nello, e torneremo naturalmente ad aggiornarci nel corso della giornata. E io oggi ritorno invece in Italia per un altro caso di cronaca e la relativa autopsia, quella sul corpo di Gianluca Ibarra, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano il 26 maggio scorso. Ieri la polizia ha rintracciato il secondo sospettato destinatario di provvedimento di fermo per l'omicidio. Francesco Perugini, ben trovato, aiutaci tu ad aggiungere qualche notizia in più.
2: L'autopsia è prevista questa mattina alle 8 qui all'Istituto di Medicina Legale di Milano. Ieri intanto è stato arrestato, fermato il secondo sospettato. Era a bordo di un pullman proveniente dalla Francia quando è stato bloccato a Bardonecchia dalla polizia di frontiera. È il 20enne Isaías Gonzalo Linares Meléndez, il secondo appunto destinatario di un provvedimento di fermo poi convalidato con la custodia cautelare.

0: carcere.
1: Francesco, ti interrompo soltanto un secondo. Francesco, torno da te tra pochissimi minuti. Voglio il tempo di salutare anche il pubblico di Rai 3 e di invitare a seguirci ancora sul canale 48. Grazie davvero per essere stati con noi.

0: colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
1: Lei chi?
0: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
1: e... Non la cambiamo mai.
2: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
3: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
5: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
6: A Oral-B io invece... basta un click.
7: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
8: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
9: Vieni alla Coop. C'è lo sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli e a chi ama vivere in equilibrio. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
10: Faccio fatica a digerire e mi sento gonfia.
11: E se ti dico Jeffer?
12: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
13: Sono José Mourinho, sono sempre stato lo special one. E poi un giorno, Luca viene prima. No, José prima.
14: José prima.
13: José prima.
15: Assistenza clienti prima, mi dica.
13: José prima.
15: Certo, basta diventare cliente prima.
13: Però poi José prima. Respect.
16: Per Prima Assicurazioni i clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
17: Stitichezza? Dulcosoft. Utilizza l'acqua del tuo intestino per liberarti delicatamente, senza crampi, senza urgenza. Dulcosoft, triplo effetto contro irregolarità, stitichezza, feci dure. E se la stitichezza ti blocca da giorni? Dulcolax, azione lassativa rapida.
18: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Io.

0: Omicidio Pierina Paganelli, Luis da Silva assolto nella notte dalla Corte d'Assise di Rimini, liberato dopo 2 anni di carcere, il PM aveva chiesto l'ergastolo. Ponte sullo Stretto, 3 indagati dalla Procura di Roma per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sul progetto dell'opera. 3 operai edili morti nello scontro tra un camion e un furgone sulla superstrada Soravezzano in provincia di Frosinone, illeso il conducente del TIR. Incendio quasi domato nell'azienda di riciclo della plastica Vico Pisano, qualità dell'aria nei parametri di legge, nessuna limitazione per ospedale e aeroporto. Un orso per le vie di un paese della provincia di Sondrio, vicino al parco dello Stelvio, inseguito da un'auto e filmato, avvistamenti sempre meno rari sulle Alpi Lombarde. Questi titoli di oggi, mercoledì 10 giugno, buongiorno Italia da Napoli, ben trovati, ma siamo in diretta anche da Milano, dove c'è Salvatore Fazio.
1: Buongiorno a te Andrea, ai nostri telespettatori. In apertura dunque la sentenza arrivata, come dicevamo, nella notte sull'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata accoltellata a Rimini nel 2023. Assolto il senegalese Luis da Silva, unico accusato del delitto. Tutti i particolari da Roberta Castellano in studio a Bologna.
2: È stato immediatamente liberato dal carcere Luis da Silva dopo la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. Dunque, per i giudici, non è stato lui a uccidere Pierina Paganelli, morta accoltellata nel garage di casa il 3 ottobre 2023. Per da Silva, che era detenuto dal luglio 2024 e si era sempre detto innocente, l'accusa aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Il dispositivo è stato letto poco dopo le 2 di notte dalla presidente della Corte d'Assise di Rimini, dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, e la lettura del dispositivo di assoluzione è stata accolta con un boato da amici e conoscenti, anche con nazionali del senegalese, oltre che dalla moglie Valeria Bartolucci. In aula presenti anche i familiari della vittima, i 3 figli, la sorella e i nipoti, rimasti in silenzio e impassibili. Il corpo dell'anziana era stato trovato dalla nuora Manuela Bianchi, all'epoca amante di da Silva e diventata poi la sua principale accusatrice. Il delitto dunque è per ora senza colpevoli.
1: E apriamo la nostra edicola virtuale e cominciamo la rassegna dal Corriere della Sera. Il titolo in primo piano riguarda il raid USA contro l'Iran dopo l'abbattimento dell'elicottero Apache. Trump, risposta proporzionata, Libano vittime a tiro, e vediamo qui questa foto della devastazione appunto a tiro nel sud del Libano. A centropagina, ponte, scontro sull'inchiesta, 3 indagati per corruzione, l'opposizione, Meloni fermi il progetto. E poi il mondiale delle stelle, delle polemiche, America domani il via mondiale di calcio, prezzi alti, controlli, arbitro respinto. Ci spostiamo sulla prima pagina di Repubblica, in apertura il titolo Il ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto. Di spalla il sì del mercato a Intesa MPS, indice record a Piazza Affari. In taglio basso invece troviamo questo titolo, Un italiano verso la luna. Il veterano dello spazio Luca Parmitano, 50 anni a settembre, è stato scelto per partecipare alla missione Artemis 3 che preparerà lo sbarco sulla Luna. E a centropagina invece la devastazione a tiro nella notte, l'attacco americano in Medio Oriente. E allora vediamo gli aggiornamenti dell'ultima ora dal sito renews.it. Di nuovo guerra nel Golfo, 3 ondate americane dopo l'abbattimento di un elicottero, droni iraniani contro le basi statunitensi, Israele bombarda il sud del Libano. Andiamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, che invece dedica il titolo principale alle banche con il risico che accende titoli in borsa. Unicredit vola al 54% di Commerzbank, Piazza Affari supera 51.000 punti. E infine La Stampa, il titolo di apertura, corruzione, bufera sul ponte, indagati, un avvocato vicino a Salvini, un magistrato e un imprenditore, ma la Lega tira dritto. E allora per i dettagli su questa inchiesta sul ponte torniamo al centro-sud.
0: Sì, perché in realtà non c'è solo la corruzione, ma anche la rivelazione e l'utilizzo di atti coperti dal segreto d'ufficio. Fra le idee che ci sono circa questa inchiesta, a Cosenza c'è Francesco Straticò, fra gli indagati Francesco anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti.
3: Sì, dopo le perquisizioni a Roma, Reggio Calabria e Frosinone, i carabinieri hanno sequestrato documenti e dispositivi elettronici nell'ambito di una nuova inchiesta sulla costruzione del ponte sullo Stretto. Corruzione, dunque, rivelazione di segreto d'ufficio e tentativi di condizionare il giudizio della Corte dei Conti sul progetto definitivo del ponte. Queste le ipotesi di reato contestate dalla Procura di Roma a Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della magistratura contabile, ora in pensione, all'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, già componente del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina ed ex commissario della Lega in Calabria, e all'imprenditore Vincenzo Virgilio. Secondo gli inquirenti, i tre avrebbero agito in concorso per influenzare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sulla delibera del CIPES che ha approvato il progetto definitivo del ponte. La società Stretto di Messina si dichiara estranea alla vicenda.
0: C'è un'altra vicenda che molti di voi ricorderanno, l'omicidio dell'anno scorso a Villa Pamphilj a Roma, quando un sedicente regista americano uccise la compagna e la fioletta Andromeda. Ebbene, quest'uomo, che si chiama Kaufman, in realtà, secondo una perizia psichiatrica, è un manipolatore, non può stare in aula. I medici del Santo Spirito di Roma descrivono l'americano accusato del duplice femminicidio come un istrionico e antisociale, rifiuta i farmaci. Cambia identità se si parla del delitto, ma per gli esperti il quadro acuto è irrisolto. Dunque, con ogni evidenza, è una personalità complessa, ma potrebbe stare in giudizio. Dall'Unione Sarda, e cambiamo decisamente argomento, nel taglio centrale vi leggiamo di questa notizia che riguarda uno schianto a Sestu. È morto un 44enne, la tragedia per un sorpasso, l'uomo ha provato questo sorpasso, poi rientrando in carreggiata ha tamponato un'auto su cui viaggiavano madre e figlio, ricoverati in ospedale al Brozzo di Cagliari, non sono in gravi condizioni. Ma c'è stato un altro incidente invece gravissimo lungo la statale che collega Avezzano e Sora, uno scontro fra un tir e un furgone su cui viaggiavano alcuni operai. Ma che cosa è successo? Purtroppo ci sono delle vittime, lo chiediamo a Davide Fiorani che è a Roma.
4: Lo schianto violentissimo con un tir non ha lasciato scampo ai tre operai di un'impresa edile a bordo di un furgone. L'incidente sulla superstrada dell'Iri nei pressi dell'uscita a Sora Nord in provincia di Frosinone. Il conducente, un cittadino nigeriano di 29 anni, e il passeggero che è alla sua destra, 66enne, sono morti nell'impatto. Un terzo, il titolare della ditta, è stato estratto dal mezzo in condizioni disperate e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Sora, ma non ce l'ha fatta ed è deceduto poco dopo. Illeso il conducente dell'auto articolato, un 57enne residente a Raiano, in provincia dell'Aquila. Ancora da chiarire la dinamica, la procura di Avezzano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.
0: E ci sarà un'indagine di sicuro anche sull'incendio che ha devastato un capannone industriale in Basilicata. Lo leggiamo dal sito della TGR Lucana. Vedete Montalbano Ionico in fiamme nella notte, un capannone, le fiamme domate dai vigili del fuoco, sul posto anche la polizia per indagare sull'origine del rogo che ha completamente distrutto, come vi dicevamo, questa struttura. E c'è stato un altro incendio in Toscana che ha a lungo preoccupato anche per la qualità dell'aria. Salvatore, come stanno le cose?
1: Eh sì, la nube sprigionata dal maxi rogo in un'azienda Vico Pisano, e allora ci aggiorna in diretta Marina Borrometti.
5: Io mi trovo a Vico Pisano davanti alla Delca Energy, l'azienda che si occupa di smaltimento rifiuti, dove da 46 ore 2000 tonnellate di plastica bruciano, e bruciano ancora. Questo è quel che resta del capannone dove erano stoccate. Uno scheletro, le fiamme ci sono ancora, si notano dei bagliori, i vigili del fuoco sono al lavoro, seconda notte di lavoro per loro, si prevede che l'incendio possa spegnersi in giornata. Nel frattempo arrivano i primi dati dell'ARPAT, le rilevazioni della qualità dell'aria dicono che non ci sono dei livelli preoccupanti di azoto nell'aria, ma considerate che queste rilevazioni vengono fatte da una centralina che si trova a 11 km da qui. Qui invece siamo in zona rossa, oggi nella zona circostante, nel raggio di un chilometro verrà assaggiato il terreno, scuole chiuse nel vicino comune di Vico Pisano e invece aperte nel comune di Cascina, quindi comuni un po' in ordine sparso, vigili del fuoco che abbiamo sentito stanotte c'è stato un rinfocolare della fiamma, però insomma è stato domato. Considerate che stanno facendo le operazioni di smassamento, cioè questa massa di rifiuti viene aperta e man mano che viene aperta entra ossigeno e ovviamente il fuoco si alimenta. Vi aggiorneremo nel corso della giornata. Linea a voi.
1: È stato arrestato l'ex marito di Nessy Guerra, la Ligure bloccata in Egitto con la figlia. L'uomo è accusato di minacce, ma ricostruiamo questa vicenda nel servizio di Monica Onore.
6: È stato arrestato in Egitto Tamar Hamouda, l'ex marito di Nessy Guerra, la giovane sanremese condannata da un tribunale del Cairo per adulterio a 6 mesi con lavori forzati e nascosta con la figlia di 3 anni e mezzo in una casa protetta per evitarle l'arresto. È stato il console onorario d'Italia, Orazio Gioacchini, di Hurghada a denunciare Hamouda, dopo aver subito gravi minacce e un tentativo di aggressione.
7: Spero vivamente che questo evento faccia sì che noi possiamo ritornare finalmente in Italia e che questo incubo finisca presto. Sono anni che viviamo nella paura, nelle minacce, nella persecuzione da parte di quest'uomo e sono anni che gridiamo aiuto.
6: Hamouda, italo-egiziano, era già stato condannato dalla magistratura in Italia per reati di maltrattamenti e stalking.
7: Rimane ancora in piedi per il momento l'accusa di adulterio a 6 mesi di carcere a mio carico, che attualmente è esecutiva, quindi potrebbero trovarmi e arrestarmi da un momento all'altro.
6: In settimana i legali di Nessy Guerra depositeranno

0: hanno ricorso in Cassazione, sperando che questo incubo possa finire.
1: Torniamo sui quotidiani con il giornale di Brescia. Con questo titolo, crolla un muro nel cantiere, travolto e ucciso un 71enne. Tragedia a Piancamuno, il proprietario dello stabile stava verificando i lavori. E poi invece sulla Nazione di Firenze, colpito da un proiettile alla stazione. Un uomo si è presentato a Careggi con un colpo d'arma da fuoco alla spalla e ha detto: sono stato aggredito per rapina, ma la versione del ferito è al vaglio della polizia, acquisiti video delle telecamere nella zona. E c'è stata un'altra violenta aggressione. Torniamo al sud.
2: Rischia di rimanere sulla sedia a rotelle l'uomo che è già privo di una gamba. È stato raggiunto da colpi di pistola esplosi da un'altra persona per un like sui social della sua fidanzata. E particolari qui in studio con Ivan Palumbo.
3: I due ragazzi si conoscono. Uno, un 29enne senza una gamba, persa in un incidente stradale, appone un mi piace al profilo social della fidanzata dell'altro, un giovane imparentato con un boss della camorra, che così lo attira in una trappola, un appuntamento preso con una scusa, e gli spara all'unica gamba rimasta. Ringrazia che non ti ho ucciso, gli dice. Gli sottrae anche un orologio costoso che poi gli restituirà successivamente. Inizialmente la vittima, che adesso rischia di finire su una sedia a rotelle, racconta solo di essere stato ferito durante la rapina. Poi rivela il vero movente dell'imboscata, confermato dallo stesso aggressore, che si è costituito alla polizia ed ora è in carcere.
2: C'è una notizia dell'ultima ora: la squadra mobile di Caserta sta eseguendo 12 misure cautelari su indagini della Procura di Napoli Nord contro una banda specializzata in assalti a gioiellerie e banche nel casertano. Almeno 2 colpi riusciti, altri invece falliti. Vi aggiorneremo con la rassegna stampa. Andiamo invece ad analizzare un fenomeno, che è quello degli adolescenti che sognano di far parte di una banda criminale giovanile. È un rapporto di Fondazione Figli degli Altri qui in Campania. 7 ragazzi su 10 vorrebbero far parte di queste bande, così dicono. Ci sentiamo accettati e rispettati. E a proposito di baby rapinatori col curriculum, a Pescara, nelle carte di un'indagine, il profilo delinquenziale dei 3 ragazzini che hanno colpito un coetaneo. Il PM parla di aggressioni continue e di una dedizione costante, dice il giudice, alle attività criminali. Ma c'è stata ancora una storia di violenza, ma per questo torniamo al nord.
1: L'inchiesta sul giovane ucciso alla stazione Certosa di Milano, arrestato anche il secondo ricercato. Ci colleghiamo in diretta con Francesco Perugini.
4: Stava rientrando a bordo di un pullman proveniente dalla Francia quando è stato bloccato a Bardonecchia dalla polizia di frontiera. È il 20enne Isaias Gonzalo Linares Melendez, il secondo fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. Resterà a San Vittore in attesa dell'interrogatorio di garanzia dopo che il GIP di Milano aveva disposto la custodia cautelare in carcere a carico suo e di Jefferson Smith e Cevarria Verano. Quest'ultimo, davanti al magistrato, aveva negato di aver colpito a morte Gianluca e di essere arrivato dopo gli altri componenti della banda, 17 in tutto. Una versione però ritenuta non credibile, perché a riconoscere i due è stato il fratello di Gianluca, che era sfuggito all'agguato ed era riuscito a nascondersi, da lì aveva assistito all'agguato. Il 19enne peruviano ha raccontato anche l'assalto all'interno di una guerra tra bande di latinos, ma per gli inquirenti rimane anche l'ipotesi di uno scambio di persone. Intanto qui alle 8 verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima.
1: E adesso andiamo sul sito del TGR Marche. Fano, si ribalta un tir in A14, morto il conducente, autostrada chiusa e poi riaperta in serata. Il mezzo trasportava rotoli di carta, l'autista incastrato tra le lamiere estratto senza vita. Un uomo accoltellato in pieno giorno nei vicoli del centro di Genova, caccia ad un gruppo di aggressori e cresce la tensione dopo diversi episodi di violenza. Ci dice di più Fabrizio Assandri.
5: È stata probabilmente una spedizione punitiva. 4 persone armate di coltello e di mazze hanno fatto irruzione in un bed and breakfast nei vicoli di Genova, che ospitava 3 giovani nordafricani. Un ragazzo 27enne è stato accoltellato, poi 4 sono scappati. L'uomo non è in pericolo di vita. Le indagini della polizia ipotizzano una faida tra gang rivali. Ed è stato l'episodio di violenza più grave, ma non l'unico, nel centro storico ieri, in una zona di spaccio. Sempre ieri mattina una turista 14enne è stata aggredita con un pugno al volto per rubarle il cellulare. I pusher hanno poi lanciato delle bottiglie di vetro contro alcuni.

0: alcuni turisti.
1: E ora un'escalation di estorsioni. Torniamo da te, Andrea.
2: Ci sono nuove intimidazioni a Palermo e a Palermo c'è Salvo Toscano. Salvo, fiamme in locali in almeno due quartieri.
3: Sì, ancora la mano del racket in azione in città. Per la seconda volta in poco più di un mese preso di mira un ristorante nella zona di Tommaso Natale. Due persone arrivate su uno scooter hanno lanciato benzina all'ingresso del locale e hanno appiccato il fuoco. Le fiamme fortunatamente si sono fermate al portone. Il 7 maggio i titolari avevano trovato, come è accaduto in altri esercizi della zona, una bottiglietta con liquido infiammabile davanti alla pizzeria. Fiamme anche sulla spiaggia di Vergine Maria, danneggiato un chiosco in costruzione nel lido di un consigliere di circoscrizione. La scia di attentati e intimidazioni si allunga e il sindaco La Galla reclama un intervento straordinario dello Stato. La solidarietà, dice, non basta più.
2: Con la rassegna stampa dalla TGR Lazio vi leggiamo dell'inchiesta che si allarga sulle presunte violenze all'interno dell'Istituto Penale Minorile di Roma, di Castel di Marmo in particolare. Aumenta il numero degli agenti della penitenziaria indagati dalla Procura Capitolina, fra le 13 vittime anche due ragazzi abruzzesi. Dal quotidiano di Puglia invece un'inchiesta sul caporalato, tema tornato prepotentemente d'attualità dopo i fatti atroci dei braccianti arsivivi in Calabria, lo ricorderete, nei campi per 13 ore a Francavilla, in questo caso braccianti, sfruttamento shock. Il vicepresidente della Coop però respinge le accuse, arresto convalidato, è un caso di cronaca di qualche ora fa. Invece in Puglia ci restiamo per un'altra storia che riguarda una presunta vendetta coniugale e al centro di questa storia, Danilo Giannese, c'è l'assessora al turismo della Puglia.
4: Una vicenda dove si intrecciano politica, affari e questioni familiari, quella che vede coinvolta l'assessora della Regione Puglia. Secondo l'accusa, Staraci, all'epoca dei fatti assessora comunale a Vieste, avrebbe esercitato pressioni per far revocare la concessione balneare all'ex marito, una presunta ritorsione perché quest'ultimo non le avrebbe pagato gli alimenti. Staraci è indagata per concussione, così come il sindaco di Vieste, un dirigente comunale. L'inchiesta nasce da un controllo nello stabilimento, a seguito del quale il primo cittadino aveva deciso di revocare le deleghe ai grandi eventi a un altro assessore comunale vicino all'ex marito di Starace, che avrebbe registrato di nascosto conversazioni riguardanti proprio la revoca della concessione balneare.
2: E sviluppi ci sono anche nella vicenda che a Milano ha visto protagonista Belen Rodriguez.
1: Sì, la showgirl è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso. Secondo la denuncia della polizia locale, avrebbe causato due incidenti stradali senza fermarsi. Per l'accusa, nell'ultimo caso avrebbe centrato uno scooter e due mezzi in sosta, procurando lievi lesioni a tre persone. Qualche passante l'avrebbe anche fotografata. Nei giorni scorsi sarebbe stata pure ricoverata al Policlinico di Milano dopo l'allarme lanciato dai vicini di casa, che l'avrebbero sentita urlare e chiedere aiuto. Alcune zone della Lombardia sono state investite nelle scorse ore da nubifragi e grandinate. Allerta anche per il forte vento. Per gli aggiornamenti c'è Luigina Venturelli.
5: Il territorio più colpito dai violenti temporali che si sono abbattuti ieri sera sulla zona nord-occidentale della regione è stato il Comasco. Prima una tempesta improvvisa di grandine con chicchi grandi come palline da golf e poi il vento impetuoso hanno costretto a moltissimi interventi dei vigili del fuoco sulla città di Como e sulla provincia. La frana maggiore ancora una volta si è registrata a Blevio, un comune particolarmente fragile dal punto di vista idrogeologico, che negli ultimi anni è stato più volte interessato da frane e da colate di fango. Anche ieri acqua, sassi e fango hanno invaso la strada per Sopravilla, rendendola completamente impraticabile, ma sono stati diversi i punti della strada Lariana coinvolti dagli smottamenti.
1: Ci occupiamo ora di animali da tutelare, torniamo al sud.
2: Andiamo a Casa Calenda, in provincia di Campobasso, dove c'è una riserva per tutelare i volatili. Lì c'è in diretta Antonello Di Lella, siamo da te.
0: 110 le specie di uccelli censite all'interno della riserva Bosco Casale di Casa Calenda. L'insieme dei vari ambienti e il divieto di caccia negli anni hanno trasformato questo posto nel rifugio ideale per gli uccelli, tra i rapaci, i nidificanti, la poiana e soprattutto il falco pecchiaiolo, che è il simbolo di questa riserva nata 32 anni fa. Un percorso anche nella natura all'interno del bosco, tra pozze naturali per gli anfibi e siti di osservazioni delle farfalle. L'oasi è una delle 30 gestite dalla LIPU, la Lega Italiana Protezione Uccelli in Italia. L'ultima è stata riconosciuta, la 30ª, sempre qui in Molise a Macchia Godena, e queste riserve sono il simbolo, un luogo ideale per la tutela della biodiversità.
2: Abbiamo tempo per un paio di titoli di giornale. Dalla Nuova Sardegna, ecco, l'ombrellone è vietato a Punta Molentis per chi non ha sotto gli 11 anni, non ha più di 65 anni, ombra solo per bambini ed anziani. E poi la notizia bellissima di Luca Parmitano, siciliano, che sarà alla guida, l'uomo delle stelle, della missione Artemis, la prossima missione spaziale. E c'è una storia curiosa che arriva dal nord e riguarda un orso.
1: Un orso che è stato avvistato per le strade di Oga, in provincia di Sondrio. Cresce la paura dopo i video diventati virali sui social e arrivano gli avvertimenti anche dagli esperti del parco dello Stelvio. Alessandro Franzi.
6: In fuga dall'auto che lo rincorre, anche se tecnicamente lo chiamano orso in dispersione. La scena è stata ripresa di notte a Oga, frazione di Val di Sotto, provincia di Sondrio, vicino al parco dello Stelvio. Pericoloso e anche passibile di sanzioni inseguire un animale protetto in questo modo, ma non è la prima volta che accade quando si fa un incontro così raro. Lo si era visto tempo fa anche per le strade della Valsabbia, in provincia di Brescia, un altro orso solitario che aveva sconfinato in cerca di cibo o di una compagna, dalle montagne del Trentino, dove ce ne sono diverse decine, per esempio questi. Nel bresciano, lo scorso anno, la polizia provinciale ne ha identificati 5 esemplari, tutti maschi. A Oga, l'orso potrebbe invece aver seguito un corridoio naturale in un'area che vede la presenza stabile di 3 branchi di lupo e dove le fototrappole del parco dello Stelvio hanno immortalato di recente anche il ritorno di una lince.
1: Diminuisce la neve sui ghiacciai della Valle d'Aosta, lo dice un rapporto che ha utilizzato una tecnologia all'avanguardia. I dettagli da Aosta, dove c'è Sofita Vernese.
7: La riduzione maggiore di neve si è registrata nei 2 siti Sentinella monitorati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, il Ritor alla Tuile e il Timorion in Val Savaranche. Un calo considerato sensibile, in particolare nell'ultimo caso, decisamente al di sopra della media. Le misure da quest'anno sono state ancora più precise grazie a una nuova tecnologia di scansione laser montata su un drone. A settembre i tecnici ARPA faranno nuove rilevazioni per calcolare l'effettiva variazione di massa nel corso dell'anno, che è stato avaro di neve, tenendo conto anche dei processi di fusione estivi.
1: Per la prima cosa bella oggi andiamo a Firenze, perché il Torso di Livorno torna al Museo Archeologico Nazionale del capoluogo toscano. La monumentale statua, uno dei grandi bronzi della collezione della famiglia De Medici, è di nuovo esposta al pubblico dopo un importante intervento di restauro. Le analisi hanno confermato che l'opera ha avuto una lunga permanenza sott'acqua, era ricoperta da strati scuri che sono stati rimossi per intervenire sulla corrosione del metallo. Così sono state riportate alla luce le suggestive variazioni di colore della superficie. Per approfondire i numerosi interrogativi ancora aperti sull'opera è stata avviata una particolare campagna di studi. Adesso diamo uno sguardo alla Gazzetta dello Sport, che titola: ci siamo, domani si parte, mondiali a peso d'oro, in campo giocatori per oltre 13 miliardi. E poi Sinner, esami ok, era solo fatica, da oggi al lavoro per Wimbledon. Abbiamo parlato poco fa delle conseguenze del maltempo al nord, ma che tempo ci aspetta oggi? Lo chiediamo a Luca Ciceroni di Rai Meteo.
8: Salvatore, buongiorno, un saluto a tutti quanti. Abbiamo bel tempo al centro-sud grazie all'alta pressione, ma attenzione perché il flusso perturbato atlantico si abbassa di latitudine, quindi oggi sono previste piogge e temporali su gran parte del nord, nelle zone a nord del fiume Po. qui avremo fenomeni localmente anche di forte intensità. Già sono in atto nel Friuli Venezia Giulia dei temporali anche piuttosto intensi, sulla provincia di Udine fino al confine di Stato abbiamo delle piogge, dei temporali, ma si svilupperanno anche sul resto del nord-est. C'è anche un'allerta meteo della Protezione Civile, allerta gialla relativa ad ordinaria criticità per rischio idraulico, idrogeologico con possibile formazione di temporali. Sull'Emilia-Romagna il tempo invece sarà buono, con cielo sereno, poco nuvoloso, bel tempo anche al centro e al sud. Andiamo a vedere adesso le temperature previste per la giornata odierna, ovviamente nelle zone interessate dai temporali di Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto sono in diminuzione, ancora elevate invece sul resto del nord, al centro e al sud. È tutto, vi auguro una buona giornata.
1: Ed è tutto, Buongiorno Italia termina qui, grazie per l'attenzione, arrivederci.

0: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
2: Drutex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex. Serramenti di qualità dal 1985. Consegna in 10 giorni lavorativi.
3: Giornata impegnativa. Riparti alla grande. San Benedetto Fruit and Power. Mix di frutta e tanta vitalità con caffeina e taurina.
4: San Benedetto Fruit and Power. My energy drink.
5: I ricordi più belli passano attraverso i tuoi occhi. Con Care4You gocce oculari rinfresca e idrata i tuoi occhi e prenditene cura ogni giorno. Care4You, benessere quotidiano dei tuoi occhi.
6: Si infiammano se lavi male i denti.
7: Gengive.
6: Ah, ma quindi li lavo male.
7: Il manuale non è il massimo.
8: Passa ora al Biaio.
9: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
10: Enigma risolto.
9: Oral-B, accendi la pulizia perfetta.
11: Nonna, il volume della televisione è troppo forte.
12: E perché non sento bene?
11: Prova Brondi Amico Super TV.
12: Un telefono? Per guardare la televisione?
11: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
12: Incredibile! Sento proprio bene!
11: Inizia il tuo programma preferito.
12: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
11: Brondi, chi parla?
13: Bei polmoni, peccato per le tue gengive. Puoi provare Parodontax Riparazione Attiva Gengive, la nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.
14: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
15: Frozen yogurt, frozen. Bianco e cremoso, fresco e delizioso, col buon latte alpino, in stecco bicchierino. Frozen, provalo e vedrai.
16: Yogurteria, lo yogurt più frozen che ci sia.
17: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, è più di quanto credi.
18: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8. E quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Buon mercoledì 10 giugno, questa è Buongiorno Regione, bentrovati. Mezz'ora di notizie con ospiti in studio, collegamenti e ovviamente anche la nostra edicola digitale tra un momento. Prima però il nostro affaccio alla finestra sul mondo esterno, sul tempo che farà o che sta facendo. Vincenzo Capozzi, Remeteo, buongiorno. Qual è la situazione?
1: Sì, grazie Andrea. Buongiorno. Anche questa mattina registriamo in Campania una condizione meteorologica stabile che è preludio di una giornata contraddistinta da bel tempo. Attraverso queste immagini che state vedendo alle mie spalle ci trasferiamo virtualmente per qualche secondo in provincia di Avellino, più precisamente a Bagnoli Irpino. Come vediamo i raggi del sole iniziano ad illuminare parte del borgo in un contesto evidentemente contraddistinto da bel tempo e per il momento anche da aria relativamente fresca, aria tuttavia che tenderà a riscaldarsi progressivamente nel corso della mattinata, non solo in Irpinia ma un po' su tutta la regione. Oggi registreremo temperature pressoché allineate a quelle che hanno caratterizzato le ultime giornate. Qualche novità in vista però c'è: a cavallo fra domani e venerdì ci aspettiamo un rinforzo dei venti dapprima da ponente poi da settentrione, che sarà sinonimo di una temporanea diminuzione delle temperature che sarà più apprezzabile nelle zone interne. Ne riparleremo più tardi. Andrea.
0: Grazie Vincenzo. Allora tra poco, dunque, parleremo dei parchi di Napoli, della situazione che riguarda alcune aree verdi. A Napoli resteremo per un bel progetto, tra un po' avremo ospiti in studio su questo dei maestri del lavoro del Consolato Metropolitano della Comunità di Sant'Egidio. Andremo poi a Salerno, dove parte fra qualche ora il Salerno Letteratura Festival, ma vi parleremo anche di cronaca e lo facciamo subito con Ivan Palumbo che è qui in studio. Avremo tanta rassegna stampa, Ivan, però partiamo da un dato, da un elemento subito.
2: Buongiorno Andrea e buongiorno ai nostri telespettatori. Partiamo da un'ultima ora, una notizia di cronaca, perché è in corso un'operazione della squadra mobile della Polizia di Stato di Caserta contro i componenti di una banda del Buco. Lo possiamo leggere sul sito della TGR Campania. Caserta, 12 arresti appunto per banda del Buco. Indagine della Polizia su due colpi. Si tratta appunto di componenti di questa banda specializzata in assalti dal sottosuolo a banche, uffici postali e gioiellerie. Sono 12, lo abbiamo detto, le misure cautelari al culmine di un'indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord su diversi colpi messi a segno e altri falliti nelle province di Napoli e Caserta tramite la creazione di cunicoli sotterranei. Secondo quanto riferisce l'agenzia La Press, gli investigatori non escludono collegamenti con la clamorosa rapina a Napoli del 16 aprile scorso. La ricorderete nella filiale di Credit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro nel quartiere Arenella, dove un commando scavò un tunnel nelle fogne per raggiungere il cavò e tenere in ostaggio 25 persone. Ovviamente vi daremo gli aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Adesso andiamo avanti però con la rassegna stampa per altre notizie. Non c'è una notizia di cronaca particolarmente rilevante, dunque tanti quotidiani affrontano più temi e allora il Roma parte dai morti sul lavoro perché c'è un allarme in Campania. Lo possiamo leggere, sono già 22 nel primo quadrimestre del 2026, dati INAIL. Ovviamente il settore più colpito è quello delle costruzioni. Un altro allarme viene riferito sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, edizione della Campania. Adolescenti, il sogno di una baby gang. Si tratta di una ricerca effettuata su 1.500 studenti per il rapporto Parla curato dalla Fondazione I Figli degli Altri. Ebbene, 7 ragazzi su 10 vorrebbero fare parte appunto di una baby gang perché così si sentirebbero accettati e rispettati. E proprio di minorenni parla Cronache di Caserta nel suo titolo di apertura. Paura in centro, allarme sicurezza. E appunto l'ultimo episodio riguarda un minorenne che ha minacciato col coltello delle persone in via Roma per soli 5 euro. Ci spostiamo adesso di nuovo sul sito della TGR Campania, perché non erano minorenni ma comunque giovanissimi i protagonisti di una vicenda che la ricorderete, è davvero eclatante, l'omicidio di Arcangelo Correra, aveva soltanto 18 anni. La procura chiede 20 anni di reclusione per Renato Caiafa, l'amico suo assassino. L'omicidio avvenne nel cuore della città, piazzetta Sedil Capuano, nel novembre del 2024. Adesso ci spostiamo su Cronache di Napoli, altra notizia, altra violenza, sempre a Napoli, quartiere Arenaccia, un disabile gambizzato preso cugino del boss. Il raid per un like al profilo di una ragazza, la fidanzata appunto del cugino del boss, il 21enne è imparentato con Patrizio Bosti, frequentazioni con elementi di spicco del clan Contini, alla vittima avrebbe anche rubato l'orologio dopo avergli sparato all'unica gamba. Ora la vittima appunto rischia di finire su una sedia a rotelle, i due si conoscevano, l'aggressore lo ha tirato in una

0: trappola, prendendo un appuntamento con una scusa, e dopo averlo ferito gli avrebbe detto: ringrazia perché non ti ho ucciso. Gli ha poi fatto ritrovare l'orologio in una salumeria del quartiere. Dopo una trattativa via social tra sua madre e la moglie della vittima, il movente del like sui social è stato confermato da entrambi agli inquirenti. E andiamo avanti con la rassegna stampa per altre inchieste su Cronache, quotidiano di Salerno. Indagato Iervolino, Danilo Iervolino, il presidente della Salernitana. Max inchiesta della Procura di Napoli e Nola sul colosso delle lauree online. 40 indagati e perquisizioni a tappeto. Si indaga sulla gestione passata del gruppo. Di spalla, altra notizia: estorsione, condannato a 4 anni. Ciro De Cesare, lo ricorderete, ex calciatore di Serie A, ha giocato anche nella Salernitana. Su Metropolis invece l'ultima beffa per la Sonrisa. Il castello delle cerimonie, lo ricorderete, il comune ora può chiuderlo. Summit in prefettura sul futuro della struttura. Arriva il via libera dal Consiglio di Stato alla revoca delle licenze, appunto, per la struttura di Sant'Antonio Abate. Ci spostiamo adesso sul Sannio, a Benevento, per un'altra notizia, per un altro approfondimento più che altro, che riguarda la sanità. Nudo bilanci, rischio paralisi, con le parole del consigliere regionale Fernando Enrico. Servono azioni immediate, la regione deve intervenire. E poi abbiamo anche un'altra notizia che riguarda i parcheggi, perché sono al via i lavori in città. Dunque a Benevento buone notizie, meno a Napoli, perché si rischia la congestione del traffico per disagi sui trasporti nell'area nord di Napoli. Andiamo a vedere i dettagli nel servizio di Daniele Meloni.
1: È stata scongiurata l'adesione dei maggiori sindacati dei trasporti per lo sciopero di 23 ore di domani, che durerà dalle 3 di notte fino alle 2 di venerdì. Le agitazioni riguarderanno il CUB e altri sindacati di base, possibili disagi sulle linee di Trenitalia e Ferrovie dello Stato. Revocato invece lo sciopero di EAV di venerdì 12 giugno. L'azienda ha comunicato di aver raggiunto un accordo con i sindacati. Funzioneranno regolarmente dunque le linee gestite dall'ente autonomo Volturno. I disagi sono stati scongiurati. Disagi che invece subiranno gli utenti della linea 1 della metropolitana di Napoli. Dal 22 giugno la ANM bloccherà per lavori il tratto tra Colli Aminei e Piscinola.
2: Questi lavori dovrebbero essere fatti di notte, ma purtroppo ci troviamo in un sistema in cui il lavoratore non viene tutelato e purtroppo quindi questi lavori non vengono fatti di notte perché non c'è la possibilità di pagarli. Questo genera chiaramente un disagio nei nostri confronti.
1: La ripresa del servizio è prevista per il 14 settembre. L'intervento, finanziato anche attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, servirà a sostituire i binari usurati e ad efficientare e mettere in sicurezza la linea. Nel periodo dei lavori sarà in vigore un servizio sostitutivo di autobus tra le tratte interessate. L'ANM garantisce che ne passerà uno ogni 10 minuti.
0: E dai trasporti passiamo all'ambiente, perché è il nostro tema dell'approfondimento di oggi, Andrea.
3: Sì, partiamo da quello che ha segnalato un nostro telespettatore al numero che la TGR Campania dedica proprio a questo tipo di cose, e riguarda il Parco della Floridiana. Cominciamo dall'incuria documentata.
4: Il parco è completamente transennato, tutto transennato, e naturalmente oltre alle transenne c'è completa assenza di manutenzione. Lì vedete un tubo lasciato, altre transenne, transenne abbattute, il parco è in condizioni indecenti. Queste sono le condizioni del tempietto ionico, pieno di graffiti, scritte, completamente devastate.
3: Ovviamente siamo a Napoli ed è una delle tante aree verdi su cui bisognerebbe fare qualcosa, ma andiamo proprio da Francesca Ghidini. Siamo alle porte della stagione estiva, Francesca. Si parla di programmazione anche per queste aree verdi, per questi spazi. A che punto siamo?
5: E allora buongiorno dalla Floridiana. 7 ettari di verde, 2000 presenze al giorno. In questo periodo sono finite le scuole, fa caldo alle porte, un caldo un po' record, un'ondata di calore proprio in questi giorni. 3 milioni e mezzo di euro di fondi per rifare il look al parco. Abbiamo visto il video del nostro telespettatore, c'è degrado, bisogna lavorare. E allora Almerinda Padricelli è la direttrice dei musei del Vomero, che includono la Floridiana. Bisogna intervenire, state intervenendo, come?
6: Sì, in effetti sono in corso una serie di lavori molto in sordina e capillari, perché abbiamo ritenuto necessario in questo momento di caldo tenere il parco aperto il più possibile, quindi consentire la fruizione. Stiamo lavorando aiuola per aiuola, cercando in maniera molto silente di intervenire soprattutto sulla parte del sottobosco, perché abbiamo dovuto sospendere gli interventi di potature che in questo periodo non sono consentiti per la nidificazione, e quindi li riprenderemo ad ottobre.
5: Il viale, quello che vedete, è stato restaurato, se così si può dire, ci sono stati gli interventi. Ora l'attenzione è puntata sul platano secolare. Che cosa succede? Questo albero è a rischio caduta?
6: Purtroppo sì, abbiamo fatto un censimento molto accurato di tutte le essenze arboree e gli alberi della Floridiana, e tra questi è risultato in classe D, la cosiddetta classe D, cioè pronto allo schianto, il nostro platano secolare, al quale siamo tanto legati, e quindi abbiamo deciso di attivare un'ulteriore indagine molto più specifica e specialistica nel tentativo di trovare una soluzione, e speriamo, confidiamo

0: che non va, il degrado che c'è in Villa Floridiana, reti e recinzioni che inibiscono l'accesso a tante persone. Proprio ieri ho incontrato due turisti che si domandavano cosa ci fosse al di là delle recinzioni, visto che non c'era nessun lavoro in corso. C'è una condizione in cui un'area della Floridiana è adibita a parcheggio e noi abbiamo segnalato nelle sedi opportune che questa cosa non deve essere, quindi abbiamo una situazione da ripristinare.
1: Aldo Buonomo, Rete Sociale No Box, 20 secondi velocemente.
2: Noi abbiamo in itinere una serie di iniziative, presidi con banchetti, una serie di volantinaggio con una duplice funzione. La prima è quella di informare i cittadini sul progressivo andamento dei lavori e quella di sensibilizzare i cittadini dal basso per avere contezza di quello che sta succedendo attraverso delle mail, attraverso le PEC, direttamente al Ministero. Quindi duplice funzione.
1: Francesco Marino, WWF, l'avifauna è nel vostro cuore, l'avifauna di questo parco, velocemente.
3: Sicuramente questo è un punto dove la biodiversità continua a vivere. È importante che in città, in zone fortemente urbanizzate come il Vomero, è l'unico spazio che consente questo. Noi da anni cerchiamo di valorizzare quello che è l'importanza della natura nelle città, nelle zone urbanizzate, quindi per il miglioramento anche della salute.
1: E intanto Colonia Felina, da anni qui in Floridiana, una colonia che funziona molto bene, lo dicono anche gli animalisti. Ascoltiamo Stella Cervasio e poi la linea può tornare allo studio.
4: Ottima la situazione della Floridiana per quanto riguarda la colonia felina. Purtroppo non possiamo dire la stessa cosa per il resto della città, perché ci sono colonie che vengono rifiutate, colonie per le quali si trovano scuse di ogni genere per non farle più stare lì, eppure magari ci stanno da molti anni. Come associazione Animal Day stiamo lottando per affermare i diritti di questi animali, che sono molto minacciati. Molte persone che assistono i gatti spendono molti soldi, stanno molto attente a tenere tutto pulito, nel massimo igiene, quindi non è il caso di comportarsi così con un animale che è sempre stato vicino all'uomo, che è sempre stato utile e che comunque è da rispettare.
5: Continuate a segnalare al numero 336, lo leggete ecco anche in questo cartello, 59 38 55, tutto ciò che non va. Ovviamente noi vi aiuteremo anche quando BGR andrà in pausa estiva, continueremo ad approfondire le vostre segnalazioni. Ivan.
6: È il momento della prima cosa bella, che oggi è una storia a lieto fine che arriva da Battipaglia. Un bambino di appena 20 mesi è rimasto bloccato all'interno di un'auto azionando accidentalmente il sistema di chiusura centralizzata. La madre lo aveva lasciato solo recandosi a uno sportello bancomat e dimenticando di portare con sé le chiavi del veicolo. Così è servito l'intervento della polizia per liberare il piccolo. Uno degli agenti è rimasto ferito ad una mano rompendo il finestrino. Ed ora passiamo al calcio con le novità che attendono sia il Napoli che la Juve Stabia. Andiamo a vedere il servizio di Vittorio Marotta.
7: Giorni di attesa da declinare con diverse modalità. C'è l'attesa prolungata per un matrimonio che comunque si farà, ma che ancora non si può celebrare. Quello tra Massimiliano Allegri e il Napoli. Poco è cambiato dalle parole di De Laurentiis di pochi giorni fa. L'allenatore al momento non c'è, o meglio c'è, ma non si può annunciare, perché l'accordo che libera il tecnico livornese dal Milan manca e senza quello Allegri non va da nessuna parte. C'è l'attesa per il futuro, quella di Castellammare di Stabia. Oggi è la giornata decisiva. Agnello, che aveva rilevato il club da soulmate, in città non si è visto. I soldi richiesti per la ricapitalizzazione neanche. Via libera quindi ai gruppi che hanno manifestato il loro interesse all'acquisto. Quello che fa riferimento ad Alfredo Guerri è in pole position. Alle 12.30 il tribunale valuterà chi offre le maggiori garanzie e sarà il nuovo proprietario. C'è poi l'attesa di curiosità, quella dell'Avellino, che accoglie uno dei campioni del mondo del 2006 sulla propria panchina. Oggi Alessandro Nesta si presenta a Città e Tifoseria. L'ultima esperienza in A Monza non è stata delle migliori. Più fortunate quelle in B, tra Perugia, Frosinone e Reggiana.
5: Si chiama Speranza Lavoro, è un progetto che parte dal basso, parte dal centro storico di Napoli, e per parlarne abbiamo invitato Giuseppe Messina della comunità di Sant'Egidio.
8: Buongiorno.
5: Che ringrazio, cominceremo
8: buongiorno
5: proprio da lei, e poi Carlo Del Prato che è della Federazione Nazionale Maestri buongiorno del Lavoro, perché avete un ruolo fondamentale che riguarda soprattutto la sicurezza, ma ne sì parleremo. Come si crea lavoro, Messina, partendo da questo progetto?
8: Allora, la comunità di Sant'Egidio insomma segue moltissimo il mondo del disagio, che cresce a dismisura purtroppo, e abbiamo lanciato questa sfida di dare una possibilità a quelli, ai nostri amici,

0: che normalmente vengono definiti gli ultimi, di accedere, ritornare nel mondo del lavoro con una struttura che abbiamo messo su, con la partecipazione dei maestri di lavoro e di una serie di imprese che hanno sottoscritto delle piattaforme con noi, convinti che si possa effettivamente dare la possibilità a queste persone di ritornare a riemergere dalla loro dimensione drammatica.
1: Quindi diciamo nel complesso seicentesco, lì nel centro storico in particolare, ecco, a San Nicolannino, non solo un'accoglienza che ha a che fare con i bisogni quotidiani immediati, ma il messaggio è questo, cioè vi formiamo, lavorate e soprattutto si crea un rapporto anche reciproco con le imprese, perché le imprese fanno emergere un lavoro regolare, questo è importante.
0: Assolutamente sì. C'è un rapporto continuativo, nel senso che la nostra struttura Speranza Lavoro, che noi abbiamo,
1: ecco,
0: qui,
1: abbiamo
0: anche il sito, i numeri di telefono e altri riferimenti dove fare gli appuntamenti. Noi con i nostri tutor, che sono tutti volontari della comunità di Sant'Egidio, seguiamo prima, durante e dopo il rapporto lavorativo. Quindi qualsiasi problema ce ne accogliamo noi, dalla parte documentale che pesantissima, perché insomma la burocrazia
1: certo,
0: è quello
1: importante.
0: Che è.
1: E poi anche l'adattamento
0: e tutte le
1: la dinamica normale di offerta lavoro. Ecco.
0: Esatto.
1: Chiederei a Del Prato, avete un ruolo importante, dicevo, anche sulla sicurezza.
2: Sì.
1: Perché questo elemento? Colpiva proprio questo
2: perché
1: rispetto ad esempio alla mediazione linguistica, che è il primo stato.
2: Certo.
1: Però perché la sicurezza?
2: Perché la Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro già da anni fa interventi sulle scuole, e quindi noi parliamo di testimonianze formative, e tra gli argomenti che noi trattiamo vi è anche la sicurezza nell'ambito del domicilio, la sicurezza nel luogo di lavoro. Quindi noi abbiamo ritenuto che ci fosse questa possibilità di una sinergia. Trattiamo già questo argomento e abbiamo pensato di poter dare una mano a Sant'Egidio intervenendo e facendo questo tipo di attività anche nei confronti di questi fratelli e sorelle che hanno bisogno.
1: Allora, in 10 secondi, quindi, qual è la reazione, come vengono percepiti questi corsi, come si comportano?
2: Sicuramente con interesse, anche se obiettivamente c'è una difficoltà linguistica, quindi va anche in effetti semplificato al massimo il tipo di messaggio che gli dobbiamo dare.
1: Allora io ringrazio Carlo Del Prato. Prego. E Giuseppe Messina, in bocca al lupo per questo bellissimo progetto. E noi vi parliamo di un'altra bella iniziativa che riguarda il carcere invece di Airola, carcere minorile, ce ne parla Luigi Carbone in particolare.
3: Piano, mettete l'acqua sempre, l'acqua, vai giù. Sempre l'acqua, bravissimo.
4: Ho capito subito che questi ragazzi potevano essere trasformati in utensili dell'arte, in strumenti dell'arte, e loro l'hanno percepito subito.
5: C'ha questa valenza terapeutica importantissima, che si inserisce in questo filone trattamento avanzato che io porto, diciamo, avanti.
6: I 20 reclusi nel carcere minorile di Airola, in provincia di Benevento, stanno realizzando murales negli ambienti comuni dell'istituto penale. L'arte diventa così occasione di crescita, momento di colore esistenziale. È un modo per esprimersi, ma anche per imparare a rispettare i confini, i contorni delle forme. Le ali della libertà è il progetto dell'eclettico artista Luca Pugliese, già proposto nella casa circondariale di Foggia con i detenuti adulti.
4: C'era un interscambio di suggestioni, di emozioni, e il fine è anche quello di creare responsabilità nel gruppo, di creare ecosistema, sistema, nel senso che uno fa il giallo, un altro fa il verde, e quindi si rendono conto che uniti si può essere più forti, ma anche più buoni, più belli e più tranquilli.
7: Mi rilassa, E diciamo proviamo tanta emozione a dipingere, mi piace.
8: Sta lupa quella che ci fa stare, ci fa variare, ci fa divertire.
6: Pugliese, che è anche musicista e da quasi 20 anni si esibisce nelle carceri italiane, oltre 50 i concerti nei penitenziari alle spalle, ha scelto di far rappresentare ai reclusi gli elementi, immediate metafore di vita e cambiamento.
4: Abbiamo rappresentato in questa aula i 4 elementi, l'aria, il fuoco, la terra e l'acqua, per l'appunto, che sono gli elementi primari della vita e della libertà.
5: Lo stesso Schopenhauer la riteneva capace l'arte di liberare il dolore, quindi di purificare, di liberare da tutto.

0: tutte le tossine e quindi di portare alla conquista della pace interiore. Cercavo di
1: trovare la mia. All'interno dell'istituto fervono le attività, teatro, laboratori di ceramica, di pasticceria, di musica. Da fine febbraio il 700° Palazzo Ducale, sede del carcere, è interessato da lavori di ristrutturazione finanziati con i fondi del PNRR. Tra un anno e mezzo, a cantiere chiuso, per i detenuti ci saranno ulteriori opportunità. Intanto la pittura amplia i loro orizzonti.
2: Erano molto increduli all'inizio quando li ho messi a dipingere, poi i risultati fanno sì che loro capiscono che il tempo anche qui ha un valore.
3: La letteratura, il cuore desto, avrà parole, verso di Alfonso Gatto, è diciamo il simbolo di questa edizione del Salerno Letteratura Festival. Noi siamo con Daria Di Matola, che ringrazio, che si occupa di una parte importante del programma di questo festival, che ha un sottotitolo: La letteratura dei tempi inquieti. L'inquietudine c'è già stata con la vicenda Henry De Luca, ma non ci torniamo più. Lo scrittore napoletano ha fatto una sua scelta, il festival un'altra. Ci sarà un altro tipo di prolusione, ma andiamo avanti e parliamo del programma. Cosa accade dal 13 al 20 giugno a Salerno?
4: Accadono tantissime cose. Salerno Letteratura quest'anno ha 190 ospiti, quasi 200 eventi per tutti. Salerno Letteratura è un festival dove ci si diverte molto, dove ci si confronta con il reale, dove ci si parla di storia, di letteratura, di narrativa. Si critica assolutamente, sì, a voi sensi, l'abbiamo detto. E io all'interno del festival curo il programma ragazzi, mi occupo dei corsi e dei laboratori. Quest'anno i ragazzi sono protagonisti del festival, nel senso di solito nel programma sono spettatori, un po' come gli adulti. Invece quest'anno animeranno gli incontri in prima persona.
3: Come? Scrittura creativa, ma
4: no,
3: non
4: no,
3: solo.
4: Sì, scrittura creativa, abbiamo i laboratori, ma presenteranno dei libri, quindi agiranno in veste di presentatori, ci aiuteranno a commemorare le 21 madri costituenti. Abbiamo un focus sulle madri costituenti quest'anno, sono gli 80 anni della Costituzione, quindi è importante per noi fare questo passaggio. E,
3: come si sono preparati questi ragazzi?
4: Alcuni hanno fatto un corso per moderatori di incontri, altri hanno seguito un percorso durante l'anno con altre associazioni del territorio alle quali abbiamo voluto dare spazio. Si sono allenati in fare book debate, debate letterari. È un lavoro appunto molto grande su questa cosa delle 21 madri costituenti, che ci è piaciuto tanto. Gli abbiamo affiancato un'attrice per rendere più, come dire, più fruibile anche per un pubblico adulto l'evento. Abbiamo dato spazio ai minori non accompagnati, che stanno in alcune delle comunità sul nostro territorio, che racconteranno la loro esperienza di viaggio.
3: In particolare, ecco,
4: raccontano la loro esperienza di viaggio, faremo una piccola esposizione dei loro lavori, racconteranno come hanno costruito proprio graficamente il loro percorso.
3: C'è anche una summer school, perché poi la bellezza di questo festival è che è un festival diffuso tra i luoghi di Salerno, il centro storico. Una scuola estiva, perché è un evento che ha le porte dell'estate e quindi è giusto anche che sia così.
4: C'è una summer school di scrittura creativa, c'è una summer school di giornalismo culturale, i ragazzi producono il nostro magazine del festival, che poi pubblichiamo online.
3: Diciamo la verità, non si improvvisa il giornalismo culturale.
4: No, assolutamente no. C'è Oscar Buonamano, Rosita Sostarchimio, che sono due giornalisti. Oscar è un giornalista dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti che segue la Summer da qualche anno. E ci sono dei corsi per adulti, la scuola di scrittura. Insomma, c'è tanto, tanto da...
3: Venite a Salerno.
4: Venite
3: grazie
4: a Salerno.
3: Grazie
4: a
3: Daria Di Matola, che cura
4: grazie
3: parte delle
4: dell'invito.
3: Sezioni del Salerno Letteratura Festival dal 13 al 20 giugno. Noi invece restiamo in provincia di Salerno, ma andiamo fra Agropoli e Capaccio, vedete in che condizioni è questa spiaggia.
5: Siamo sulla spiaggia, territorio di Agropoli, confine con Capaccio, fiume Solofrone. Noi residenti della zona, per accedere alla spiaggia, dobbiamo passare in questo scempio. Credo che venga fatto qualcosa al più presto per approcciarci della nostra spiaggia, cosa che possono fare tutti gli altri nel territorio di Agropoli dopo che hanno soffrito della pulizia.

0: della spiaggia.
1: Bene, tempo anche di spiaggia, visto il sole, Vincenzo Capozzi, che c'è in questi giorni, ma che cosa accade?
2: Sì, grazie Andrea e ben ritrovati. Per quanto concerne la giornata odierna, le condizioni meteorologiche, come abbiamo anticipato ad inizio trasmissione, evolveranno in una direzione ancora una volta molto favorevole al bel tempo. Dall'osservazione delle immagini che giungono dallo spazio e che stiamo vedendo insieme, emerge tuttavia la presenza di un'estesa area nuvolosa sul nord Italia ed in particolare sulla regione alpina. Si tratta di una perturbazione atmosferica che nel suo movimento verso Levante, in direzione della penisola balcanica, provocherà nella giornata di domani ed in quella di venerdì un temporaneo rinforzo dei venti che sarà associato ad un'altrettanto transitoria diminuzione delle temperature un po' più apprezzabile nelle zone interne. Apriamo dunque una finestra su quel che ci attende partendo dalla giornata di oggi che proseguirà un po' su tutta la regione con tempo soleggiato. Segnaliamo solo la formazione di qualche nube pomeridiana nelle zone interne, in particolare sui settori confinanti con le province di Foggia e Potenza. Il mare anche quest'oggi sarà in ottime condizioni per effetto di una ventilazione a prevalente regime di brezza che soffierà con intensità debole o al più moderata. Per quanto riguarda le temperature, anche oggi il termometro si spingerà sino a 32-33 gradi nella conca beneventana e localmente anche nella piana casertana. Qualche grado in meno lo registreremo nel Golfo di Salerno per effetto della brezza di mare. Diamo uno sguardo invece adesso insieme all'evoluzione per la giornata di domani, che lungo le coste e nell'immediato entroterra sarà contraddistinta da tempo in prevalenza soleggiato. Nelle zone interne invece si affaccerà qualche nube, soprattutto nella seconda parte della giornata. Abbiamo evidenziato tramite la nostra grafica la possibilità di qualche isolata pioggia sull'Alto Sannio e sulle aree più orientali della provincia di Avellino. Per quanto riguarda i venti, domani la ventilazione si disporrà da ponente, sarà a tratti sostenuta nella seconda parte della giornata sia sulla fascia costiera sia nelle zone interne. Per tale ragione dal pomeriggio il mare si presenterà poco mosso o mosso. Per quanto riguarda le temperature non ci aspettiamo sostanziali novità nei valori minimi che lungo le coste, come vediamo, saranno al di sopra dei 20 gradi. I valori massimi invece subiranno una leggera diminuzione sia sulla fascia costiera sia nelle zone interne. Bene, tutto da Remetio. Andrea, a te.
1: Grazie, grazie Vincenzo. Uno sguardo veloce anche a quanto accade sulla tangenziale di Napoli. Corso Malta, il traffico come vedete è intenso ma scorrevole. Dunque continuate a seguirci anche sul web attraverso i nostri canali social. Ve li lasceremo un po' anche in onda perché possiate appuntarveli con calma. Noi ci rivediamo domani ovviamente su Rai 3.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutto il pubblico, eccoci.
0: Nuovi attacchi tra Iran e Stati Uniti dopo l'abbattimento di un elicottero americano nello stretto di Hormuz, la risposta di Washington e poi Teheran rivendica nella notte la distruzione di caccia F-35 di una base americana e di un comando militare in Giordania. E poi torna all'attenzione della politica e della cronaca il progetto del ponte sullo stretto. Ci sono tre indagati per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio, tra cui un ex giudice della Corte dei Conti e un ex commissario in Calabria della Lega.
1: E poi Giulia, continua il nostro racconto sull'estate, l'estate che ormai è alle porte. Vi ricordate, siamo anche collegati in diretta da un aeroporto per capire il punto sul prezzo dei voli. Questa volta Giulia ci concentreremo sugli stabilimenti balneari, sulle spiagge. C'è un rincaro oppure c'è un abbassamento dei prezzi? E infine un'inchiesta sul lato oscuro dell'intelligenza artificiale. Insomma, tante cose anche oggi, giusto Giulia? Noi ci siamo.
0: Siamo pronti, vi aspettiamo. A tra pochissimo.
1: A tra poco.

0: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zequil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
1: Questi sono i nostri ampli mini.
2: Non si vedono.
3: Mi devo toccare, non ci credo.
4: Microscopico proprio.
1: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: Mamma mia.
1: È un'altra cosa.
4: Questa è una magia.
6: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati.

0: per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Diva e donna, bova e arnera, luna di miele in dolce attesa. Bonolis, l'ex moglie e il nuovo compagno. Le prime foto insieme. L'album delle nozze del nipote di Re Carlo. Dua Lipa, matrimonio colossal in Sicilia. In più, Cucina Mia, i primi al pesto, gli involtini e i dolci estivi. Diva e donna e Cucina Mia, sono in edicola.
3: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
8: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
7: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Wurst è l'unico e inconfondibile.
10: Che gioia!
11: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. Ogni guerra è una guerra contro i bambini. Chiama subito l'800-62-98-89 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini.
12: Questo programma è presentato da Rodolfi, pomodoro a Parma da 130 anni.

0: difficile trattare con il regime di Kiev adesso.
1: Presentiamo il 21esimo pacchetto di sanzioni. Vietiamo l'ingresso nell'Unione Europea ai combattenti russi ex militari.
2: Double tap, doppio colpo, il primo raid sul bersaglio, il secondo fa strage di soccorritori.
3: Non so che ne scavi.
4: I raid israeliani hanno colpito diversi edifici residenziali. Secondo i media libanesi, il raid è scattato prima che l'esercito israeliano emettesse un ordine di evacuazione.
2: Israele rivendica i raid. Hezbollah usa ospedali e ambulanze come copertura. Anche a Gaza, Hamas ha usato strutture e mezzi sanitari come scudi. La risposta di Tel Aviv alle proteste di Nazioni Unite e organizzazioni umanitarie.
5: Siamo nelle fasi finali di quello che sarà un accordo molto, molto buono, che non consentirà in alcun modo, in nessuna forma, le armi nucleari. E lo stretto si aprirà immediatamente al momento della firma.
6: Gli Stati Uniti sono tornati ad attaccare l'Iran in risposta all'abbattimento di un elicottero americano in ricognizione sullo stretto di Hormuz.
7: Eccoci tornati ad Agora Estate, siamo qui per raccontarvi tutte le ultime notizie dal mondo, dall'Italia. Saluto subito i nostri ospiti qui in studio con me, Maria Cuffaro, TG3 Mondo, buongiorno e bentornata. Daniele Ruvinetti, Fondazione Medor, buongiorno e bentrovato. Grazie. In collegamento dalla sede RAI di Milano, Maurizio Molinari, editorialista della Repubblica, buongiorno.
8: Buongiorno.
7: Ecco, allora, abbiamo visto nella notte nuovi attacchi, uno scambio di attacchi tra Iran e Stati Uniti dopo l'abbattimento di un elicottero americano nello stretto di Hormuz. Allora Marco, vengo subito da te per vedere appunto un riassunto di tutto quello che è successo nelle ultime ore.
9: Partiamo dal mio tablet e poi vi mostriamo anche una clip che abbiamo preparato. Intanto mostriamo pure il mio tablet e vi raccontiamo le ultime cose. Innanzitutto Teheran ha dichiarato che ha distrutto i caccia F-35 del comando militare americano in Giordania. Partiamo da questo primo video, eccolo qui. In questo caso vediamo diversi missili balistici iraniani. Queste sono le immagini che arrivano dai social media. Non solo, un secondo video che vi mostro, Giulia, eccolo qui. Lo possiamo vedere in diretta, eccolo qui. Diversi missili iraniani intercettati. L'altro aggiornamento che abbiamo è che gli Stati Uniti hanno dichiarato conclusi gli attacchi contro l'Iran nei pressi di Hormuz. E allora Giulia, cosa ti mostro? Mostriamo la clip 3 sempre a tappeto, perché questa è un'immagine in 3D che possiamo vedere e che riguarda un aspetto in particolare, perché l'Iran ha fatto sapere che hanno colpito 4 obiettivi presso la base statunitense di Azraq in Giordania utilizzando missili a lungo raggio. Insomma, questi sono gli ultimi aggiornamenti, Giulia, che abbiamo. Insomma, una notte di guerra in Medio Oriente che ci porta ancora così una pioggia di missili e una vera e propria escalation. A te, Giulia.
7: Ecco, l'abbiamo visto tutto quello che è successo nelle ultime ore. Maria Cuffaro, insomma, gli Stati Uniti hanno detto abbiamo avuto una risposta proporzionata rispetto all'abbattimento dell'elicottero. Teheran ha colpito in Giordania. Ecco, che cosa sta succedendo? Che cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime ore?
10: Beh, sta succedendo che questa è una tregua molto sui generis, oppure, come dire, una tregua ai tempi di Trump e di Netanyahu, perché credo che sia la 37esima volta che Trump annuncia che l'accordo sta per essere firmato. La CNN ha tenuto il conto che da quando per la prima volta all'inizio di marzo hanno bombardato, Trump ha annunciato che l'accordo era già fatto, questione di dettagli e di ore, e continua a dire la stessa identica cosa. Nonostante i bombardamenti, nonostante in questo abbiamo adesso un Iran dopo 100 giorni di guerra, dal punto di vista come dire, diplomatico e strategico, più forte.
7: Ecco, visto che l'hai citato, questo Trump che ha detto già più volte, 37 volte le hanno contate alla CNN che l'accordo è vicino, Marco, vogliamo allora vedere proprio tutte queste volte che Trump ha detto l'accordo è vicino.
9: Eh sì, tra l'altro ti aggiorno perché l'ha ridetto anche praticamente ieri, quindi insomma è
10: un... Fa 38.
7: Ah, siamo a 38 allora.
9: Esatto, quindi secondo me, non so se la CNN ha fatto questo calcolo conteggiando quello di ieri, non credo, però insomma in ogni caso... Poco meno di 40, mettiamo così, volte in cui Trump ha detto siamo vicinissimi all'accordo. Allora noi di Agorà, che in tutti questi mesi abbiamo raccontato le dichiarazioni di Trump, abbiamo aperto il nostro archivio e abbiamo messo in fila alcune di queste 37 volte in cui il presidente americano ha detto ci siamo quasi, l'accordo è vicino. Vediamo.
8: Segnatelo, l'Iran non avrà un'arma nucleare. Abbiamo concordato molte cose, ma su questo non c'è stato accordo. Io credo però che accetteranno, ne sono quasi certo.
11: Abbiamo avuto discussioni molto importanti con l'Iran, molto grandi, e vedremo cosa ne viene fuori.
12: Con gli iraniani abbiamo parlato, e stiamo parlando con loro ora e non vogliamo più, con i voli da 18 ore ogni volta che vogliamo vedere un pezzo di carta. Lo facciamo telefonicamente ed è molto piacevole.
13: Stiamo negoziando con loro. Sapete cosa significa negoziare con un paese quando lo stai battendo duramente? Arrivano al tavolo e implorano di fare un accordo, perché hanno bisogno di un accordo.
14: Non voglio fare il saputello, non voglio parlare troppo presto, ma stiamo andando molto bene.
15: Faremo un buon accordo. Il loro esercito non esiste più, è stato spazzato via. E faremo un buon accordo.
16: In passato abbiamo avuto momenti in cui sembrava che stessimo per chiudere un accordo, molto vicini, e poi non è successo. Questa volta però è un po' diverso.
7: Maurizio Molinari, ma insomma, ma perché Trump dice sempre...

0: sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, questo lo sappiamo, però oggi finalmente riusciamo a ridare a Da Silva dignità.
1: L'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa, questa mattina l'autopsia ha fermato a Bardonecchia, il secondo ricercato. Seguiamo Maria Teresa Palamà.
2: Non ci sono il fratello né il padre che lo hanno visto agonizzante negli ultimi istanti. All'autopsia si presentano un altro fratello, una sorella, la madre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di origine ecuadoriana colpito con 30 coltellate e cocci di bottiglia da un gruppo di Latin King alla stazione Certosa di Milano. Mentre in queste ore comparirà davanti al giudice l'altro ragazzo fermato come secondo autore dell'omicidio, 21 anni, Isaías Gonzalo Linares Meléndez, nato in Argentina. Lavoretti da cameriere, avanti e indietro, dalla casa della nonna a Grattosoglio, periferia difficile di Milano, anche lui una vita da Latin King fatta di risse e violenza. Scappato subito dopo l'aggressione, prima in Spagna, poi in Francia, stava rientrando ieri a Milano quando la polizia lo ha fermato su un Flixbus a Bardonecchia. Il primo interrogato, Jefferson Smith Echevarria Verano, alla giudice aveva detto di non aver avuto un coltello e di non essere stato lui ad uccidere.
3: Essendo un procedimento penale non basta accertare il fatto, ma bisogna accertare le singole responsabilità e per i reati specifici.
2: C'era stato un primo contrasto in stazione il pomeriggio, la sera l'aggressione mortale. Secondo i fermati le vittime erano membri della pandiglia MS-13, ma l'avvocato e la famiglia smentiscono.
3: Per quello che so io sono assolutamente certo che Gianluca nulla aveva a che fare con nessun tipo di banda.
1: Migliaia i fedeli a Barcellona per la visita apostolica di Papa Leone. Questa mattina la visita del pontefice all'Abbazia di Monserrate, in serata la Santa Messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Andiamo in diretta con la nostra inviata, Vania De Luca.
4: Sì, qui alla Sagrada Famiglia sono gli ultimi preparativi per la messa solenne di questa sera con il Papa e l'inaugurazione della torre più alta. Ma questa mattina la giornata è iniziata in un carcere in provincia di Barcellona, dove il Papa ha portato un messaggio preciso: gli errori della vita, ha detto, non determinano l'identità di una persona, il passato non può essere una condanna per il futuro e ancora c'è sempre la possibilità di cambiare decisioni e scelte. Ora il Papa, come dicevate, è all'Abbazia di Montserrat per la recita del Rosario, un importante centro mariano. Ieri sera è stato accolto con i cori e con la festa allo Stadio Olimpico di Barcellona, colpito da una torre umana molto alta messa su da un gruppo di giovani. Nel rispondere alle testimonianze ha parlato di idolatria del profitto che addormenta le coscienze, di femminicidi e di violenze, frutto di una cultura dell'individualismo. Stiamo vedendo in questi giorni anche un Papa al di fuori dei contesti ufficiali. Ieri sera si è affacciato a salutare le persone che erano fuori dall'annunziatura dove alloggia. In più di un'occasione ha fatto il gesto del 6-7 e sul volo che da Madrid ci portava qui a Barcellona è entrato nella cabina dei piloti, in collegamento audio ha comunicato con il pilota del caccia che scortava il volo papale e ha fatto anche un gesto di saluto con la mano. È tutto.
1: Nell'Irlanda del Nord, violenti disordini nella notte a Belfast dopo l'accoltellamento di un quarantenne ad opera di un rifugiato sudanese. Dura la condanna del premier Starmer. La corrispondente Natalia Augias.
5: Notte di fiamme e violenze a Belfast e la tensione stamattina resta alta. La minaccia che ha fatto esplodere i disordini è un'aggressione. Un uomo di 40 anni è stato accoltellato in strada da un trentenne di origine sudanese, rifugiato nel paese dal 2023 con regolare permesso. Il video dell'aggressione, rimbalzato sui social media, ha scatenato la rabbia della galassia anti-immigrazione dei gruppi di ultradestra. La risposta è stata la devastazione, in particolare nelle zone urbane abitate da comunità etniche. Gruppi di manifestanti mascherati hanno messo a ferro e fuoco la città, erigendo barricate, incendiando auto e un autobus pubblico. La violenza ha preso di mira la comunità straniera, diverse abitazioni di migranti e un supermercato etnico sono stati assaltati e dati alle fiamme, costringendo molte famiglie a fuggire in mezzo alla notte. La prima ministra, Michelle O'Neill, ha condannato le violenze definendole atti di vigliacchi e codardi. La polizia è in stato di massima allerta per il rischio di nuovi disordini. E scoppia la polemica politica tra i partiti di destra. Rupert Lowe, leader di Restore Britain, attacca il partito di Farage. Quando all'aggressore sudanese è stata data l'autorizzazione a restare nel Regno Unito, accusa, al Ministero dell'Interno c'erano i conservatori, oggi passati al referendum.

0: Form, Robert Jendrick e Suella Braverman.
1: Siamo allo sport tennis dopo uno stop di 4 anni, debutto vincente per Serena Williams e dopo i controlli medici Sinner torna ad allenarsi per Wimbledon. Cristina Caruso.
2: Due ritorni diversi ma ugualmente attesi. A 44 anni Serena Williams è tornata a vincere. 4 anni dopo l'ultima partita ufficiale, la leggenda americana, 23 volte campionessa slam, è rientrata in campo nel doppio femminile al Queen's di Londra insieme alla giovane canadese Victoria Mboko. Un successo che non è solo un risultato ma un'immagine potente. Serena di nuovo sull'erba, di nuovo competitiva, di nuovo capace di accendere il pubblico. E mentre Serena si riprende la scena, per il tennis italiano arrivano notizie rassicuranti. È cominciata l'operazione Wimbledon di Jannik Sinner. Dopo 2 giorni di accertamenti clinici al San Raffaele di Milano, programmati per approfondire la crisi fisica che gli era costata l'eliminazione al Roland Garros, il numero uno del mondo è rientrato a Monte Carlo. Oggi riprenderà gli allenamenti al Country Club insieme a Simone Vagnozzi. La notizia più importante è che non sono emerse criticità. Nessuna complicazione fisica. L'episodio di Parigi sarebbe legato soprattutto a un forte affaticamento, dopo oltre 2 mesi vissuti praticamente sempre in campo. Da Indian Wells alla finale vinta a Roma, Sinner ha giocato 29 partite cambiando superfici, temperature e condizioni climatiche. Adesso recupero, lavoro e testa all'erba. Nessun cambio di programma. Il ritorno ufficiale resta fissato per il 29 giugno a Wimbledon sul centrale, dove il campione in carica aprirà il torneo. Serena è già tornata. Sinner prepara il suo rientro. Londra è pronta a riabbracciare 2 protagonisti assoluti.
1: Calcio, cresce l'attesa città del Messico alla vigilia dell'inizio dei mondiali. Grande assente l'Italia. Andrea Riscassi.
3: Le 48 nazionali qualificate sono i blocchi di partenza. Da domani prendono il via i mondiali di calcio diffusi su 3 paesi, Canada, Messico e Stati Uniti. Saranno anche quelli col maggior numero di partite mai disputate, ben 104, tanto da iniziare l'11 giugno e terminare il 19 luglio, quando ci sarà la finale che si giocherà a New York. Domani, davanti a 74.000 spettatori, si inizia invece allo stadio Azteca di Città del Messico, quello di Italia e Germania 4-3 e della mano di Dios, tanto per capirci, con la sfida tra i padroni di casa e il Sudafrica, partita trasmessa su Rai 1 dalle 21, ma la diretta inizierà alle 19.30 con la cerimonia di apertura che coinvolgerà anche gli altri 2 paesi, prima delle loro gare inaugurali. Il 12 giugno, sempre in diretta su Rai 1 da Toronto, toccherà il Canada a giocarsela con la Bosnia-Herzegovina, che, inutile ricordarlo, ha eliminato gli azzurri a Senica. E il 13 scenderanno in campo a Los Angeles con polemiche sulle stringenti misure di sicurezza e respingimenti, persino di arbitri, alla frontiera, gli Stati Uniti contro il Paraguay. Il torneo americano è il più vasto di sempre, ma la squadra che ha i favori del pronostico è la Spagna di Lamine Yamal, seguita dalla Francia di Mbappé, che punta alla 3ª finale consecutiva, all'Inghilterra, guidata da Harry Kane, che vuole bissare il primo e unico successo di 60 anni fa. Tra l'outsider troviamo il Portogallo del 41enne Cristiano Ronaldo, il Brasile di Ancelotti e i campioni uscenti dell'Argentina di Capitan Messi, anche lui all'ultimo giro di giostra, senza dimenticare Germania, Olanda, Belgio e, ai noi, la Norvegia. 3º mondiale senza l'Italia, ma non per questo meno interessante e spettacolare.
1: Continua il braccio di ferro tra la direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi e la Fenici. I legali di Venezzi hanno impugnato formalmente il recesso dal rapporto di collaborazione con il teatro. Nella comunicazione viene contestata la legittimità del provvedimento definito nullo, inefficace e discriminatorio. Noi siamo tranquilli, risponderanno i nostri avvocati. La replica del sovrintendente della Fenici, Cola Bianchi. Gigi D'Alessio in concerto alla Reggia di Caserta, una maratona in 10 date, ce ne parla Martina Proietti.
4: È un palcoscenico naturale, Piazza Carlo di Borbone, davanti l'imponente Reggia di Caserta, gremita da oltre 10.000 persone per la maratona musicale di Gigi D'Alessio, che durerà fino al 21 giugno. 10 date per festeggiare oltre 30 anni di musica.
5: È un filo rosso che racconta la mia storia, che racconta i miei sacrifici. Partiamo dal 92 fino al 2026, questi 34 anni di carriera.
4: Un progetto senza precedenti che vede il cantautore napoletano alternare ogni sera emozioni, ricordi e grandi successi in una scaletta che supera i 60 brani. Un viaggio musicale dall'esordio ad oggi con il suo ultimo disco Nui e tanti amici sul palco, Elodie, Geolier, Alessandra Amoroso tra gli altri.
5: Per il momento io so che gli unici ospiti veramente d'onore sono i re e le regine che avrò davanti a me per cantare, cioè il mio pubblico.
4: Il suo pubblico lo segue ovunque, stadi, arene e palasport. Dopo la residenza di Caserta, in autunno Gigi D'Alessio partirà per un tour

0: dei palasport che attraverserà l'Italia.
1: L'incontro con il pubblico è sempre qualcosa di meraviglioso, di straordinario, perché si creano delle sinergie importanti, la gente viene a cantare, viene a sfogare, viene a piangere, viene a ballare, veramente è una festa. Il mio cuore ti
2: sorprende. Ed è lutto nel mondo dello spettacolo, è morta all'età di 65 anni Patrizia Caselli, attrice, conduttrice e cantante, molto attiva tra gli anni 70 e 90. Nel 94 abbandonò le scene per seguire Adama Mette, l'ex leader del Partito Socialista Bettino Craxi, a cui fu sentimentalmente legata per 9 anni fino alla sua morte. Dopo la sigla, l'appuntamento con Fuori TG, oggi si parlerà di pensione, così Maria Rosaria?
3: Esatto, Anna, e così parleremo di pensioni, di quello che ci aspetta. Tutti ci chiediamo quanti anni e quanti mesi esattamente ci vorranno quando arriverà il nostro turno, ma arriverà per tutti questo turno. E poi ci chiediamo anche quanto pesano oggi gli assegni pensionistici, quanto davvero ricevono rispetto all'inflazione in termini di potere d'acquisto i pensionati. Insomma, quanti soldi gli arrivano? Seguiteci tra poco.
2: La prossima edizione del TG3 alle 14:20. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

0: L'età pensionabile slitta sempre di più, 67 anni e 6 mesi, lei che ne pensa?
1: Penso che è un fenomeno sociale che dovrebbe essere fermato, come hanno fatto e sono riusciti in Francia. In Italia noi abbiamo questo sistema che toglie anche la speranza ai giovani, che non sanno quando andranno in pensione, non si può rivedere ogni 2 anni l'età pensionabile.
2: Io penso che noi giovani non andremo mai in pensione, cioè aumenta sempre di più l'età pensionistica, di conseguenza non so quando andremo in pensione, se a 70 anni o oltre.
3: Sicuramente c'è un aumento dell'aspettativa di vita, d'altronde però c'è una mancata contribuzione da parte delle grandi imprese, dagli extra profitti e grandi tasse che non vengono pagate perché magari società sono tassate all'estero e quindi una mancata entrata per le pensioni future.
4: So che sicuramente è un problema molto grave per i giovani di oggi, anche perché precedentemente comunque andavano in pensione molto prima rispetto ad adesso, anzi adesso già tanto se arriviamo all'età pensionabile.
5: Trovo scandaloso che come unica soluzione alla mancanza di fondi per le pensioni sia quello di slittare, di ritardare l'età pensionabile, quindi di slittare verso l'alto l'età pensionabile piuttosto che accrescere l'attenzione alla lotta per l'evasione fiscale o garantire i fondi appunto per le pensioni.
6: Preoccupatissimo, io parlerei anche molto degli stipendi molto bassi, perché poi si rivanno a riflettere anche su una futura pensione molto, molto in là negli anni, parliamo dei 67-70 anni e speriamo di arrivarci.
7: Insomma, il tema delle pensioni è ricco davvero di paure, di ansie, perché tutti sono preoccupati, non sanno che cosa succederà e quelli che sono attualmente in pensione sono preoccupati perché si accorgono che gli arriva davvero troppo poco. Di questo vogliamo parlare con i nostri ospiti di oggi. La copertina è firmata da Niccolò Bellagamba e da Sole Marrama. Io saluto e ringrazio per essere tornata qua in studio con noi la segretaria nazionale della CGIL, Lara Ghiglione. Ben arrivata.
8: Grazie a voi per l'invito.
7: Sentite queste interviste?
8: Sì, erano molto puntuali. Devo dire, nell'analisi dei rischi che corriamo, intanto rispetto alle giovani generazioni che rischiano di vedere ovviamente spostata ulteriormente, se continuerà ad essere legata con l'aspettativa di vita, la pensione. E quale pensione? Perché i giovani hanno una qualità del lavoro purtroppo in questo paese molto inadeguata, quindi sono spesso in part time, hanno periodi non coperti da contribuzione, iniziano a lavorare e essere stabilizzati molto tardi e c'è un nesso profondo di legame tra mercato del lavoro e pensione inevitabilmente, e c'è proprio anche un tema di tenuta del sistema previdenziale, perché chi lavora oggi fa entrare nelle casse le risorse che servono a pagare la pensione a chi c'è già. Quindi
7: esatto. Tutto
8: questo va tenuto presente, ci vorrebbe una vera riforma delle pensioni che contemplasse anche l'esigenza di una pensione dignitosa per le giovani generazioni.
7: Certo, Alberto Rioli, giornalista economico in collegamento con noi, buongiorno, ben arrivato. Alberto, ci vorrebbe un patto fra generazioni, ma qua rischia di saltare perché i giovani si rendono conto di essere svantaggiati.
9: Beh sì, purtroppo il patto intergenerazionale dei decenni passati è stato per i giovani una truffa, diciamo la verità, perché ha garantito la pensione alle generazioni che hanno inventato il sistema negli anni 70 a detrimento chiaramente delle nuove generazioni. Però al di là di questo, forse è arrivato il momento di pensare al nostro sistema delle pensioni all'interno di una nuova concezione del sistema del welfare, perché con la crisi demografica, l'inverno demografico che attraversa il nostro paese, che ha due effetti: da una parte l'allungamento dell'aspettativa di vita e quindi delle coorti più anziane, e dall'altro la mancanza del ricambio delle nuove generazioni sta mettendo in crisi, metterà in crisi in un tempo medio.
7: 15 anni si calcola più o meno, no?
9: Più o meno, esatto, grosso modo sì, che per gli attuari che fanno i calcoli delle pensioni è domani chiaramente. E quindi bisogna pensare anche ad altre modalità, per esempio potenziando di più il famoso secondo pilastro, che adesso in qualche modo viene alimentato con il TFR più o meno obbligatorio, ma non solo, bisognerebbe spostare una grossa quota del risparmio dormiente italiano, 1.600 miliardi dentro i conti correnti, verso forme di fondi pensione, attraverso magari...
7: C'è tanto da dire, però prima, e di questo parleremo per tutta la puntata, però prima di tutto io vorrei aprire una parentesi A proposito di quelli che in pensione già ci sono e che si vedono arrivare degli assegni sempre più magri rispetto alla crescita dei prezzi, la raghiglione, il potere d'acquisto per i pensionati.
8: Beh, è un tema veramente importante. Cresce il tasso di povertà nelle pensionate e nei pensionati, soprattutto nelle pensionate perché hanno un'aspettativa di vita più alta e hanno avuto nel corso della loro carriera lavorativa spesso periodi dove non hanno contribuzione o comunque di part-time. E quindi c'è una condizione, come dicevo, di povertà. Il tasso della rivalutazione non sempre tiene di conto di quello che è l'inflazione reale e questo determina condizioni complicate anche di rinuncia alla cura e al diritto alla salute, che è una cosa che noi registriamo, perché se hai pensioni povere c'è già il tema dell'abitare che impatta moltissimo, rinuncia a curarti e quindi ci sta aumentando il fenomeno delle anziani e delle anziane che vivono però in condizioni anche di salute, di solitudine, quindi è un tema sicuramente molto importante che attiene alla qualità della vita e alla qualità del paese.
7: È un tema di redditi, c'è Niccolò Bellagamba in studio con noi che ha dei dati. Niccolò.
10: Sì, buongiorno. Allora, è vero, partendo dalle pensioni, i pensionati di oggi, la rivalutazione è al 100% dell'inflazione soltanto fino a 2.000 euro lordi e poi c'è un decalage dal 75%, quindi non gli viene restituita nemmeno l'inflazione. Questo si fa la somma col fatto che l'economia italiana resta debole, c'è la questione salariale, i salari sono fermi sostanzialmente da 30 anni e non è stato recuperato ancora il potere d'acquisto di 8 anni del 2021, è l'8% meno. In questa situazione i principali organismi internazionali, OCSE e Fondo Monetario, prevedono una crescita solo di mezzo punto quest'anno, quindi se il paese non cresce, non determina col PIL ricchezza, non si possono aumentare gli stipendi, non può stare meglio la gente, nemmeno le pensioni, e lanciano anche l'allarme del rischio stagnazione perché questa bassa crescita è sostenuta soltanto dalla domanda interna e la guerra produce effetti negativi sulle esportazioni. Vediamo cosa dice il principale organismo internazionale, l'OCSE, i paesi, 20 paesi più industrializzati al mondo. Guardate in questo caso l'altro cartello, il cartello dell'OCSE. Nel quarto trimestre del 2025 la media dell'area OCSE dei redditi reali delle famiglie è avanzata di poco, ma dello 0,7%, mentre la media italiana è scesa dello 0,9%. Quindi vedete, c'è una differenza dei redditi familiari di oltre un punto e mezzo.
7: Allora, Alberto, vorrei un commento su questo.
9: Beh, sicuramente incide moltissimo la dinamica, diciamo così, relativa alla crescita, perché serve a creare occupazione, a creare sviluppo e a creare quel minimo vitale di finanziamento per tutto il sistema. Però a proposito di OCSE, noi siamo il fanalino di coda perché siamo oltre il 16% di spesa pensionistica in generale rispetto al PIL. Se però andassimo a separare finalmente il dibattito che si dice che data da 30 anche più anni, l'assistenza dalla previdenza, in effetti scopriremmo che le dinamiche strettamente legate agli andamenti delle pensioni sarebbero intorno al 12% del PIL, che è nella media dei paesi OCSE, perché effettivamente le dinamiche strettamente pensionistiche, che riguardano 21 milioni di persone più o meno, ancora sono sostenibili. Quello che sbilancia l'andamento finale dei conti è il capitolo assistenza, che sta molto aumentando.
7: Certo, guarda, di questo tra l'altro ha parlato anche Mario Pepe, il presidente dell'organismo di vigilanza sulle pensioni integrative, ne parleremo anche di questo nel corso della puntata, però adesso voglio mostrarvi questa scheda di Niccolò Bellagamba, perché come dicevamo in apertura ci sono delle novità che riguardano l'età pensionabile, state a sentire.
10: I tempi per andare in pensione si allungano sempre di più. Per la pensione di vecchiaia serviranno 67 anni e 6 mesi dal 2029, per la pensione anticipata 43 anni e 4 mesi di contributi, un anno in meno per le donne. A dirlo sono le stime contenute nel rapporto della Ragioneria Generale dello Stato. Nei prossimi anni dovremo fare i conti con un ulteriore allungamento dell'età pensionabile, oltre a quello già deciso con l'ultima legge di bilancio. Per ora infatti è già deciso che nel 2027 per la pensione di vecchiaia ci verrà un mese in più, dunque 67 anni e un mese. Nel 2028 ci vorranno 67 anni e 3 mesi. La novità è che nel 2029 servirebbero 67 anni e 6 mesi e dal 2031 addirittura 67 anni e 8 mesi. Si tratta di un calcolo puramente tecnico basato sulle previsioni che l'Istat fa periodicamente sulle aspettative di vita. Il meccanismo di allungamento dell'età pensionabile è automatico perché così prevede la legge attuale. Ma poi tocca alla politica decidere se dar seguito alle indicazioni tecniche, come nella finanziaria di quest'anno
11: quest'anno, che ha suddiviso 3 mesi in più nel prossimo biennio. La legge Fornero dunque non è stata riformata, ma è stata ridotta anche la flessibilità in uscita. Cancellate le uscite anticipate con quota 103 e opzione donna dopo anni di strette progressive. Sopravvive solo l'APE sociale. Per la pensione bastano 63 anni e 5 mesi con 36 anni di contributi, possibile per disoccupati e caregiver invalidi almeno al 74%.
7: Dalla Ghiglione, stamattina è uscito l'ufficio parlamentare di bilancio, che è l'organismo che controlla appunto la spesa pubblica, e ha detto che è importante preservare il legame fra età pensionabile e aspettativa di vita, ma a quale prezzo, di quale qualità?
8: Guardi, sì, il ragionamento che facevamo prima, tra l'altro cresce il requisito dell'età e contemporaneamente si modifica anche il coefficiente di trasformazione, quindi si va in pensione più tardi con pensioni più povere. Io però volevo fare una riflessione: noi non possiamo pensare che la previdenza complementare sostituisca quella pubblica, devono essere due capitoli diversi e ci vuole un investimento. Anche attraverso le leggi di bilancio mirata a incrementare il fondo per la previdenza, anche perché rischiamo...
7: Intanto ricordiamolo, no? Che dal 1 luglio di quest'anno i giovani che già lavorano, fortunati che già lavorano e non fanno scelte, automaticamente trasferiranno il loro trattamento di fine rapporto nei fondi pensione dal 1 luglio.
8: E anche adesso diciamo, i bilanci legati a previdenza ed assistenze sono comunque separati. Il tema è quando noi ci confrontiamo con gli altri paesi, perché è evidente che se teniamo di conto di tutti e due diciamo i finanziamenti, siamo squilibrati nel rapporto con gli altri paesi, ma noi siamo già oggi in grado di vedere quanto spendiamo per la previdenza, per le pensioni e quanto in assistenza, e quindi non è tanto quella la scelta è politica, cioè capire se come dire, vengono prima gli armamenti o dare una pensione dignitosa alle persone, per esempio, come si riesce a contrastare l'evasione contributiva, perché si parla moltissimo di evasione fiscale, pochissimo si fa riflettere sul fatto che quell'evasione ha un impatto fortissimo anche dal punto di vista della previdenza, quindi certo. Questi sono elementi sui quali ovviamente provare a cambiare le cose.
7: Allora, il presidente del, appunto, di questo organismo che abbiamo menzionato più volte nella puntata di oggi, il COVIP, cioè questo appunto che vigila sui fondi pensioni integrativi, ha parlato questa mattina di solidità, no, Niccolò Bellagamba, sì, di questo sistema, e ha detto però nel lungo termine va accresciuto, bisogna pensare, sì, anche alla sanità integrativa, allora, guarda, anche all'assistenza welfare, sì, integrativa.
10: Allora, il punto è giusto che lo diceva Lara Ghiglione, la scelta è politica. Allora, è vero che sappiamo già i numeri dell'assistenza. Il punto è che l'assistenza non si può continuare a farla pagare ai pensionati attuali e futuri, cioè riducendo le pensioni a quelle attuali, ma per esempio bisognerebbe farla pagare, se si vuole mantenerla, all'evasore fiscale.
7: E questa il è la tema, scelta politica a cui
10: questa
7: si
10: la scelta politica, non,
7: adesso,
10: non, sì, ma non solo sulle armi.
7: Vediamo,
10: allora,
7: dati.
10: Il tema è, allora, il pilastro della previdenza integrativa va rinforzato. Il problema è che, attenzione, c'è una sorta di patrimoniale occulta, già ribattezzata piccola patrimoniale, inserita con l'approvazione e conversione in legge del decreto del PNRR, perché cosa succede? Guardate questo cartello, ci sono i contributi che si danno alla Covid.

0: cioè l'ente di vigilanza. Ora, l'aliquota, c'è un'aliquota massima, vedete, all'apparenza viene ridotta col decreto del PNR dallo 0,5 per mille allo 0,1 per mille, ma attenzione, è molto più grande la torta su cui si va a prenderla. Vedete, prima era su 17 miliardi, cioè il flusso annuale dei versamenti dei fondi pensione. Poi si va a prendere invece sul totale delle risorse, guardate, salta da 17 miliardi a 261 miliardi, sul totale delle risorse accumulate, cioè chi versa i fondi pensione un contributo, per esempio da 15-20 anni, pagherà molto di più. Milano Finanza calcola che questo balzello, questa patrimoniale occulta inserita nel decreto PNR convertito in legge, aumenterà il balzello del 42%.
1: Oh, allora Alberto Rioli, questa diciamo rischia di esplodere fra un po', no? Questa cosa, e tutti quelli che hanno deciso di conferire una parte della loro retribuzione presente o futura ai fondi pensione magari si preoccuperanno.
2: Beh, certo, sicuramente questa è stata una cosa che cambia le regole del gioco, evidentemente. Ed è esattamente quello che non va fatto, perché semmai bisogna contribuire a un cambiamento anche culturale di approccio al tema pensionistico, favorendo le forme di integrazione, perché credo che sia l'unico modo per salvarci nel medio periodo. Devono diventare forme di integrazione agevolate, semmai, magari flessibili, che possano creare, diciamo così, un doppio canale sia di pensione ma sia anche di assistenza. Non dimentichiamolo che con questa questione dell'inverno demografico il problema dell'assistenza e dei caregiver diventerà molto più importante di quello delle pensioni. Ci sono già quasi 6 milioni di persone oggi che hanno a che fare con persone non autosufficienti e che devono occuparsene, modificando completamente le loro dinamiche familiari e senza particolari aiuti, evidentemente. Quindi questo è un tema gigantesco che imporrà a politici lungimiranti di ripensare un po' il welfare, perché bisognerà modificare sia il sistema di finanziamento sia il sistema di priorità nella gestione delle risorse, perché per l'appunto il capitolo assistenza è una cosa che va finanziata con la fiscalità generale, non col meccanismo dei finanziamenti contributivi o con gli accorciamenti dei trattamenti finali, evidentemente. Quindi è il momento di ripensare un po' in generale a quale sia lo stato sociale in Italia e forse anche in Europa, in un continente che sta invecchiando forse molto di più di quanto avesse previsto nei momenti in cui aveva messo in piedi le regole per la gestione del welfare, che è il grande gioiello della corona proprio della cultura europea.
1: Esatto, diciamo che è anche una tendenza che è difficile da invertire, non da segni in questa direzione. Però chi è che si prende cura delle persone non autosufficienti soprattutto? Lo chiedo alla Raghiglione.
3: Sì, la nostra diciamo battaglia per riuscire ad avere una legge sulla non autosufficienza è ormai insomma presente nelle nostre prerogative fondamentali da molti anni. Il punto però è quale servizio pubblico diamo. Io sento, come dire, troppe volte parlare dei servizi, dei sistemi integrativi come se non fossero integrativi. La previdenza integrativa, la sanità integrativa non devono assolutamente indebolire il servizio pubblico universalistico, peraltro come sostiene la nostra Carta Costituzionale, perché altrimenti noi aumentiamo le disuguaglianze tra chi può avere accesso alla sanità integrativa e a tutto quello che non è direttamente servizio pubblico e chi invece non può permetterselo. Quindi il pilastro pubblico, sia che si parli di pensioni che di sanità, deve essere finanziato adeguatamente.
1: E chiudiamo con la questione spesa previdenziale. Niccolò Bellagamba.
4: Una spesa pensionistica ancora in crescita che pesa troppo sul bilancio dello Stato, ma una fetta sempre più grande viene dedicata all'assistenza. È una macchina mastodontica da 352 miliardi quest'anno, quasi 10 miliardi in più del 2025, con la previsione di raggiungere i 385 miliardi nel 2029. È la cosiddetta gobba previdenziale data dall'aumento del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati, il frutto della demografia e del pensionamento dei boomer, cioè i nati dal 1945 al 1965, che la stretta sui requisiti per lasciare il lavoro riesce ad arginare solo in parte, non prima del 2045. Secondo i dati INPS, all'inizio di quest'anno c'erano in pagamento 21,26 milioni di pensioni, quasi l'80% di natura previdenziale, ma una fetta sempre più ampia viene dedicata all'assistenza. Una voce che assorbe ormai 28 miliardi e mezzo e si espande molto più rapidamente dal 2012 al 2026. Gli assegni di assistenza sono saliti da 3,6 a 4,4 milioni. Ci vuole più flessibilità.

0: dice il presidente dell'INPS Gabriele Fava. La CGIL ha lanciato l'allarme per i dipendenti pubblici tra allungamento delle finestre mobili, adeguamento alla speranza di vita e il rischio di arrivare fino a 49 anni di lavoro prima dell'accesso alla pensione di vecchiaia, ha evidenziato il sindacato. Inoltre, con la revisione dell'aliquote di rendimento, le pensioni perdono sempre più potere d'acquisto.
1: E la flessibilità in uscita, la Reghiglione che fine ha fatto?
2: Completamente cancellate tutte le forme di flessibilità in uscita e che provavano a dare una risposta proprio a chi aveva un percorso lavorativo più complicato. Penso alle donne, opzione donna, penso a quota 103 e ora abbiamo sentito 49 anni di servizio per gli insegnanti per andare in pensione.
1: Sì, che ora protestano e dicono vogliamo andare a 60 anni, ma ovviamente...
2: Bisogna contemplare ovviamente anche il tipo di lavoro che viene svolto, certo. E pensare che un insegnante possa essere un punto di riferimento per i propri alunni per 49 anni senza poter accedere, penso che sia...

0: Electronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Notebook Lenovo con Intel Core i5 e 16 GB di RAM a 499 euro. Electronics, un mondo più avanti.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
2: Da sempre siamo la voce di chi crea valore.
3: Serve aiuto?
4: Sì, grazie tesoro.
2: E da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti?
5: Ritornato.
6: Buongiorno Carlo.
7: Doc, ci dai una mano?
2: Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom.
8: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
9: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
10: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure poi la centrale operativa verifica sempre la situazione.
11: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
10: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
13: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
16: Alla guida di BMW X3 ogni strada ha nuove storie da raccontare. La performance scopre nuovi orizzonti. La libertà di scelta porta a condividere nuove emozioni. E la tecnologia crea nuove connessioni. BMW X3. L'emozione trova nuove direzioni. Scoprila anche plug-in hybrid in tutte le concessionarie BMW e su bmw.it.
17: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
18: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là. Non riesco ad ascoltare.
19: È tutto un po' ovattato.
20: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
19: È un'altra cosa.
16: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Nel lancio, pochi istanti fa, abbiamo posto delle questioni per questa puntata molto ambiziose. Crescere e decrescere. Oggi parliamo di giustizia sociale, di crescita, di decrescita attraverso due sguardi, due libri naturalmente, due ospiti che hanno poi diversi temi in comune. E il primo dei quali è il tema della giustizia sociale, in ultima analisi, di ciò che abbiamo fatto e facciamo alla terra. L'ha scritto un economista, un attivista, ma è anche un uomo che ha passato molti anni nell'America Latina con le comunità indigene, Giuseppe De Marzo, che ha scritto L'Internazionale della Terra, cambiamento climatico, giustizia sociale ed ecologia della relazione. De Marzo, benvenuto.
1: Grazie.
0: Tra l'altro, introduzione di Tommaso Montanari, postfazione di Vandana Shiva, figura nobilissima, conosciuta benissimo.

0: benissimo da una delle figure del nostro paese che meglio conosce il continente indiano, e cioè Sergio Scapagnini, ingegnere, produttore cinematografico, filantropo, 155 viaggi in India, che ha scritto La storia di Lala, che è una favola, un racconto, una storia di un bambino di strada da lui incontrato, che poi con le sue lotte e con le sue difficoltà ci fornisce anche un grande insegnamento di vita. È un libro che peraltro ha delle bellissime illustrazioni di Serena Scapagnini, che è un'artista e tra l'altro è esposto in mezzo mondo. Ingegner Scapagnini, benvenuto.
1: Grazie.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: Noi, attraverso dei filmati molto belli, tra l'altro trovati da Deborah Volpi, incontreremo e incroceremo questi due sguardi che poi ci porteranno a riflettere su temi enormi che riguardano il nostro presente e soprattutto il nostro futuro. Cominciando da una frase che probabilmente conoscete, di Bob Kennedy, sulla crescita. Che cos'è che definisce la qualità della vita?
3: Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones, né i successi del paese sulla base del prodotto interno lordo. Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta.
0: De Marzo, sarò molto diretto con lei. Il suo è un libro feroce contro il tecnocapitalismo, contro quello che lei chiama il capitalocene. E però rischia di essere un po' illusorio. E cioè, gli esseri umani vogliono crescere, vogliono migliorare la loro condizione esistenziale.
4: Allora, guardi, Alex Langer, il fondatore del pensiero ecologista nel nostro paese, parlava già tanto tempo fa dell'illusione della crescita. Come lei sa, noi cresciamo tutti fino ai 16-17 anni, difficilmente poi continuiamo a crescere passato una certa soglia. Nel 2008, si immagina, il governo Sarkozy ha commissionato uno studio a tre dei più grandi economisti nel mondo, Stiglitz, Sen, due premi Nobel, e Fitoussi, direttore del Dipartimento di Studi francese. Sono arrivati alla conclusione che il PIL è la misura sbagliata della vita, perché non misura il progresso sociale, quindi dobbiamo capirci sull'utilizzo delle parole. Se noi intendiamo crescita, aumentare l'occupazione, il lavoro, la salute, l'istruzione di vita, la speranza di vita, la partecipazione dei cittadini, ne saremmo felicissimi. Se invece oggi viviamo il paradosso che la crescita economica si traduce in aumento delle diseguaglianze, in aumento delle ingiustizie ambientali e in maggiori conflitti, allora dobbiamo prendere coscienza del fatto che questo paradigma economico è insostenibile da ogni punto di vista e che possiamo avere prosperità senza crescita. Significa cambiare anche modo di pensare alle cose.
0: Tra l'altro, questo è un tema che riguarda profondamente, credo, l'India, paese che è cresciuto non come la Cina ma moltissimo negli ultimi decenni. Io credo sia opportuno introdurre la storia di Lala attraverso alcune immagini dal film di un grande regista indiano che è Gautam Ghose e che ha tratto Parikrama, La storia di Lala. Quindi guardiamo questo frammento del film e poi cominciamo a raccontarlo con Sergio Scapagnini.
5: Signore, mi scusi.
6: Ma tu parli italiano?
5: Italiano, German, Japanese, English, tutti poco poco. All languages, thora thora.
6: Ah, smart boy. What's your name?
5: Lala. Lala, my name.
6: Lala. It's a beautiful name. Listen, Lala. What do you sell?
5: Local medicine. Eye drop. Best eye drop. One drop, look dur. This beads. Good pearls. Foam. And also magic stone. It takes you another world.
6: Today I don't have money. Tomorrow.
5: Take na. No money. No problem. Arre, take. Payment baad mein le lunga. You take. Signore. Eco point. Awaz throw. Awaz back. Signore.
6: Yeah.
1: Lala!
0: Sergio Scapagnini, gli indiani, tra l'altro Calcutta e non solo, le hanno conferito anche diversi premi e riconoscimenti per il suo impegno come filantropo e con i bambini di strada. Chi è Lala?
7: Lala è fisicamente un bambino che io ho incontrato in modo assolutamente casuale. Laddove tanti bambini li ho incontrati in modo un poco più organico perché erano assistiti da delle ONG con cui io lavoravo, eccetera. Invece con lui è stata una vera serendipity, cioè una cosa dettata assolutamente dal caso. A Bombay nel febbraio del 1988, e Lala mi ha raccontato la sua storia in un tramonto bellissimo sulla spiaggia di Bombay a Juhu, che poi è diventato anche un pezzo di notte perché la storia ha preso alcune ore, grazie a una sorta di intesa magica che si è stabilita perché passava un vecchio che vendeva dei coconut. Io ero uscito dall'albergo dove mi trovavo e mi sono accorto che non avevo gli spiccioli che porto sempre con me in un taschino, avevo una t-shirt, e lui ha capito tutto da scugnizzo velocissimo, mille lingue mi ha detto "May I invite you for a good coconut" con le sue due borsone sulle spalle. E io ho pensato, dico di sì e addio bel tramonto in cui stavo tentando di abbandonarmi in questo tramonto sul mare d'Arabia. Dico di no e come si fa a dire di no a un bambino che ti sta per offrire un regalo? Perché mi voleva far avere quel cocco che io palesemente avevo mostrato di desiderare.
0: E lui è una vittima di quei diciamo disastri o disequilibri ambientali ai quali faceva riferimento De Marco.
7: Sì, perché come è cominciata la sua storia, io ho capito che, perché io ho pensato, ora lui mi aiuta, cioè è andato dal vecchio, gli ha dato le 5 rupie, orgogliosissimo, mi ha fatto scapocchiare il cocco, l'abbiamo bevuto, poi l'ha mangiato il malai dentro, insomma un rituale. E a quel punto eravamo amici, cum panis, compagni. E ho detto, ora può approfittare di me, apre i suoi due bei borsoni, che chiaramente, e io farò il solito rituale di scegliere delle collanine, eccetera. Invece, magicamente, non so perché, ancora adesso, lui invece di vendermi la sua roba ha cominciato a raccontarmi la sua storia, che comincia dal fatto che lui era un bambino di villaggio al centro dell'India, sereno pur nella sua pochezza di mezzi, ma con i suoi amichetti, il papà anziano che lavorava alla terra. Un anno, quando lui aveva 11-12 anni, salta il monsone per una delle tante cause di disastri ambientali e praticamente tolgono la casa al padre perché non può pagare il fitto non avendo fatto il raccolto, e lui mi dice, in quel momento ho deciso, avrei lasciato tutto, sarei andato nella grande città, lavorare, aiutare mio padre a comprare il suo pezzetto di terra con la schiena diritta. Io quando ho visto quell'immagine ho capito che stavo parlando con un piccolo grande uomo, e poi mi ha raccontato la sua storia.
0: Tra l'altro sia Gautam Ghosh come regista sia le immagini che stiamo per vedere rimandano a quell'idea anche complicata e ambivalente, guardo anche De Marso, di che cosa deve essere lo sviluppo, perché le immagini che vedremo da Rossellini in India naturalmente ci portano nell'India prima del grande sviluppo degli ultimi 30-40 anni. Quale sviluppo? Ecco, se noi chiedessimo a un indiano se è più o meno felice, capisco che la domanda sia generica, però guardiamo questa immagine e tocchiamo questo tema, e secondo me è nodale.
8: Qui siamo nel villaggio di Varsova. Siamo immediatamente a nord di Bombay. Sono barche grosse, così, che portano enormi reti e vanno a fare la pesca in fondo.
9: Qui stanno caricando a bordo per la spedizione di pesca?
8: Sì.
9: Ma stanno fuori più giorni?
8: Sì, 3-4 giorni.
10: Quindi non pescano, se ho ben capito, insomma, non pescano per l'alimentazione.
8: Vedrà, cioè, della pesca una parte viene impiegata direttamente per l'alimentazione e una parte viene invece impiegata per come fertilizzante. Cominciano a caricare anche un po' di ghiaccio per poter conservare il pesce che viene venduto immediatamente per l'alimentazione, per poterlo conservare fresco, no? Dobbiamo sempre tenere presente che qui ci troviamo in un clima molto particolare.
0: Perché poi lo chiedo a tutte e due, Scapagnini, ingegnere, lo chiedo anche a lei, ma poi è un tema che veramente interessa De Marso. L'India che ha visto cambiare tanto lei negli ultimi 30-40 anni, no? È difficile dire sono più felici o meno felici, ma come fai a dire no?

0: allo sviluppo industriale?
1: È una domanda importantissima. Io, se ben ricordo, il tema è stato posto da Pasolini molti anni fa, quando fece in una trasmissione televisiva un distinguo molto forte tra sviluppo e progresso. Lo sviluppo può privilegiare anche economicamente, però una parte della cittadinanza, il progresso dovrebbe riguardare tutti. Bisogna sperare che lo sviluppo si coniughi con il progresso e che nello stesso tempo, nell'ambito dello sviluppo, vengano rispettate le fondamentali dell'ambiente, cioè non vengano violentate le fondamentali della vita. In questo senso l'aspirazione è trovare uno sviluppo compatibile con l'ambiente principalmente.
0: Questo ingegnere è molto interessante, perché De Marzo dice le forme del capitalismo contemporaneo impediscono questo, in sostanza, no De Marzo?
2: Ma guardi, noi possiamo anche, più che girare intorno alle parole, misurare quello che è avvenuto sulla base delle promesse che abbiamo fatto all'umanità. Noi abbiamo stabilito nel 2015 come Nazioni Unite, quindi governi del pianeta, 17 obiettivi del millennio sulla sostenibilità che avremmo dovuto raggiungere entro il 2030. Quindi sono io a chiedervi, questi obiettivi sono stati raggiunti? Jeffrey Sachs, il teorico di questi obiettivi, insieme per esempio al presidente dell'Istat lo scorso anno, hanno dato una notizia terrificante all'umanità che non è stata ripresa quasi da nessuno in Occidente, e cioè che gli obiettivi del millennio non li potremo raggiungere, sono per l'87% falliti. Parliamo di obiettivi fondamentali come ridurre la fame, garantire l'accesso all'acqua a tutti, ripristinare i nostri servizi ecosistemici, garantire città accessibili. Parliamo di obiettivi meravigliosi dello sviluppo. Esatto. Non si possono raggiungere. Perché? Perché il modello economico estrattivo pensa di continuare a trattare la terra e gli esseri viventi come se fossero oggetti inanimati, senza diritti. È come se la terra fosse un frigo sempre pieno. Teorizza la crescita economica infinita a fronte di un pianeta con risorse finite. Lei capisce perché abbiamo contratto un deficit con la Terra che trasforma quella che noi diciamo questione ambientale in una questione sociale. Aveva ragione Francesco, non è una questione verde. Se non sbagliamo, se pensiamo che dobbiamo coniugare lo sviluppo con l'ambiente, siamo fuori strada. Dobbiamo cambiare approccio culturale per garantirci il lavoro, pace, benessere, parliamo di questo. Come garantire agli indiani, agli italiani la felicità? Sicuramente non rimanendo nell'epoca del capitalocene. Così non si può.
0: Diceva poco fa Sergio Scapagnini che quella famiglia precipita nella povertà perché un anno non passa il monsone, no? Quindi la siccità. Guardate queste immagini che appunto rimandano alla questione della siccità e le conseguenze della stessa.
3: Vado a prendere l'acqua perché in casa non ce n'è neanche una goccia. Stiamo soffrendo tanto. Con questa siccità non si coltiva più nulla. E anche i nostri zebù sono magri, perché non piove più. E i nostri figli stanno morendo di fame. Non abbiamo più niente da mangiare.
4: Mara non è l'unico in questa corsa per l'acqua. I carretti arrivano da tutti i villaggi. Alcuni partono da molto lontano. E poi se ne vanno in tutte le direzioni.
3: Se piovesse avremmo tutti da mangiare, potremmo coltivare, avremmo acqua nei pozzi, ci sarebbe acqua per tutti.
4: Ora bisogna scendere sotto questo ponte. Qui scorreva il più grande fiume della regione, il Mandrare. È secco da un anno, è così per centinaia di chilometri. Ma se tutti questi uomini arrivano qui con i loro carretti, nonostante sia prosciugato, è perché sotto la sabbia ci sono ancora delle sacche d'acqua.
0: Queste sono immagini che arrivano dal Madagascar. Ingegner Scapagnini, noi tra l'altro tra poco vedremo scorrere invece delle immagini sempre dal film che riguardano i villaggi allagati, perché uno dei nodi che emerge e dal libro e dal film è la questione delle dighe in India. E di nuovo il tema di quale sviluppo, no?
1: Sì, in realtà il tema delle dighe emerge di più dal film,
0: sì, dal film.
1: Ispirato dalla storia di Lala, dove per me si sono coniugati due stati d'animo molto importanti. Uno, il mio desiderio, quando si è pensato e deciso di fare questo film con questo grande regista indiano Gautam Ghosh, premiato, strapremiato in tutto il mondo, probabilmente il più grande regista indiano vivente, e queste sono scene girate da lui dopo il monsone che avevamo incrociato durante il periodo delle riprese, e perché praticamente

0: Praticamente il film coniuga due grandi temi, quello della storia di Lala, che ispirava il libro di cui stiamo parlando e che è l'origine di questa nostra presentazione, ma anche il fatto che il film è stato girato 20 anni dopo che ho incontrato Lala e quindi Gotham mi disse una cosa importantissima. Lala l'ha incontrato prima della caduta del muro di Berlino. Era ancora l'India autarchica di Nehru, dei piani quinquennali. Ora la realtà dell'India è che ci sono molte altre cause, oltre la mancanza di un monsone, che possono determinare la perdita della propria casa da parte di un bambino. Abbiamo fatto delle ricerche sociologiche e siamo arrivati alla conclusione che il tema degli allagamenti da grandi dighe era uno di questi. C'erano 36 milioni e mezzo di cittadini indiani, displaced people, a causa delle dighe. E quindi abbiamo pensato che era giusto che il nostro Lala... Cioè, ma la mia gioia è stata che Gotham ha avuto la delicatezza e la sensibilità di lasciare a Lala tutto il carattere che c'è nel libro. Cioè il suo coraggio, la sua determinazione, il suo senso dell'umorismo, per cui io l'ho adorato, e il suo spirito, per cui di fronte a una difficoltà gli è sempre scattato un atteggiamento che come napoletano io adoro, che è se chiudo una porta e sarà brutto, per cui ha superato tutte le difficoltà.
1: Tra l'altro la vera domanda che ci impongono questi due libri è: ci sono le forze per combattere un modello che ci porta, dice De Marzo, nella direzione che ha descritto lui stesso, ma che i numeri diciamo, ci dicono, e anche i fenomeni che ha appena descritto l'ingegner Scapagnini. Ci sono dei movimenti, indubbiamente, lei li descrive, li racconta, li sintetizza, e c'è stato nell'aprile scorso in Colombia, a Santa Marta, lei era presente se non sbaglio, un incontro, una conferenza sull'abbandono dei fossili, che vediamo in questa sintesi di immagini. E poi tocchiamo come tema, perché è un altro tema centrale.
2: I cortei, la società civile, la spinta dal basso, le richieste per un mondo ad energia pulita continuano ed arrivano alle giornate della politica. La plenaria governativa a Santa Marta ad aprirla. Le due donne che hanno guidato questo appuntamento, le ministre dell'ambiente di Colombia ed Olanda, sono oltre 50 i paesi che vogliono creare un'architettura diversa, e c'è l'Europa.
3: A ribadire quanto è importante mantenere alta l'ambizione, tanto per la decarbonizzazione quanto per la giustizia climatica. Lo dimostra la crisi energetica in cui siamo immersi in questo momento.
2: Si deve tener conto del report della scienza, è assodato che il 75% delle emissioni dipende dalle fonti fossili, dichiara il presidente Gustavo Petro, che arriva a Santa Marta.
1: E però, De Marzo, la guerra in Iran ci ha dimostrato che noi dipendiamo terribilmente dai fossili.
4: E quindi che dovevamo agire anche prima, perché le alternative sono o rimaniamo ad Hormuz o a Santa Marta. Possiamo scegliere. Possiamo scegliere se dipendere ancora da fonti fossili che rendono instabile la nostra vita, il nostro pianeta, che non producono più lavoro, smettiamola col ricatto economico. Abbiamo dimostrato come economisti che non si produce più lavoro e più salute, anzi. Per cui sappiamo di aver superato 7 dei 9 planetary boundaries, i limiti planetari. Questo ci dice la scienza. Abbiamo bisogno di un'alleanza fra scienza, natura, di cui siamo parte, ed etica. Questo vuol dire che dobbiamo lasciare sottoterra il 60% di petrolio e gas e il 90% di carbone se vogliamo evitare di mettere a ferro e fuoco il nostro pianeta. Quindi parliamo del futuro dell'umanità, non sono questioni ambientali.
1: No, tra l'altro...
4: Santa Marta ci dice che un terzo dell'umanità, un terzo del PIL, se parliamo in questi termini, un terzo dell'energia ha già deciso che siamo disponibili a immaginare un mondo fuori dall'era del fossile. E siccome la pace è legata ai fossili, questa è la buona notizia per l'umanità.
1: Tra l'altro Alice Santovetti ci darà degli altri numeri che rafforzano quello che diceva De Marzo.
5: Eh sì, perché siamo nel sito del Earth Overshoot Day, tradotto in italiano il giorno del sovrasfruttamento della terra, possiamo definirlo, il giorno del debito ecologico. Dunque, cioè il giorno dell'anno in cui l'umanità esaurisce tutte le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in un anno intero. Ora andiamo a vedere questi numeri che sono abbastanza, cioè questa situazione, l'andamento, cioè dal 1971 al 2025 vediamo come si sta riducendo la parte blu, cioè delle risorse della terra, noi arriviamo a quel giorno, cioè di esaurimento delle risorse, sempre prima, e ci aiuta a capire questa grande mappa del mondo che mostra quando casca questo famoso giorno in cui si esauriscono. E parla di quest'anno, l'Italia, la vediamo qui a destra, casca il 3 di maggio, cioè appena passato, il giorno in cui abbiamo esaurito le risorse. Peggiorato. Naturalmente i paesi un po' più a debito sono i paesi meno industrializzati, cioè li vediamo qua.
1: La storia di Lala, ma l'impegno di una vita di Sergio Scapagnini riguarda anche le condizioni dell'infanzia, quando parliamo di ingiustizia sociale, soprattutto i bambini che colpisce. Lo dico perché adesso andremo nella sua Napoli, dove abbiamo raccolto una storia molto bella di un ex grande pugile, Patrizio Oliva, che assieme a un altro campione, Diego Chiuzzi, ha fondato una palestra nel rione Traiano che si chiama Mille Culore. Guardate che bella storia.
6: Come si ragiona nello sport, così si ragiona nella vita. Se nella box sei una persona che fa le cose a metà, nella vita sarà uguale. Siamo a Napoli, nel rione Traiano. L'idea iniziale di questa palestra è partita dal mio socio, Diego Chiuzzi. Questa palestra, tutti i bambini che appartengono a famiglie bisognose non pagano la retta. Lo sport deve essere un diritto di tutti, perché lo sport è un argine proprio contro la criminalità, perché quando parliamo di rispetto delle regole, il senso di appartenenza, lo spirito di gruppo, la solidarietà, il rispetto dell'avversario, se noi li tramutiamo in senso civico, non sono altri che poi il rispetto delle leggi, dell'ambiente e della persona in generale. Poi io dico sempre, ma i figli dei vostri capi, dei vostri boss, che vita fanno? La stessa che fate voi? Loro si fanno i soldi, i figli vengono protetti e a voi vi buttano nel fuoco. E dico, poi attenzione, perché oggi fai il bullo, ma domani potresti essere un delinquente, perché il bullismo non è altro, è una forma propedeutica della criminalità, perché lo stesso modo di ragionare e di vivere. Un bullo salirebbe mai su questo ring a fare a pugni nel rispetto delle regole con un pari peso? Non lo farebbe mai. Per quale motivo? Perché è un vigliacco. Noi invece abbiamo bisogno di giovani forti, e lo dico sempre questo, quando dico forti non significa giovani monolitici che inneggiano alla virilità, ma giovani forti significa proprio poter esprimere le proprie fragilità, le proprie debolezze, far capire ai ragazzi che significa costruirsi la strada venendo anche dalle macerie della vita. Ogni problema che ho avuto nella mia famiglia, da mio padre che era un violento e scaricava la sua violenza su mia madre, la morte di mio fratello Ciro a 15 anni quando io ne avevo 12, anche questi problemi mi hanno comunque fatto reagire, non mi hanno fatto piangere addosso. Percorrevo 15 km a piedi per andare in palestra perché non avevo neanche soldi per comprarmi il biglietto dell'autobus. Però io camminavo per strada e non mi stancavo, perché davanti ai miei occhi avevo quel sogno che facevo tutte le notti, no? Di diventare campione olimpico e campione del mondo. Questo ring è proprio una metafora della vita. Su questo ring si cade, ma dobbiamo trovare sempre la forza di rialzarci. Gamba sinistra avanti, mi proietto nella vita. Ginocchia piegate, le batoste, le difficoltà, pugni in alto, la rivincita, la scossa. Mi rialzo, sono pronto a ricombattere.
1: I bambini, Lala le ha insegnato questo.
0: Sì, si sposa perfettamente con quanto abbiamo ascoltato, perché quello che io ho provato quella sera ascoltando la sua storia, che poi ho scelto di raccontare alle mie figlie come un apologo esistenziale, perché per me c'era tantissimo dentro, e che poi è diventato un libro, e che poi è diventato un film, e che poi non so più, ma insomma un piccolo miracolo, è dovuto a questa perfetta percezione. Se si dà un'occasione a un bambino degli 800 milioni di bambini nel mondo che vivono sotto la soglia della povertà, e in Italia ce ne sono 1.250.000 appartenenti a quei 6 milioni di famiglie indigenti che abbiamo anche in Italia, quel bambino può diventare una risorsa per l'umanità, e quasi sempre è disposto in una direzione, nella linea di quel pensiero di amore per la vita e per la terra e per il mondo e per i propri vicini e per tutto quello che c'è di bello da proteggere nella storia dell'umanità, perché hanno conosciuto il dolore. Questo è un momento in cui Serena, mia figlia, ha dedicato al mio incontro, diciamo, con Lala, nell'ambito delle bellissime illustrazioni di questa edizione del libro.
1: Un caciuttiello, come dice lei. Un caciuttiello, lo chiamo.
0: Un caciuttiello meraviglioso. In quel momento io gli sto promettendo, tornerò, e sono tornato.
1: Tra l'altro De Marzo, lei lo diceva poco fa, ma insomma è tra il profilo biografico di Giuseppe De Marzo stesso, che ha lavorato con Rodotà, ha raccolto un po' il testimone di Rodotà, e le palestre non sembrino una cosa folle, perché le palestre servono.
4: Guardi, mi lasci dire questo e la ringrazio. Stefano ci ha insegnato che la solidarietà è il principio e il valore che ci rende umani. Gli ecologisti e l'economia ecologica, le scienze ecologiche hanno riscontrato che l'evoluzione della vita va avanti per accordi di cooperazione e scambio, cioè la vita quando è solidale si scambia, ci evolviamo. Per cui la solidarietà è un valore centrale per evolverci, per migliorarci. Senza solidarietà non siamo umani, non ci riconosciamo tra gli altri. Per cui è un valore meraviglioso che pregna tutta la vita. La vita è una rete di vite interconnesse, quindi siamo tutti relazioni, parte di relazioni inseparabili.
1: E anche quei luoghi come quelli di Patrizio Oliva sono esattamente quella cosa lì, e i valori che vengono insegnati.
4: Noi l'abbiamo visto anche a San Lorenzo, nella Casa della Solidarietà che abbiamo dedicato a Stefano Rodotà. Le attività di mutualismo servono più a noi e al quartiere, perché generano inclusione, generano contrasto all'abbandono, alla solidarietà, per cui sono davvero fondamentali.
1: Vi ringraziamo molto per il vostro lavoro, le vostre esistenze e i libri che ci avete consegnato.
0: Grazie,
1: oggi.
0: Grazie, voglio aggiungere una piccolissima...
1: 10 secondi.
0: 10 secondi. Quando ho presentato il libro nelle scuole, a Napoli particolarmente, e in quelle di periferia, la cosa che mi ha dato più gioia è che i bambini che venivano dopo a prendere la firma, cioè, chiudevano così: ingegneri, se ce l'ha fatta là, ce la potremmo fare pure noi.
1: È vero.
0: E questo è l'obiettivo verissimo. Più grande, convincerli che si può fare.
1: Sergio Scapagnini ha scritto la storia di Lala assieme a sua figlia Serena, che ha curato le illustrazioni che avete visto nel corso della puntata, pubblicato dal Gatto Verde. Giuseppe De Marzo ha scritto L'Internazionale della Terra, è pubblicato da Minimum Fax. Ingegner Scapagnini,
0: grazie.
1: E Giuseppe De Marzo, grazie davvero per essere venuti nei nostri studi.
0: Grazie a voi.
1: Alice, grazie a te.
5: A te, Giorgio.
1: E alla prossima.
7: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
8: Volete fare colpo sugli amici? Prendete le alette di pollo Durango.
9: E che la sfida abbia inizio! Con Durango, il gusto vince sempre.
10: Che gioia!
9: Prova anche erbe aromatiche ed extra hot.
11: Non aggiungere il colesterolo ai tuoi pensieri. Ora puoi fare la differenza. Aggiungi CardioRhythmon Colesterolo. Grazie alla sua formula innovativa, aiuta a tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi. CardioRhythmon Colesterolo, per risultati che fanno la differenza.
12: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Quando il mal di testa ti butta giù, puoi provare OkiTask e sulla testa. OkiTask ha una formula a rilascio rapido e un doppio effetto antidolorifico e antinfiammatorio contro il mal di testa. Sulla testa, con OkiTask.

0: Oggi, a passato presente, parliamo del 10 giugno 1940, il giorno in cui l'Italia entrò nella Seconda Guerra Mondiale. Mussolini, nella conferenza di Monaco del settembre 38, aveva vestito i panni del grande mediatore e così avrebbe voluto continuare a presentarsi. Tant'è che quando Hitler invase la Polonia e iniziò la Seconda Guerra Mondiale, primo settembre 1939, Mussolini si tenne fuori e restò fuori fino al giugno del 40. Cosa era successo nel frattempo? Gli americani e inglesi avevano provato ancora a servirsi di lui come mediatore, ma ormai lui non poteva più niente. E nel maggio del 40, quando crollò la Francia sotto l'invasione nazista, ritenne che fosse giunto il momento di entrare in guerra.
1: 30 settembre 1938. Alla conferenza di Monaco, Mussolini fa da mediatore tra Germania, Gran Bretagna e Francia sulla questione cecoslovacca. Al suo rientro in Italia è acclamato come il salvatore della pace europea.

0: 10 giugno 1940. Dal balcone che affaccia su Piazza Venezia a Roma, Benito Mussolini annuncia, davanti a una folla festante, l'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. 21 giugno 1940. Le truppe del Regio Esercito varcano il confine italo-francese dando inizio alla cosiddetta Battaglia delle Alpi Occidentali. È un attacco a una Francia ormai agonizzante che Roosevelt definirà una pugnalata alla schiena.
1: 10 giugno 1940, parliamo oggi col professor Amedeo Osti Guerrazzi e con Eliana Riva, Ludovica Valentino e Pietro Figuera. Professore, quando è esattamente che Mussolini capisce che deve entrare in guerra? Perché certo a lui non conveniva, era impreparato, ma nel maggio del 40, il mese che precede questa entrata in guerra, Hitler praticamente ha conquistato tutta l'Europa. È solo allora o lo aveva capito qualche settimana prima?
2: Mussolini è da mesi che vuole entrare in guerra, cioè dal primo settembre, da quando i tedeschi hanno scatenato la Seconda Guerra Mondiale. Si decide all'inizio di giugno, quando ormai la guerra anche in Francia ormai è definita, ormai è quasi vinta da parte dei tedeschi, e lì viene presa la decisione definitiva di entrare, proprio di combattere.
1: E perché se voleva entrare in guerra dal primo settembre del 39 non era entrato prima?
2: Perché sapeva perfettamente di non essere preparato. L'esercito italiano non era preparato per la Seconda Guerra Mondiale, non era preparata l'aviazione, la marina così, diciamo, poteva combattere, ma certo...
1: E non poteva pensarci prima e preparare l'esercito, perché ormai erano perlomeno un anno che si capiva che poteva accadere, comunque dall'inverno di quell'anno era quasi, insomma, molto probabile.
2: Ma i suoi progetti erano per partire nel 1941, quando venne stipulato il patto d'acciaio nel maggio del 39, Ciano ha parlato molto chiaramente con i tedeschi dicendo non siamo pronti, combatteremo nel 41.
1: Ma adesso vediamo tutta questa ingarbugliata vicenda entrando nel primo capitolo. Ottobre 1938, quando Hitler minaccia la Cecoslovacchia e Mussolini salva la pace in Europa.
0: Settembre 1938. Benito Mussolini rientra in Italia dalla Germania. Ad accoglierlo un popolo in festa che lo acclama come il salvatore della pace in Europa. A Monaco di Baviera si è appena concluso il vertice tra il Duce, Hitler, Chamberlain e Daladier, nel quale sono state decise le sorti della Cecoslovacchia. La concessione alla Germania dei Sudeti ha sventato la marcia delle truppe naziste su Praga e una guerra con l'Inghilterra e la Francia, che sembrava ormai imminente. Mussolini, sollecitato da Londra, ha convinto il Führer a sospendere le ostilità e si è posto al centro della scena diplomatica internazionale. Ma il Duce, nonostante il prestigio acquisito e l'esultanza del popolo italiano, disprezza l'etichetta di uomo della pace. A costringerlo alla mediazione sono le disastrose condizioni in cui versano le forze armate dopo le guerre in Etiopia e in Spagna. Mussolini sa che all'industria bellica serve tempo per preparare una guerra, ma il tempo a disposizione sta per finire. Marzo 1939. Hitler spazza via ogni illusione pacifista, completando l'annessione della Cecoslovacchia e avanzando rivendicazioni sulla città portuale polacca di Danzica. La risposta di Mussolini è l'invasione dell'Albania, che non oppone resistenze. Maggio 1939. A Berlino, alla presenza di Hitler, il ministro degli esteri e genero di Mussolini, Galeazzo Ciano, firma il Patto d'Acciaio, che sancisce l'alleanza politica e militare tra la Germania e l'Italia. L'accordo prevede l'intervento a favore dell'alleato sia in caso di guerra difensiva che di guerra offensiva. Mussolini invia un memoriale a Hitler per ribadire che non potrà onorare i suoi impegni prima di 3 anni. Ma le prospettive belliche del Terzo Reich hanno tutt'altra scadenza. Lo dimostra il patto di non aggressione che il Führer stipula con la Russia di Stalin il 23 agosto e che dà il via libera pochi giorni dopo

0: all'invasione della Polonia. Il 1 settembre 1939 le truppe tedesche marciano in direzione di Varsavia. Il 3 settembre Gran Bretagna e Francia dichiarano guerra alla Germania. È l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Mussolini, colto ancora di sorpresa dall'alleato tedesco, si rifugia nella formula della non belligeranza, una scappatoia dialettica che nasconde la scelta, resa ancora obbligata dall'impreparazione, della neutralità. Del resto, gli stessi uomini che il Duce ha messo al vertice delle forze armate non vogliono la guerra. Sono decisamente contrari il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Pricolo e quello della Marina Cavagnari. Il capo di Stato Maggiore Generale Badoglio e quello dell'Esercito Graziani consigliano di limitarsi ad un'azione difensiva. Mussolini deve poi fare i conti tanto con la resistenza del popolo, che non ha dimenticato gli orrori della Prima Guerra Mondiale, quanto con quelli della Santa Sede e di Casa Savoia. Vittorio Emanuele e gli altri membri della corte non si oppongono con decisione al conflitto, ma esprimono le loro preoccupazioni. Infine, persino tra i gerarchi si creano fazioni opposte. Ciano, Balbo e Grandi rappresentano l'anima antitedesca del Partito Fascista. Farinacci si pone alla guida di una fazione filonazista. Il 1940 inizia quindi con un'Italia non belligerante e spaccata. A marzo si registra una svolta nell'atteggiamento italiano. L'incontro tra Hitler e il Duce al Brennero segna un cambio di passo sul cammino verso la guerra. Il Führer rassicura sulla vittoria finale. E ad aprile la pressione tedesca aumenta con il successo militare fulmineo in Danimarca e Norvegia. Ora Mussolini invita i generali a prepararsi al conflitto e ordina alla stampa di mobilitare il popolo alimentando sentimenti filo-tedeschi. Nel maggio del 1940 l'ingresso in guerra dell'Italia è ormai questione di giorni.
1: Eliana Riva, noi siamo partiti dall'ottobre del 1938, ma con lei vorrei andare a qualche giorno prima, alla fine di settembre di quel 38, ha capito benissimo, la conferenza di Monaco.
2: Sì, l'idea iniziale della conferenza di Monaco era quella di una conferenza a quattro, ma in realtà tra Inghilterra, Francia, Germania e Cecoslovacchia. Però Hitler si rifiutava di ascoltare, anche solo di ascoltare, le proposte della Cecoslovacchia, e così Chamberlain, su consiglio in realtà, decise di provare ad invitare Mussolini. Come abbiamo visto, i rapporti tra Mussolini ed Hitler si erano già, insomma, abbastanza consolidati, per cui Hitler accettò di buon grado e Mussolini ne fu praticamente entusiasta. Mussolini riuscì a ritagliarsi un ruolo da protagonista, perché era l'unico che non dipendeva esclusivamente dall'interprete, ma soprattutto perché sapeva che aveva in tasca il piano che Hitler avrebbe accettato. Sappiamo che da Diario di Ciano, sappiamo che quel piano fu inviato direttamente da Hitler a Mussolini. Ciano scrive: fu telegrafato la sera prima da Berlino a Roma. Quindi, insomma, Mussolini era molto, molto tranquillo nel suo ruolo. Quando arrivò, tornò in Italia, fu accolto, come abbiamo visto dai video, da Salvatore della Pace. Era felice di aver guadagnato un prestigio internazionale, però fu infastidito da tutte quelle manifestazioni, perché secondo lui dimostravano una scarsa tempra guerriera. La realtà era quella dei dispacci degli informatori segreti, ossia che gli italiani avevano paura, non volevano la guerra e volevano che la pace durasse il più possibile.
1: Ma mi domando una cosa, se il patto, Mussolini era tutto impedito, prevedeva che solo la regione dei Sudeti andasse alla Germania, quando poi Hitler occupa tutta la Cecoslovacchia, Mussolini, noi abbiamo detto in filato, occupa l'Albania, ma non mi sembra una risposta adeguata. Che razza di ruolo, di garante ha in Europa uno il cui patto viene violato pochi mesi dopo essere stato stipulato?
3: Ha detto bene Eliana Riva prima, cioè Mussolini ha, quando va a Monaco, ha in tasca i piani già tedeschi, per cui il suo ruolo di arbitro in realtà è un ruolo che gli viene cucito addosso molto anche dalla

0: propaganda fascista e anche, certo, anche all'estero, perché comunque sperano che in qualche modo lui sia, abbia un ruolo di moderatore di Hitler, che non avrà mai in realtà.
1: Lei mi permette di farle quelle domande che sono vietate a uno storico, ma secondo lei Mussolini poteva continuare a fare questo gioco di sponda con la Gran Bretagna e non entrare in guerra?
0: Io sono abbastanza convinto che per motivi, diciamo così, di politica estera, Mussolini avrebbe potuto rimanere al di fuori della guerra. Sarebbe stato molto problematico all'interno, come dice lui stesso, cioè dopo aver propagandato per 20 anni che il regime fascista era un regime bellicista, un regime che andava incontro alla guerra per espandere l'Italia, rimanerne al di fuori avrebbe potuto dire indebolire molto fortemente la sua stessa figura. La sua figura è la figura di un guerriero, di un imperatore.
1: Ma se lui voleva fare il guerriero non poteva investire di più anche proprio finanziariamente sulle forze armate, di dotarle di armamenti migliori, perché ha lasciato, in fondo i generali onestamente lo hanno avvertito che le cose non erano messe bene.
0: Perché l'Italia non aveva le industrie per costruire una grande, un grande esercito moderno, non aveva le capacità anche tecniche e tecnologiche per essere al pari di Inghilterra, Germania e Francia. Stiamo parlando di grandi imperi. Lui considera, spera di essere il profittatore dell'asse, come lo chiama lo storico Hans Wohler, cioè di sfruttare quelle che sono le vittorie della Germania.
1: Quindi pensa solo che quello sia il momento giusto. Ma adesso andiamo a vedere il secondo capitolo. Il 10 giugno del 1940 Mussolini annuncia l'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale.
2: L'attacco tedesco a Occidente, iniziato il 10 maggio, si risolve con le rapide e decisive vittorie in Olanda, Belgio e nord della Francia. Mussolini, a questo punto, è sempre più impaziente di intervenire. Ha bisogno, stando a una celebre frase che gli attribuisce Badoglio, di alcune centinaia di morti da portare al tavolo della pace. Il 4 giugno, le truppe inglesi, francesi e belghe abbandonano Dunkerque e il suolo francese, incalzate dall'esercito tedesco. Hitler può marciare verso Parigi. All'alba del 10 giugno gli italiani intuiscono già il loro destino. Le cartoline precetto recapitate alla vigilia e il richiamo reiterato della dunata a Piazza Venezia non lasciano dubbi sull'annuncio che Mussolini si appresta a fare. La giornata del Duce, secondo alcune ricostruzioni, inizia davanti allo specchio. Indossata la divisa da caporale d'onore della milizia, avrebbe fatto le prove del discorso limato nei giorni precedenti. Alle 16 i romani cominciano a riempire Piazza Venezia. Il colpo d'occhio è eccezionale. Poco dopo le 18 la vetrata si apre puntuale e Mussolini si staglia sul balcone davanti alla folla che lo invoca. Poggia le mani qualche istante sul davanzale e poi risponde con il saluto fascista. Come noteranno in molti, ha il volto contratto e appare stanco e nervoso. Centinaia di bandiere e fazzoletti sventolano freneticamente. Sollecitato dallo stesso Mussolini, il vice segretario del Partito Nazionale Fascista, Pietro Capoferri, ordina alla folla di salutare il Duce.
3: Saluto il Duce!
2: Prima di iniziare il discorso, Mussolini compie un gesto con la mano destra per richiamare al silenzio. La folla ammutolisce. Dopo lo stacco della cinepresa, il Duce ricompare nella consueta posa solida, fiera e ieratica. Le gambe leggermente divaricate per sostenere lo sforzo della voce, le braccia inarcuate e le mani saldamente ancorate alla cintura. Petto in fuori, viso rivolto leggermente verso l'alto, mandibola protesa in avanti.
3: Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate! Un'ora segnata dal destino.

0: பற்றியா?
1: Delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.
2: Mussolini non riesce a concludere la frase. Viene sovrastato dal boato della folla. È trascorso poco più di un minuto. Gli italiani ora conoscono il loro destino e lo accolgono battendo le mani, sventolando le bandiere e inneggiando al loro capo, che resta impassibile di fronte al tripudio del suo popolo.
3: Strano discorso questo di Mussolini, Ludovica Valentino. A me sembra che tutti i discorsi pronunciati da Mussolini da quel balcone a Piazza Venezia siano stati migliori di questo. Se dovessi, li ho visti quasi tutti, ma se dovessi scegliere, questo mi sembra il peggiore. Lei che ne pensa?
4: Sicuramente c'è dell'emozione, c'è qualcosa di differente, però quello che è molto significativo è che ci siano invece delle costanti. E a tal proposito, a proposito delle modalità comunicative di Mussolini, un dato molto interessante legato agli studi dello psicologo francese Gustave Le Bon, che a fine Ottocento, periodo di massificazione delle società, si dedica alla teoria specifica della psicologia delle masse, ed è Mussolini, così come altri dittatori come Hitler e Stalin, non fa segreto di aver studiato approfonditamente queste teorie a suo vantaggio, in modo da sfruttare appunto le deduzioni per persuadere la folla. Ci sono quindi una serie di elementi costanti come l'abuso delle immagini, delle associazioni delle idee, in generale la presentazione di realtà illusorie presentate invece come certezze. Questo perché Mussolini, essendo l'incarnazione dell'autorità, non ha bisogno di dimostrare nulla. E è proprio Le Bon a spiegarci come le masse, poco incline al ragionamento, siano invece adattissime all'azione e vadano a ricercare istintivamente l'autorità di un capo.
3: È stata molto studiata quella folla quel giorno a Piazza Venezia. Ci sono le prime file schierate, quelle che sono praticamente organizzate, ma dietro si vede c'è qualcosa che non torna, non è un entusiasmo che si coglie fino ai bordi di Piazza Venezia, si coglie molto nelle prime, c'è una grande differenza insomma fra le prime file e il dietro.
5: Ma sicuramente se guardiamo quello che succede quando viene proclamato l'impero è completamente diverso, l'atmosfera è diversa. Diciamo che gli italiani sono abbastanza divisi, da una parte hanno molta paura, dall'altra parte però sia le vittorie strepitose della Germania che la propaganda fascista che aveva detto che le guerre fasciste sarebbero state diverse, perché sarebbero state veloci, rapide, tecnologicamente avanzate. E gli italiani si convincono che questa guerra sarà veloce e facile, in un certo senso. Per cui, certo, c'è paura perché è l'ignoto, ma nello stesso tempo c'è molta fiducia.
3: E in questa divisione che lei tratteggiava, professore, ci fu qualcuno, anche da parte degli antifascisti, che tifò immediatamente perché l'Italia fosse sconfitta esplicitamente?
5: Sicuramente i comunisti erano ovviamente dalla parte, diciamo così, della sconfitta dell'Italia. Erano come tutti, erano molto perplessi, erano stati ovviamente messi in enorme difficoltà dal patto Molotov-Ribbentrop, ma come anche gli altri antifascisti italiani sono molto in difficoltà, d'altronde sono comunque italiani, per cui sono anche loro in un certo senso lacerati. C'è questo sentimento che durante la Seconda Guerra Mondiale viene chiamato pessimismo, cioè pessimismo perché la guerra si sta perdendo e ottimismo perché in questo modo crollerà il fascismo.
3: Entriamo nel terzo capitolo dove vedremo che la parte finale del discorso di Mussolini si rivela, come diceva il professor Osti Guerrazzi, deludente, e ancor più lo sarà il successivo attacco alla Francia.

0: Il discorso del 10 giugno è tra i peggiori pronunciati da Mussolini in pubblico. La capacità oratoria del Duce non ha brillato come in altre occasioni, ma soprattutto in circa 7 minuti di esposizione alla folla, spesso interrotti dalle acclamazioni, ha enunciato a malapena i perché dell'ingresso in guerra, mentre non c'è traccia del dove, del quando e contro chi l'Italia avrebbe combattuto.
1: L'Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai. La parola d'ordine è una sola. Categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere!

0: vinceremo! Per dare finalmente un lungo periodo di pace con la giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo! Popolo italiano, corri alle armi! E dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore.
1: È difficile dire quali fossero i reali sentimenti del singolo individuo in quella massa esultante. Nei rapporti degli informatori dell'OVRA, la polizia segreta del regime, non mancano giudizi in contrasto con le acclamazioni.
2: Lo storico discorso pronunciato dal Duce ha, in fondo, deluso la cittadinanza, che s'aspettava chissà quali rivelazioni. Ho raccolto i primissimi commenti della folla che s'allontanava da Piazza Venezia. Ho parlato in seguito con molti individui d'ogni ceto sociale. Discorso senza passione, discorso di un uomo che non era convinto. Discorso, infine, privo di decisivi argomenti atti a giustificare l'intervento. Dai rapporti degli informatori dell'OVRA. Roma, 11 giugno 1940.
1: L'indomani, una maestra milanese, Esther Marozzi, legge i giornali e commenta sul suo diario.
3: Il sovrano si trova al fronte. Ma qual è questo fronte? Pare incredibile, ma vero. Sino ad oggi non sappiamo quale sia questo fronte. Mistero, ma si svelerà.
1: Nel frattempo, Hitler, entrato a Parigi il 14 giugno, ha piegato la Francia, che è a un passo dalla resa. Ed è lì, al confine alpino sudorientale, che l'Italia attacca il 21 giugno la Francia agonizzante. Quella che Roosevelt definisce con sprezzo una pugnalata alla schiena del proprio vicino, si rivela soprattutto un'offensiva inutile, che porta a conquiste territoriali irrisorie. Qualche insignificante rettifica di confine e una zona smilitarizzata tra Francia e Italia, profonda 50 chilometri, è tutto ciò che il fascismo ottiene al prezzo di 631 soldati caduti in poche ore di combattimenti. Mussolini aveva invocato alcune centinaia di morti da portare al tavolo della pace. Li ha avuti, ma per la pace gli italiani dovranno attendere quasi 5 anni.
4: La rivista adesso, con maggiore attenzione, adesso a parte che abbiamo citato quel rapporto dell'OVRA, i diari di quella signora, ma la rivista che si vedono chiaramente delle facce che, a parte sventolare le bandiere, chi ha la bandiera in mano, non sono facce, appunto, come lei ha detto, la proclamazione dell'impero, lì c'era una gioia vera. Forse perché questa è un

0: cosa che all'inizio si è data andare in guerra e non si sa mai, mentre lì era la fine, cioè si celebrava qualcosa di già avvenuto.
1: Sicuramente, oltre le facce a me mi colpiscono sempre quei cartelli che sono, si vede perfettamente che sono preconfezionati dal partito.

0: In quei giorni, in quei momenti, proprio quella che sembra l'assenza di una strategia da parte italiana su come iniziare il conflitto. Sì, c'è l'aggressione, la pugnalata alla schiena alla Francia, ma manca qualcosa da raccontare, qualcosa di epico.
1: Sì, la scelta di attaccare la Francia denota non tanto la volontà di aiutare la Germania quanto l'improvvisazione strategica e l'assenza di un vero piano da parte degli alti comandi italiani. L'Italia aveva avuto due occasioni per raggiungere i suoi obiettivi storici nel Mediterraneo che si rivelerà il teatro cruciale delle sue operazioni. La prima è avvenuta prima della guerra con la diplomazia, con le armi della diplomazia che avevano permesso all'Italia il raggiungimento teorico di un compromesso con francesi e britannici in cambio della sua neutralità in guerra, che avrebbe ottenuto delle basi nel Nord Africa, la partecipazione al controllo del canale di Suez e forse anche l'internazionalizzazione di Gibilterra. Tuttavia Mussolini rifiutò ogni trattativa in quanto, nelle parole di Galeazzo Ciano, avrebbe preferito ottenere la metà dei risultati piuttosto che consolidare la sua immagine di uomo pacificatore e negoziale che aveva acquisito già dopo gli accordi di Monaco. La seconda occasione per l'Italia si manifesta appunto nei primi mesi di guerra, quando francesi e britannici avevano ottenuto sguarnite le loro basi nel Mediterraneo, e mi riferisco in particolare a Malta, che era rimasta indifesa proprio per la convinzione britannica dell'impossibilità appunto di difenderla di fronte a un attacco italiano che era stato ritenuto imminente. L'attacco italiano non avverrà, l'occupazione non ci sarà, e questo stupirà non soltanto i britannici ma anche gli stessi alleati dell'Italia, la Germania e il Giappone.
0: Secondo me questa ricostruzione mi convince, perché penso che a Mussolini in quel momento non convenisse dare l'assalto alla Francia, la pugnalata alla schiena, e non gli conveniva perché, insomma, agli occhi del mondo, ma anche agli occhi di Hitler, era una figura ridicola. Cioè, un giorno che la Francia era caduta, arrivava lui e dava l'ultimo colpo di fucile. Mentre invece, se avesse cominciato, abbiamo già detto che non era pronto, ma una strategia di guerra parallela nel Mediterraneo, Malta, poi l'attacco alla Grecia, beh, la cosa avrebbe avuto più senso.
2: Sicuramente se ne è discusso anche molto, gli storici militari sono accapigliati per decenni sul perché Malta non è mai stata attaccata. Ci dobbiamo sempre ricordare una cosa: Mussolini nella prima guerra mondiale era arrivato al grado di caporale, anche perché era stato socialista, per cui non si fidavano di lui i militari sicuramente, ma lui non aveva alcuna capacità dal punto di vista strategico, e totale irrazionalità che diceva giustamente Pietro Figuera è seguita dal fatto che Mussolini segue delle indicazioni politiche, non militari, e non segue quello che gli suggeriscono i suoi generali.
0: Secondo lei l'attacco alla Grecia, fermo restando che finirà male, ma poteva essere anticipato?
2: L'attacco alla Grecia doveva essere posticipato, nel senso che loro attaccano, i fascisti attaccano il 28 ottobre 1940, quando piove, quando è autunno, quando fa freddo e le montagne dell'Epiro sono gelide. Per cui andava sicuramente
0: o posticipato o anticipato all'estate.

0: che, anzi Mussolini, io continuo a dire c'hanno Mussolini, ma parliamo solo di Mussolini. Quando è che capirà invece, quantomeno che la guerra è molto lunga, dura parecchio, quanto ci vorrà perché Mussolini capisca che non è questione di giorni o di settimane?
1: Quando crolla il mito della guerra parallela, cioè tra l'autunno e l'inverno del 40-41, quando si rendono conto che non sono assolutamente in grado di combattere una guerra da soli, si rendono conto che devono combattere una guerra insieme ai tedeschi e quindi contro gli inglesi, e quindi si rendono conto che la guerra durerà ancora molto.
0: Allora, visto che me l'ha permesso prima, le faccio una seconda domanda impossibile. Ma Mussolini non aveva pianificato, forti o deboli che fossero i suoi eserciti, che cosa avrebbe dovuto fare in caso di guerra? Cioè, il primo settimana faccio questo, il secondo faccio questo. Non... Lì è come se andassero avanti disordinatamente.
1: Guardi, c'è il promemoria del 31 marzo 1940, sì, che è il promemoria in cui Mussolini fa un piano di guerra che è assolutamente folle. Cioè non c'è alcun tipo di pianificazione.
0: E come si fa a guidare un paese guerriero senza avere un'idea vaga? Questo però, mi permetterà, non è colpa solo di Mussolini, ma anche depone a sfavore di tutti coloro che gli erano intorno. Per esempio, non ci fosse uno che dicesse: ma che facciamo se dobbiamo entrare in guerra?
1: È il fallimento di un'intera classe dirigente, non solo di Mussolini. È vero che Mussolini è quello che poi, in fin dei conti, prende lui le decisioni definitive, ma è molto anche influenzato da quello che gli dicono i suoi collaboratori. Quando il sottosegretario nel 1939 all'aviazione dice che hanno 3.000 aerei pronti e lui si accorge che invece sono neanche un decimo, non si può dire che Mussolini sia stato ingannato. Lui più o meno aveva un'idea, però sono veramente pochi quelli che gli dicono: guarda, no.
0: La ringrazio, professore, anche a lei il compito di darci i tre libri per approfondire la questione.
1: Allora, i tre libri sono quello di MacGregor Knox, Alleati di Hitler, Le regie forze armate, Il regime fascista e la guerra del 40-43, Giorgio Rochat, Le guerre italiane 35-43, e l'ultimo è di quello di Hans Wohler, Mussolini, Il primo fascista.
0: Ringrazio il professor Amedeo Guerrazzi, Eliana Riva, Ludovica Valentino, Pietro Figuera, e mentre vi invito a prendere nota dei libri che ci ha segnalato il professor Asti Guerrazzi, passo alle conclusioni.
2: Alleati di Hitler, Le regie forze armate, Il regime fascista e la guerra del 1940-1943. MacGregor Knox, Garzanti 2002. Le guerre italiane, 1935-1943. Dall'impero d'Etiopia alla disfatta. Giorgio Rochat, Einaudi 2005. Mussolini, Il primo fascista. Hans Wohler, Carocci Editore 2018.
0: Amedeo Osti Guerrazzi ci ha detto che Mussolini non sapeva con chi prendersela dovendo entrare nella Seconda Guerra Mondiale. Bene, decise di prendersela con un suo equivalente greco, Ioannis Metaxas. Chi era Metaxas? Era un dittatore che era stato nominato primo ministro nel 1936 da Giorgio II, re di Grecia, ma poi, dopo un seguito dei tumulti, il 4 agosto del 1936 aveva preso i pieni poteri. Un grandissimo ammiratore di Mussolini, però era anche filo inglese e si tenne neutrale all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Mussolini pensò che fosse un paese ideale da invadere, la Grecia, e il 28 ottobre 1940 diede inizio a un'invasione pensando che cadesse in 5 minuti. Invece la Grecia resistette e le truppe italiane dovettero riparare in Albania. E per sua fortuna, se così si può chiamare, Metaxas morì nel gennaio del 41, morì di setticemia, prima che i nazisti si sostituissero agli italiani e piegassero la Grecia.

0: FIFA World Cup 2026. Domani alle 19.30 su Rai 1 la cerimonia di apertura e a seguire Messico-Sudafrica.
1: Pronti per partire? Ma certo, se parti dai consigli di un esperto, acquisti la tecnologia che fa per te e ricevi un regalo mondiale. Un fantastico set di tre valigie ultraleggere. Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Pronti per i fagottini?
3: Pronta.
2: E tu?
4: Maxi gocce di cioccolato e cornflakes per un gusto extra crunchy.
3: Che musica.
4: Fagottini Balocco, fate i buoni.
5: Zequil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola? No, ha solo dormito meglio. Il nuovo Zequil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
8: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
9: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
10: Ce l'hai il BioRepack?
11: Ce l'hai il BioRepack?
12: Ce l'hai il BioRepack?
13: Ce l'ha, ce l'ha. Il nuovo marchio organico BioRepack. Se lo vedi, l'imballaggio va nell'umido. Se non c'è, informati meglio.
14: Dietro ogni campione c'è una macchina che lavora alla perfezione. Hybrid, spazio e anche 4x4 All Grip in un vero capolavoro di stile. Con una partner così ti senti subito la numero uno. Swift Hybrid, my perfect partner. Suzuki.
15: In edicola c'è una collezione da campioni con la Gazzetta dello Sport. Rivivi la storia dei mondiali di calcio. Arrivano gli album dei mondiali di calcio Panini in edizione anastatica, fedele all'originale. La prima uscita è in edicola da giovedì 11 giugno.
16: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
17: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
16: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
18: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8. E quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Banda del Buco, 12 arresti, sono accusati di aver rapinato una banca a Giugliano penetrando dalle fogne e di aver tentato altri due colpi in uffici postali. Pedopornografia online, 8 arresti in flagranza tra Campania e Basilicata, scoperta piattaforma per archiviazione e scambio di immagini e video di abusi sui bambini. 22 morti sul lavoro in Campania nei primi 4 mesi del 2026, numeri in calo su base annua, ma il quadro resta critico, settore più colpito, quello delle costruzioni. Lavori in corso alla Floridiana, ma tra aree chiuse, degrado cresce il malcontento dei cittadini.

0: studio soluzioni per salvare dall'abbattimento un platano secolare. Calcio avvia al via una nuova era per la Juve Stabia che da oggi ha un nuovo proprietario, Alfredo Guerri, già osannato dai tifosi all'uscita del Tribunale di Napoli. Avellino Alessandro Nesta si presenta: ho voglia di rivalsa, qui ho trovato un club ambizioso. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. In apertura l'indagine della Procura di Napoli Nord sui componenti di una banda del buco. 12 persone arrestate, al centro dell'inchiesta una rapina in banca a Giugliano. Il servizio di Vincenzo Perone.
1: Messa in ginocchio una delle bande del buco più pericolose della Campania, quella di Giugliano, non quelli del Credit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro, ma un'organizzazione a delinquere di professionisti della rapina a mano armata, preceduta dalla tecnica del foro nel pavimento dopo lo scavo del cunicolo attraverso il sistema fognario. La squadra mobile di Caserta, Russo e Tuccillo, questore Grassi, partono dalla rapina con buco alla gioielleria Marotta d'Aversa, un colpo da super esperti, come quello alla Banca Popolare di Milano a Giugliano e quelle solo tentate agli uffici postali di Villaricca e sempre di Giugliano. Si indaga sotto il coordinamento degli inquirenti di Napoli Nord, procuratore a Roma, fino al blitz di stanotte su disposizione del GIP di Aversa con 12 arresti, 7 in carcere e 5 ai domiciliari per un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine a mano armata e alla detenzione abusiva di armi da guerra. Il gruppo criminale era diviso in 3 unità che sulla falsariga della serie televisiva Breaking Bad si camuffavano perfettamente indossando mascherine e tute integrali, cappucci e guanti di gomma e operavano in compartimenti stagni, ognuno col suo ruolo, i rapinatori del cavò e gli scavatori, i pali e le vedette che effettuavano ricognizione e supporto durante le rapine e la cellula che affittava i locali da dove originava il tunnel e si occupava di tutti gli aspetti logistici, materiali, attrezzi, strumenti. Tutti italiani, giulianesi, appartenenti alla gang, tra cui i fratelli Antonio e Domenico Chiariello, i boss della banda, Giuseppe Acron, Giuseppe Giappone, il palo e la vedetta criminale più spregiudicata, che non esita quando dentro alla BPM di Giugliano è in corso la rapina e un passante se ne accorge e col telefonino inizia a filmare, a rincorrerlo inforcando una bici e a strappargli il cellulare di mano per cancellare ogni indizio utile agli investigatori, che però, come quasi sempre, anche stavolta arrivano a dama.
0: Operazione della polizia contro la diffusione e lo scambio di materiale pedopornografico online, 8 arresti e 2 denunce tra Campania e Basilicata. Vittorio Marotta.
2: Alcune immagini e video trovati sui computer raffiguravano gravissimi abusi ai danni di bambini, anche in tenerissima età. Sono 8 gli arrestati, hanno tra i 47 e i 70 anni, insospettabili, residenti nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Caserta. Altri 2 denunciati in stato di libertà, per loro l'accusa di aver caricato, conservato e condiviso materiale pedopornografico. L'operazione diretta dalla Procura di Napoli ha interessato tutta la Campania ed è arrivata fino a Potenza. Gli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica si sono infiltrati per mesi sotto copertura negli ambienti virtuali, contesti chiusi, riservati, anonimi. Sono riusciti a individuare le piattaforme utilizzate per la condivisione di migliaia di documenti pedopornografici. Da lì hanno ricostruito le identità digitali degli utilizzatori. 11 decreti di perquisizione che hanno permesso di trovare i dispositivi informatici. Al loro interno un ingente quantitativo di materiale pedopornografico, tale da consentire l'arresto in flagranza di reato.
0: Sant'Anastasia litiga con un carabiniere per questioni di viabilità e gli spara contro 6 colpi di pistola. Illeso il militare e caccia all'aggressore. Annalisa Angelone.
3: Tanta paura ieri sera a Sant'Anastasia per la sparatoria con cui si è chiusa una lite per motivi di viabilità. È accaduto intorno alle 22 in via Guglielmo Marconi, una delle strade più importanti della città vesuviana. Un motociclista e un carabiniere, libero dal servizio e in sella uno scooter, stavano discutendo per questioni di circolazione. All'improvviso una raffica di spari ha seminato il panico. Il motociclista ha inseguito il carabiniere e gli ha esploso contro 6 proiettili, poi è fuggito. Il militare è rimasto illeso, i colpi sono finiti contro il muro di un edificio e lo pneumatico di un'auto in sosta. Al momento il centauro che ha sparato non è stato ancora identificato. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e della stazione di Sant'Anastasia stanno verificando la presenza di telecamere di sorveglianza per potergli dare un volto.
0: 3 persone sono state arrestate dai carabinieri a Napoli al termine di un lungo inseguimento iniziato a Posillipo e terminato nei pressi della stazione ferroviaria di Mergellina. I malviventi hanno speronato 2 gazzelle e ferito leggermente 2 militari. Truffe telefoniche, 4 arresti dei carabinieri a Quarto, dove è stato scoperto un call center illegale a Piano di Sorrento. Altre 2 persone in manette si erano fatti consegnare da un'anziana 5.000 euro e alcuni gioielli. Giovanni Messina.
4: Piano di Sorrento, l'appuntamento in strada. L'anziana si trova davanti una donna. In realtà è un uomo che indossa parrucca e abiti femminili. La signora, 86 anni, consegna 5.000 euro in contanti e gioielli, convinta di aiutare il figlio. Sì, perché poco prima un uomo al telefono, spacciandosi per carabiniere, le aveva detto che era nei guai. Il truffatore prende tutto e si allontana. Un commerciante del posto che conosce l'anziana assiste alla scena e si insospettisce. Avverte una pattuglia della polizia municipale che a sua volta allerta i carabinieri, che arrestano il truffatore e un suo complice e restituiscono denaro e gioielli all'86enne. Quattro gli arresti a Quarto, dove i carabinieri hanno scoperto in un appartamento un call center allestito per le truffe. I truffatori anche in questo caso al telefono si fingevano carabinieri, simulando un accento settentrionale. Sette i tentativi di frode in corso, l'ultimo consumato ai danni di un'anziana di Roma. 18.000 euro la somma sottratta, sequestrati 17 cellulari, un portatile e 101 SIM telefoniche.
0: Un incendio è divampato ieri sera nel campo rom di Scampia, costringendo le autorità a disporre l'evacuazione di 60 persone. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, si sta attrezzando un'area di accoglienza per gli sfollati. Sul posto si è recato per un sopralluogo anche il capo dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano. L'ARPAC sta monitorando la qualità dell'aria, finora non sono emerse criticità. E stamattina stop temporaneo ai treni della Circumvesuviana, sempre a causa di un incendio a ridosso dei binari lungo la tratta Scafati Poggio Marino. Dalle 11.15 la circolazione è tornata alla normalità. Ancora cronaca, incidente nel porto di Ischia questa mattina tra una nave veloce e una motonave. Secondo una prima ricostruzione, l'ancora della nave veloce che stava lasciando il molo avrebbe agganciato quella dell'altro mezzo ancora ormeggiato, trascinandola. Un marinaio, consapevole del rischio di essere colpito dalle cime in tensione, si è gettato in mare, è stato soccorso e medicato. Cambiamo argomento, sono 22 i morti sul lavoro in Campania nei primi 4 mesi di quest'anno. Il settore dove si verificano più incidenti è quello delle costruzioni, ma crescono le denunce in quello del trasporto su gomma. Tutti i dati nel servizio di Margherita Rosciano.
5: Morti sul lavoro in Campania. C'è un decremento rispetto al 2025, ma il quadro resta critico. Nei primi 4 mesi di quest'anno sono 22 le persone decedute. Zone più critiche Salerno e Caserta. È l'analisi dell'Osservatorio Sicurezza ed Ambiente Vega. L'INAIL, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, dà una lettura dei dati, raffrontandoli con l'aumento dei lavoratori assicurati.
6: Per quanto riguarda i mortali, invece, questa regione ha dei numeri negativo e questo ci rinforza. Ma la lettura più importante secondo me riguarda gli infortunati, anche mortali stranieri, perché noi è lì che abbiamo un grosso aumento degli infortunati, quindi è su questo che noi dobbiamo riflettere attentamente, perché è inutile dire che dietro a ogni infortunio, soprattutto mortale, ci sono famiglie che noi prendiamo in carico, quindi anche un solo infortunio, anche un solo morto sul lavoro deve avere una dignità e deve avere una protezione da parte dell'istituto.
5: Settore più colpito le costruzioni, crescono le segnalazioni nei trasporti.
6: Noi in questi anni abbiamo avuto anche un forte aumento degli infortuni in un settore che prima era un po' di nicchia, ma dopo il Covid soprattutto il trasporto su gomme è aumentato tantissimo, quindi anche lì dobbiamo portare la nostra attenzione, un rischio che dobbiamo assolutamente tenere sotto controllo.
0: Mobilitazione nazionale di Coldiretti contro le importazioni a basso costo di grano e olio dall'estero. Protesta anche a Napoli. Ivan Palumbo.
7: L'onda gialla si riversa in Piazza del Plebiscito a Napoli, come in altre 12 città italiane, Coldiretti contro commercianti e industriali. Le accuse: grano e olio importati dall'estero a prezzi stracciati, quelli locali precipitano sotto i costi di produzione.
8: I nostri agricoltori hanno delle regole legate alla sostenibilità, ma soprattutto legate a quello che è il discorso dell'utilizzo dei fitofarmaci. Ciò non avviene negli altri continenti, facendo una concorrenza sleale alle nostre produzioni agricole, mettendo quindi in difficoltà il reddito delle aziende agricole, ma soprattutto la salute dei consumatori.
9: Il territorio di Avellino in particolare è danneggiato?
10: Assolutamente sì, abbiamo la necessità in un'area interna che è peraltro una delle riserve cerealicole della Campania di mantenere l'agricoltura in quei luoghi e soprattutto di mantenere i giovani in quei luoghi.
7: Le proposte all'Unione Europea, più controlli sull'intera filiera, uniformità delle norme, revisione del codice doganale, quest'ultima chiesta anche dalla regione Campania per la tutela del made Made in Italy.
8: Vogliamo un'identificazione certa di quelli che sono i prodotti realizzati dalla nostra agroindustria, all'interno della quale ci sia un'etichetta che chiarisca chiaramente l'origine di provenienza delle materie prime che hanno generato quel prodotto.
0: Ad Agropoli prosegue la protesta dei cittadini contro l'assenza del pronto soccorso al locale ospedale, in preparazione anche un esposto alla Procura della Repubblica. Andrea Siano.
11: Una settimana fa la decisione di gettare le tessere elettorali in una sorta di urna funeraria con su scritto «Non esistono doveri senza poter godere dei diritti». Oggi i cittadini di Agropoli sono pronti a presentare un esposto alla magistratura per chiedere di indagare sulle eventuali responsabilità legate alla mancata attivazione del pronto soccorso e dei reparti necessari a garantire l'assistenza presso un ospedale che, soprattutto d'estate, ad Agropoli è al servizio di decine di migliaia di persone.
12: Mira ad accertare le responsabilità sia della giunta regionale sia della direzione dell'ASL sul mancato adempimento di quelle che sono appunto le indicazioni o la normativa in materia di sanità, di garanzia del diritto della salute nel nostro territorio.
11: A proporre l'esposto è il Comitato Obiettivo Ospedale, che ha chiesto alla conferenza dei sindaci del distretto sanitario 70 di condividerlo. Fra una settimana la firma, poi il deposito in procura con richieste precise.
13: Se il piano di programmazione stabilisce che Agropoli è un presidio in zona disagiata e quindi ovviamente lo qualifica come sede di pronto soccorso, poi non possiamo dire che non ci sono i medici, perché non è che si fanno i programmi senza avere le risorse. Questo è un discorso che va fatto a monte.
0: Con Francesca Ghidini siamo stati alla Floridiana di Napoli, dove sono in corso diversi interventi di riqualificazione, ma resta ancora molto da fare per restituire alla piena fruibilità il polmone verde del Vomero.
14: Transenne, aree interdette, aiuole in semi-abbandono, 2000 presenze al giorno in Floridiana con il caldo e le scuole chiuse, ma le condizioni del parco lasciano a desiderare. Il tempietto restaurato di recente, imbrattato e deturpato da cicche di sigarette.
15: Che le cose si facciano bene e presto, perché non è possibile che una superficie di quasi 70.000 metri quadri venga utilizzata per poco più della metà praticamente, perché il resto è chiuso, è inibito all'accesso al pubblico, alla godibilità, alla fruizione.
16: Importante avere una cura continua nel tempo. I soldi ci sono da tempo, ma diciamo non è entrato ancora in funzione un impianto di irrigazione. Il verde va curato.
14: 1.117 alberi censiti sotto monitoraggio, 30 quelli già abbattuti perché a rischio crollo. Nuova perizia per cercare di salvare il platano secolare.
17: Siamo alla terza indagine che stiamo effettuando per trovare le soluzioni idonee per poterlo tenere in piedi, sicuramente con delle soluzioni di cerchiature, tirantature. Ora questo lo diranno gli esperti, però per noi è molto importante che questo simbolo della Floridiana, un albero centenario, resti con noi il più possibile.
14: 3 milioni e mezzo di euro per restituire decoro e dignità allo storico spazio verde del Vomero. Cantieri aperti e a fine mese i nuovi giochi per i bambini. Dal 20 luglio il cinema all'aperto.
0: Pasquale Pisano è stato riconfermato alla presidenza del Consorzio di Sviluppo Industriale di Avellino. Sentiamo quali saranno le linee guida del suo mandato. Lo ha intervistato l'inviato Rino Genovese.
18: 550 aziende, 12.000 addetti, un sistema infrastrutturale distribuito su circa 400 ettari, 13 aree industriali dislocate in tutta l'Irpinia. In circa 60 anni di attività, il Consorzio ASI, l'ente pubblico che gestisce le aree di sviluppo industriale, si è trasformato in una vera agenzia di sviluppo e supporto per tutta l'economia irpina. Lo scorso mese lei è stato riconfermato alla guida dell'ASI dopo 5 anni che hanno visto tante crisi in provincia di Avellino, ma anche tanti traguardi raggiunti.
19: Sì, sono stati 5 anni particolarmente difficili e complessi e abbiamo affrontato questioni annose, quale il fallimento del CGS, della partecipata SIDEP, la vicenda isochimica, ma abbiamo anche un grande primato. Siamo stati il primo consorzio in Italia ad ottenere un'autorizzazione unica ZES per un'azienda che si è insediata qui a Piano d'Ardine.
18: Con quale sguardo lei guarda al futuro dell'economia e dello sviluppo industriale irpino?
19: Dobbiamo dare un assetto strutturale definitivo ai servizi nelle nostre aree industriali, quindi mi riferisco soprattutto all'indizione del progetto che avverrà nelle prossime settimane e realizzare il progetto da 5 milioni di euro che la Regione Campania ha finanziato a questo consorzio, di investire nella strumentazione urbanistica. In particolar modo a Piano Dardi abbiamo esigenza di ampliare l'area industriale. Particolare attenzione stiamo dedicando alla Valle Ufita, dove a breve si concretizzerà la realizzazione della piattaforma logistica sull'alta capacità Napoli-Bari con lotti da proporre al mercato. L'ultima vicenda, solo in ordine di tempo, è la questione ArcelorMittal che si è creata nell'area industriale di San Mango Lucosano, dove abbiamo numerosi imprenditori che vogliono subentrare in modo da poter dare risposta

0: poste ai lavoratori di quella realtà industriale.
1: Calcio Serie B, il giorno della verità per la Juve Stabia al Tribunale di Napoli, il passaggio di consegne dagli amministratori giudiziari alla nuova proprietà. Andiamo proprio all'esterno del Palazzo di Giustizia. Piero Vitiello con tutte le ultime novità.
2: Sì, buon pomeriggio. C'è un nuovo proprietario della Juve Stabia. Si tratta di Alfredo Guerri, che già come sponsor qualche mese fa aveva contribuito al salvataggio del club di Castellammare e adesso ne è diventato il proprietario. Lo ha fatto dopo un'udienza che è durata relativamente poco, visto che in mattinata c'era stato il passo indietro anche da parte del fondo svizzero, l'unico insieme a Guerri ad aver presentato una manifestazione di interesse per l'acquisizione della Juve Stabia. Adesso Guerri è diventato, come detto, il nuovo proprietario grazie alla capacità di fornire delle garanzie economiche e di continuità sportiva. C'erano diversi tifosi della Juve Stabia, un gruppetto di circa 50 rumorosissimi tifosi che lo hanno accolto all'uscita. Noi siamo riusciti ad intercettare anche le sue prime sensazioni. Sentiamolo.
3: Noi l'abbiamo vissuta in quest'anno, perciò è stata un'esperienza per noi bellissima come sponsor e perciò ci sentiamo sereni che si può lavorare per bene. Sa da fare una bella rivoluzione, ve lo diciamo, perché comunque certi meccanismi devono cambiare. Però sicuramente salvaguardiamo la Serie B e poi creiamo le basi per fare un ottimo futuro.
2: Serviranno il prossimo passo, 6,9 milioni per la ricapitalizzazione tra pendenze da saldare e l'iscrizione al campionato di Serie B. La deadline è fissata al 16 giugno. C'è ottimismo comunque da parte degli amministratori giudiziari della Juve Stabia, Salvatore Scarpa e Mario Ferrara, che sono stati i grandi architetti di questo salvataggio in extremis della società. Li ascoltiamo, poi la linea torna allo studio.
4: Periodo complicato continua perché ci sono gli adempimenti da portare a termine, però adesso abbiamo una strada, adesso abbiamo una proprietà, una società che ci supporta e noi siamo un po' più sereni adesso.
5: Abbiamo avuto tante proposte, ma poi alla fine lui è quella che si è concretizzata. Gli auguriamo ovviamente da parte nostra il meglio, auguriamo ovviamente questo poi anche alla piazza di Castellammare di sostenerci sempre, di starci vicino e ovviamente quello di sostenere Alfredo, l'imprenditore Guerri, ovviamente attraverso degli abbonamenti.
1: Sempre in Serie B, l'Avellino ha presentato il nuovo allenatore Alessandro Nesta. Nel servizio di Fabrizio Cappella, le prime dichiarazioni del tecnico dei biancoverdi.
6: La delusione per la retrocessione con il Monza era stata forte, al punto da fargli rifiutare più di un'offerta per rimettersi in corsa. Archiviata l'amarezza, Alessandro Nesta ha saputo trasformare quella delusione in rabbia e quando è arrivata la chiamata dell'Avellino non ha esitato a dire sì.
7: Io porto qui una voglia di rivalsa, io vengo l'ultima esperienza, sono retrocesso a Monza, abbiamo avuto un'annata non buona, sono consapevole che ho fatto i nostri errori, le nostre cose, adesso ad Avellino porto la rabbia di uno che ha preso una musata e perciò adesso me la gioco.
6: La scelta di Avellino è stata ponderata. Il progetto presentato dal presidente D'Agostino e dal direttore sportivo Aiello non era l'unico, ma è risultato subito il più convincente.
7: Ho avuto l'impressione di un club che vuole fare alcune cose, vuole crescere, che vuole ambizione. Altri colloqui non mi hanno trasmesso la stessa cosa, perciò ho deciso di venire qua.
6: Gli obiettivi a medio termine sono chiari: riprendersi la parte alta della classifica e riuscire a tornare nel calcio che conta. Nel frattempo, per affrontare il percorso con il giusto supporto, il primo risultato da ottenere sarà l'affetto dei tifosi.
7: Proviamo a divertire un po' la gente, a farla venire allo stadio volentieri, questo è l'obiettivo. Poi se vinciamo, poi anche tanto di più.
1: A Brusciano si è svolta la quinta edizione dell'incontro giornalistico-letterario Guido De Ruggiero. Gli studenti partecipanti si sono confrontati con lo scrittore Angelo Forgione, autore del libro Napolitiamo, conosciamo e impariamo a scrivere la bella lingua napoletana. Era l'ultima notizia di questa edizione del telegiornale. Continuate a seguire la TGR Campania sul web e sui social network. Grazie e buon pomeriggio.
8: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
9: Sulla Campania, locali fenomeni. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo per lo più limpido e terso, salvo temporanei addensamenti, locali foschie nottetempo. Sull'Appennino campano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo, salvo qualche locale addensamento. Sul Salernitano qualche rovescio.

meridiano. Poi il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno pressoché stazionarie su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Ventilazione prevalentemente di debole o localmente moderata intensità di provenienza dai quadranti occidentali. Mare poco mosso.

0: Per il pesto alla genovese Polly noi usiamo formaggi italiani e basilico italiano da filiera certificata. Ah, e lo lavoriamo fresco entro 24 ore dalla raccolta. Scusate, ma c'è da fare presto.
1: Pesto alla genovese Polly, senza conservanti.
2: Ciao, che la sua serietà.
3: Eccoti.
2: Progetto straordinario. Secondo me è un'opportunità fantastica per te. Il personaggio ti serve già.
4: Questa è la mia scelta.
5: Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari.
6: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
7: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio.
8: Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
9: Luca adora sperimentare nuovi piatti. Per questo legge sempre l'etichetta di Foxy Asso Ultra, perché c'è scritto che ha fogli così grandi e assorbenti che ne basta uno. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta.
10: Se vinci il social contest asciugatti di Foxy Asso Ultra, puoi venire qui in Giappone sull'isola dei gatti! Wow!
11: Dolce Vita, Dry Gin. Refresh your life.
12: E infine qui abbiamo la riduzione di frutta dosata con precisione alchemica, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
13: Come definire queste note esuberanti?
14: Un equilibrio tra resistenza e resa.
15: La definirei una caramella.
14: Geniale.
16: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.

L'inchiesta sul ponte sullo stretto per la procura, due dei tre indagati tentarono di corrompere altri giudici della Corte dei Conti. La maggioranza, andare avanti con l'opera. Le opposizioni, il governo si fermi. Meloni all'assemblea di Confcommercio: non siamo la Repubblica delle banane, no alla patrimoniale, aiuteremo il ceto medio. Il centro-sinistra, bugie, la premier tutela solo i ricchi. Attacchi americani sull'Iran, Teheran colpisce le basi statunitensi nei paesi del Golfo, Trump, troppo tempo per negoziare, la pagheranno. Raid sul Libano, la Turchia avverte Israele, la nostra sicurezza inizia a Beirut. L'omicidio di Perina Paganelli, assolto per non aver commesso il fatto Luis da Silva, l'uomo scarcerato nella notte. Ha vinto solo la giustizia, dice. La procura prepara ricorso in appello. Il ritorno di Eros Ramazzotti dopo 30 anni allo stadio San Siro di Milano, prima tappa italiana del suo tour mondiale. Sono qui con un nodo alla gola, dice. Sul palco ospiti d'eccezione Giorgia, Elisa e Max Pezzali. A tutti voi buongiorno e bentornati alla TG3. Dunque, l'indagine sul ponte sullo stretto prosegue il lavoro della Procura di Roma. Secondo l'accusa, due degli indagati avrebbero tentato di corrompere anche altri

0: giudici della Corte dei Conti. L'inchiesta con Jacopo Cecconi e poi con Giusy Sansone, lo scontro politico.
1: Oltre al presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'uomo di fiducia di Salvini in Calabria, Francesco Saccomanno, avrebbero tentato invano di corrompere altri due giudici dello stesso organismo per garantirsi un iter senza intoppi nell'approvazione del progetto del Ponte sullo Stretto. Lo sospetta la Procura di Roma, che indaga con l'ipotesi di corruzione. Tra l'altro ho altri due membri che quella sera te li porto là io, dicevano fra loro Virgilio e Saccomanno. Là è questo convegno organizzato il 30 ottobre a Palazzo Valentini a Roma, dove però non si presenterà neppure Miele, troppo in imbarazzo perché giusto il giorno prima, nonostante i suoi sforzi, la Corte ha bocciato il progetto del CIPES. E gli amici del governo, dice, a cominciare da Salvini, si sarebbero aspettati una presa di distanza. Riferisce però, secondo i PM, i dettagli della Camera di Consiglio ai suoi referenti che gli investigatori intercettano. Tommaso Miele mi diceva ieri hanno avuto una spaccatura interna pazzesca e lui se n'è andato per non votare. In cambio il giudice conterebbe di avere incarichi ben remunerati dopo l'imminente pensionamento. Quando andrò in pensione dovrei fare il presidente, ancora non so di che cosa, ho sparato alto, se arriva un bel endorsement va bene, dice a un altro politico di Area Lega. C'è chi invece a queste lusinghe ha detto no e chi evidentemente ha fatto arrivare la voce in procura.
2: Il peso dell'inchiesta giudiziaria sul ponte aleggia sul Consiglio federale della Lega. Bisognerà capire cosa farà Salvini, intenzionato a rilanciare il partito, ma pronto ad affrontare il Red Rationem fra le due anime del carroccio, quella nazionale e l'altra più nordista, che vuole prendersi una nuova centralità con Zaia e i governatori. Io vice segretario non è all'ordine del giorno, dice Zaia, ma i cambiamenti, ammette, ci saranno. Fase delicatissima nella storia della Lega, stretta fra le pressioni interne e quelle esterne dei vannacciani e ora anche l'inchiesta sul ponte.
3: Saranno gli inquirenti a fare il loro lavoro, di certo è che il ponte sullo stretto è un'opera necessaria per il paese, necessaria per il rilancio del mezzogiorno, del sud, quindi anche le istanze territoriali del meridione sono importanti per la Lega e l'azione di governo lo dimostra, quindi andiamo avanti.
2: Se nel silenzio generale degli alleati c'è chi minimizza come Tajani, inchiesta fumosa, dice, le opposizioni non stanno a guardare. I fatti che stanno emergendo sono gravissimi, attaccano, non possono essere derubricati a conflitto politico. Opacità nell'impiego dei fondi e la denuncia del PD.
4: È uno dei peggiori fallimenti di Meloni e Salvini, un progetto costosissimo da 13 miliardi e mezzo, l'iter bocciato dalla Corte dei Conti e ora l'inchiesta per corruzione. L'Italia ha bisogno di infrastrutture, ma non di chiacchiere né di propaganda.
2: 5 Stelle, AVS e Partito Democratico chiedono in aula alla Camera un'informativa urgente della Premier Meloni e si scatena la bagarre che si lega anche alle tensioni sulla Commissione Covid.
5: È sospesa, grazie.
0: E al centro del dibattito politico ci sono anche i temi economici. All'assemblea di Confcommercio Meloni ha ribadito la sintonia con la categoria, poi un consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Li andiamo in diretta con Valentina Antonello. Valentina.
6: Sì, in questi istanti è in corso la conferenza stampa che fa seguito alla riunione di governo, conferenza stampa in gran parte centrata sul tema dell'intelligenza artificiale. Nessun commento per il momento da qui sull'inchiesta di cui davate conto poco fa. Il clou di questa prima parte di giornata è stata la relazione della Presidente del Consiglio davanti all'Assemblea di Confcommercio, una platea di certo amica. Lo sforzo assicurato è quello per il taglio delle tasse con una stoccata che sentirete lanciata evidentemente nei confronti delle opposizioni. Tutto questo nelle ore in cui la maggioranza ha incassato, meglio il governo ha incassato alla Camera la fiducia sul decreto primo maggio con dentro il cosiddetto salario giusto. Ricorderete, le opposizioni spingevano invece per un salario minimo legale. Tutto questo nei servizi che abbiamo preparato con Serena Mautone. Linea a voi.
7: Grazie al presidente Sangalli. A Carluccio, se posso permettermi. Perché...
8: Basterebbe l'incipit a dare il segno della sintonia profonda con la categoria. La Premier sa di giocare in casa, corteggia la platea che con Sangalli chiede un fisco equo, fuori dai denti un taglio delle tasse e attenzione al ceto medio. Assist che Meloni non esita a raccogliere, anche per parlare a nuora perché suocera intenda.
7: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro.
8: Mette in fila le sfide del governo, quella demografica, perché il rischio, dice, è la tenuta dello Stato, il caro carburanti, faremo ciò che è giusto fare, rilancia sul salario giusto l'intelligenza artificiale che va governata, richiama non a caso davanti ad una platea che definisce colonna

0: del sistema è sensibile sul tema, la lotta ai negozi aperti e chiusi in pochi mesi e senza, dice, pagare le tasse.
1: E che questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole.
0: Non disturbare chi vuol creare ricchezza, è lo slogan del primo giorno, ma insiste, abbiamo appena cominciato. Niente dubbi, è il tempo dell'azione, l'ultima strizzata d'occhio prima di tornare a Chigi.
2: Una risposta concreta e strutturale al problema delle retribuzioni basse per ridare dignità al lavoro. Alla Camera si discute il cosiddetto decreto primo maggio. La maggioranza rivendica le ricette messe in campo, salario giusto e taglio del cuneo fiscale. Una via opposta a quella battuta dalle opposizioni che da 3 anni propongono il salario minimo di 9 euro l'ora.
3: Noi per diciamo no al salario minimo e diciamo sì al salario giusto. E la via maestra è la contrattazione collettiva. L'equazione tra lavoro povero e salario minimo non regge.
2: Solo una definizione vuota, ribattono le opposizioni che al governo contestano di aver investito poco o nulla. Il decreto su cui avete messo la fiducia, attacca il PD, spalanca le porte ai contratti privati a chi vivono sulla compressione salariale. Un pasticcio enorme, commentano anche i 5 Stelle, che citando i dati dell'Ufficio parlamentare di bilancio precisano. I salari reali sono diminuiti dell'8% negli ultimi anni.
4: Giusto, sì, ma per chi? Perché da quello che è emerso rispetto al dibattito in commissione, da quello che è emerso rispetto al decreto definitivo che è approdato oggi in aula, tutto è tranne che un salario giusto per i lavoratori.
2: Fuori dalle aule, AVS replica le parole di Meloni sulla patrimoniale. La Premier continua a fare propaganda. La verità è che il suo governo ha tassato la maggior parte dei patrimoni italiani, tutelando solo quelli dei super ricchi.
5: E gli effetti della guerra tagliano le stime di crescita dell'Italia e rischiano di peggiorare lo stato dei conti pubblici. Questo è l'allarme lanciato oggi dall'Ufficio parlamentare di bilancio e ce ne parla Francesca Maggini.
6: L'incertezza legata ai conflitti rimane elevata e il quadro economico del Paese resta fragile. Così il rapporto annuale dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Rispetto alle precedenti stime, a causa della guerra in Medio Oriente, le nuove previsioni stimano una riduzione della crescita dello 0,3% quest'anno e dello 0,4% il prossimo, il tutto accompagnato da un forte aumento dell'inflazione, che rischia di erodere ulteriormente i salari reali, che già oggi sono inferiori di oltre l'8% rispetto al 2020. Gli interventi sull'IRPEF degli ultimi anni, secondo l'ufficio parlamentare, hanno accentuato le disparità tra i vari tipi di reddito, mettendo a rischio i principi di equità e semplicità del prelievo. L'invito, tra l'altro, è di rafforzare l'impegno contro l'evasione fiscale.
7: L'Italia ha tuttora un tasso di fedeltà fiscale tra i più bassi nell'Unione Europea. Permangono livelli elevati di evasione dell'IRPEF da lavoro autonomo.
6: L'UPB dà atto al governo del progressivo consolidamento dei conti pubblici, ma avverte il rischio ora è di un ulteriore aumento del debito, vera zavorra del paese. I margini di bilancio dunque sono limitati, per questo, conclude il rapporto, servono scelte non facili, individuare priorità chiare e concentrare su di esse le risorse disponibili.
5: Attacchi incrociati questa notte tra Stati Uniti e Iran. Trump punta alla pace e contesta a Teheran tempi troppo lunghi per la negoziazione. Secondo la Fox è vicino ad ordinare nuovi attacchi. Sentiamo Maria Grazia Fiorani.
8: L'Iran è solo chiacchiere, niente fatti, il bullo del Medio Oriente è morto. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. All'alba, in America, arriva minaccioso il nuovo messaggio del presidente Trump, nonostante abbia detto fino a ieri che le trattative diplomatiche continuano. Ma anzi, secondo la Fox, Trump starebbe vicino ad ordinare nuovi attacchi. E questo dopo che stanotte le forze armate USA hanno preso di mira basi militari e navali e altre strutture belliche in varie località nel sud dell'Iran. È la risposta di Washington all'abbattimento di un elicottero statunitense che pattugliava lo stretto di Hormuz, a preannunciarlo direttamente il presidente. Un intervento necessario, scrive in un post, anche se i due piloti sono rimasti illesi. Alle 4 del mattino in Italia scatta la risposta della Repubblica Islamica. Le luci dei razzi illuminano il cielo nero del Golfo Persico. Le guardie rivoluzionarie iraniane puntano una base aerea statunitense in Giordania e la quinta flotta degli Stati Uniti in Bahrain. Le sirene hanno suonato anche in Kuwait. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano sembra sostenere la politica del doppio binario. La diplomazia, il campo di battaglia, dice, non sono due realtà separate. L'escalation è stata voluta da Washington, affermano i Pasdaran, e accusano i paesi del Golfo di avere assumere la responsabilità morale e legale degli attacchi contro l'Iran. E il presidente Pezeshkian ripete...

0: Il nemico non speri di portarci alla resa.
1: Israele non si ferma e attacca ancora il Libano, interviene la Turchia, stop ride su Beirut, Netanyahu replica, non prendiamo lezioni da Erdogan. Allora andiamo in diretta da Lucia Goracci. Lucia.
2: Intanto risponde a quella che sembra essere più di una battuta di Trump, secondo me Netanyahu non si ricandida il partito del Premier dicendo certo che lo farà e con l'aiuto di Dio torneremo a vincere, poi lo dicevi ancora, raid sul Libano, su Tiro in particolare, tra le vittime di oggi anche un calciatore. Qui in Israele l'associazione B'Tselem viene in possesso di un video che riguarda l'incidente in cui un soldato a Hebron, a un checkpoint, ha ucciso un neonato, il TG3 ne ha parlato, tutto il video sembra confermare la ricostruzione della famiglia, non c'era nessun pericolo imminente, tra l'altro dice B'Tselem i soldati se ne sono andati senza soccorrere né la famiglia né il bambino. E poi lo dicevi, Erdogan dice che gli attacchi sul Libano di Israele sono una minaccia per l'umanità, sicuramente lo sono per la Turchia, se continua reagiremo, non prendo lezione da un dittatore antisemita, è la risposta di Netanyahu. A te.
1: L'omicidio 3 anni fa a Rimini di Pierina Paganelli è stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto Luis da Silva. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Diana Fichera.
3: Luis non metterà più piedi in via del Ciclamino.
4: Ha dormito poche ore Valeria Bartolucci. Erano ormai passate le 3 quando suo marito Luis da Silva, 36 anni, è uscito dal carcere di Rimini dopo 2 anni.
5: Vedo solo la giustizia.
4: La soluzione per l'omicidio della vicina di casa, Pierina Paganelli, 78 anni, è arrivata nella notte. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la procura di Rimini aveva chiesto per da Silva l'ergastolo. È rimasta in silenzio la famiglia di Pierina, con un'unica certezza, la persona che l'ha uccisa ora è libera. Non c'è Manuela Bianchi, moglie del figlio Giuliano, diventata la principale accusatrice di da Silva, raccontando di averlo incontrato in garage la mattina del 4 ottobre 2023, quando lei aveva scoperto il corpo della suocera, ma lo aveva ammesso l'anno dopo. Una vicenda piena di misteri e chiusa nel cerchio di via del Ciclamino, dove abitano tutti i protagonisti. Da Silva e Manuela Bianchi avevano una relazione. Per la procura da Silva uccise Pierina con 29 coltellate perché temeva che lei scoprisse tutto. Nessuna traccia però dell'arma, né di DNA o tracce ematiche. La procura di Rimini ricorrerà in appello. Attendono le motivazioni anche i legali della famiglia di Paganelli e si preparano ad un secondo atto gli avvocati di da Silva.
6: Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Finalmente una corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
1: Parliamo adesso dell'omicidio alla stazione di Milano Certosa. Oggi l'interrogatorio del secondo fermato, bloccato ieri a Bardonecchia. Maria Teresa Palamà.
7: La mamma, la sorella, la fidanzata, un fratello minore, ma non il fratello che ha vissuto con lui l'agguato o il padre, è il pezzo di famiglia che si presenta all'autopsia di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane ecuadoriano ferito 30 volte con coltelli e cocci di bottiglia da un gruppo di 17 Latin King alla stazione Certosa di Milano. Fatale con tutta probabilità una ferita all'arteria femorale, mentre in queste ore è comparso davanti alla giudice per l'interrogatorio di garanzia il secondo fermato che ha deciso di non rispondere. Il 21enne argentino Isaías Gonzalo Linares Meléndez, cameriere anche lui affiliato ai Latin King. Anche lui, come il primo arrestato Jefferson Smith e Cevarria Verano, subito fuggito all'estero, prima in Spagna, poi in Francia, stava rientrando ieri a Milano quando la polizia lo ha fermato a Bardonecchia.
8: Essendo un procedimento penale non basta accertare il fatto, ma bisogna accertare le singole responsabilità e per i reati specifici.
7: C'era stata una prima lite, sguardi, parole, bottiglie scagliate nel pomeriggio, la sera l'aggressione mortali, i Latin King volevano farla pagare ai membri del gruppo dell'MS-13, anche per uno scontro del giorno precedente. La famiglia della vittima continua a parlare di uno scambio di persona.
8: Per quello che so io sono assolutamente certo che Gianluca nulla aveva a che fare con nessun tipo di banda.
1: Truffe nei confronti degli anziani, cambiano i metodi ma sono sempre più insidiose. Sentiamo Francesca Malaguti.
9: Si avvicina con la mano tesa e fare rassicurante. Sembra una donna, ma è un uomo abilmente camuffato. La persona che si fa consegnare dalla vittima 5.000 euro in contanti e tutti i suoi gioielli. L'ultimo atto di una truffa dalla meticolosa preparazione. Prima c'era stata una telefonata all'anziana in cui un sedicente maresciallo dei carabinieri le diceva che suo figlio era in arresto e per farlo liberare avrebbe dovuto pagare. Una trappola che fa leva

0: sull'amore materno e la paura. A salvare la signora di 86 anni della provincia di Napoli, il passaggio provvidenziale di una pattuglia della municipale allertata da un commerciante che aveva assistito alla scena. I vigili hanno chiamato i carabinieri, che sono riusciti a fermare i due truffatori e a restituire all'anziana i suoi oggetti preziosi, ricordi di una vita. Uno dei due fermati ha precedenti per truffe simili, un fenomeno dilagante, al centro anche di un'operazione della Guardia di Finanza di Lucca, che dopo una denuncia ha intercettato una chiamata sospetta.
1: Sono il dottor Carassi, qui dall'Ispettorato di Finanza.
0: Chi telefona dice di essere un agente dell'Ispettorato della Finanza, annuncia l'arrivo di un pacco di riviste. Per annullare l'abbonamento occorre pagare un bollettino da 180 euro.
1: Ma io non ho fatto nessuna lesione.
0: La vittima ha avvisato le Fiamme Gialle, che hanno intercettato la consegna e identificato il mittente. Stanno ancora indagando per fermare tutti i responsabili.
2: Papa Leone a Barcellona ha visitato un carcere della provincia. Gli errori non determinano l'identità della persona, ha detto il pontefice. E questa sera l'inaugurazione della torre più alta della Sagrada Famiglia. In diretta l'inviata Vania De Luca. A te.

0: Molto lentamente salgono gli agnelli con le mamme. Herman è con loro.
1: Qui sono anche i miei, un pochettino di pecore, l'ho marcato in giallo, qua sono 40 e altre più altre sono più avanti. Speriamo che va tutto bene sempre, no? Però non sai mai.
0: Manuela ha portato le sue pecore dalla Val Venosta.
2: Siamo venuti da sotto con 3 soste. Adesso dobbiamo di nuovo far riposare i piccoli, perché noi abbiamo sempre il gruppo, lo chiamiamo l'asilo. Adesso li facciamo un po' riposare, perché su ci sarà neve e sarà dura, e quindi per non farli cadere li dobbiamo far riposare prima. Pian piano andiamo su.
1: Quello ce l'ha per 4 giorni, quel piccolo.
2: Circa per mezzogiorno dobbiamo cercare di essere su, perché poi diventa anche un po' pericoloso per via delle valanghe. E lì a volte ci tocca anche portarli, i piccoli, portarli giù perché non ce la fanno. Quando abbiamo troppo freddo li mettiamo sulle spalle, così ci riscaldano, vero, i piccoli? Il primo anno in cui ho partecipato era tempo bellissimo, ma però quando inizia la salita ripida lassù ne ho viste cadere 3 di pecore. Sai, sei sotto immobile che le vedi scendere rotolando e poi naturalmente sai che non hanno speranza, muoiono lì, perché ci sono così tante pietre che non sopravvivono. Dobbiamo sempre sperare nel meglio e andare piano in modo che possano andare una dietro l'altra e non cadano.
0: Il tratto più arduo della salita sta per arrivare. Le pecore devono prima oltrepassare un difficoltoso ghiaione. Più avanti le aspetta la parte innevata, la più pericolosa, con angusti passaggi tra le rocce a strapiombo.

Le pecore sono costrette a mettersi in fila indiana per evitare di scivolare lungo la scarpata. La salita termina all'altissima quota di 3019 metri, presso il rifugio Similaun, divenuto famoso perché lì vicino, tra i ghiacci, è stata rinvenuta la mummia del cacciatore Ötzi, risalente a 5300 anni fa, anche lui viandante lungo questa stessa antica via alpina.

Altre migliaia di pecore salgono dalla località Masocorto. Si inerpicano lungo il sentiero che conduce a Giogo Alto. Sulla neve il gregge ha paura. Un pastore è costretto a trascinare con forza in avanti una recalcitrante pecora perché faccia da apripista. Verso valle si apre una pericolosa scarpata innevata che può essere letale.

0: Le pecore aspettano pazienti sotto un'improvvisa nevicata, mentre i pastori sono andati a rifocillarsi nel rifugio aperto per l'occasione da Paul, il gestore.
1: Sempre ogni giugno alla transumanza vengo su e faccio una zuppa d'orzo per ognuno che arriva e soprattutto per i pastori. Oggi saranno una buona ventina. Ogni anno è sempre una cosa speciale, una bellissima scena.
0: Si riparte. Da qui in poi le pecore devono solo scendere. Dopo poche centinaia di metri si oltrepassa il non segnato confine tra l'Italia e l'Austria.

La meta si avvicina. Dopo molte ore di cammino, le greggi si dividono, dirigendosi verso quelli che saranno i loro pascoli estivi. La traversata è stata difficile a causa della neve, della pioggia e della nebbia che ha avvolto i monti. Per fortuna oggi è andato tutto bene. Non c'è stato nessun incidente. Nessuna pecora è andata persa. I pastori tirano un sospiro di sollievo. Fa ancora molto freddo. I pastori sono bagnati fradici e non vedono l'ora di riscaldarsi e di rifocillarsi. Una baita servirà da rifugio per tutta l'estate per i pastori che rimarranno con le pecore. Prima del tramonto è il momento dell'alza bandiera in onore del Tirolo, segno dell'orgoglio di appartenenza a questa terra. Le pecore si sono subito disperse lungo i fianchi della montagna alla ricerca di erba fresca. Anche per loro la traversata è stata faticosa. È un buon segno quando le mamme si ricongiungono con gli agnelli e li allattano. Il sale pastorizio è un alimento prezioso per le pecore perché assicura loro i minerali di cui hanno bisogno.

Dai prati estivi di alta quota si dirigono verso il borgo austriaco di Fendt. Li aspetta un lungo giro attraverso il Passo del Rombo. Secondo la tradizione, il primo borgo della Val di Fendt è sorto nel XIV secolo, dopo che i pastori della Val Senales furono sorpresi da una grande nevicata e di conseguenza non riuscirono a superare gli alti passi che li separavano dalle loro case. E qui si stabilirono,

Per i contadini della Val Senales, i vasti prati austriaci sono sempre stati un prezioso tesoro. Ad essi non hanno mai rinunciato. Segnata dalla storia, anche questa rischiosa via alpina è testimonianza della grande caparbietà dell'uomo. E la spettacolare transumanza ne è ancora oggi una memorabile prova.

0: Questo programma è stato presentato da Idealista, app per cercare casa. Rodolfi, pomodoro a Parma da 130 anni.
1: È una bella differenza, andare a trovare il figlio in carcere o andare al cimitero. C'è una bella differenza.
2: Con Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? Questa sera alle 21:15 su Rai 3.
3: Ci siamo, le stelle del calcio. Accendono il mondo.

0: FIFA World Cup 2026. Domani alle 19.30 su Rai 1 la cerimonia di apertura e a seguire Messico-Sudafrica.
1: Pubblicità.
2: E infine qui abbiamo la riduzione di frutta dosata con precisione alchemica, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
3: Come definire queste note esuberanti?
4: Un equilibrio tra resistenza e resa.
5: La definirei una caramella.
4: Geniale.
6: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.
7: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Aspirapolvere senza filo Dyson V8 Cyclone a 249 euro. Euronics, un mondo più avanti!
8: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.
9: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Da sempre siamo la voce di chi crea valore.
1: Ciao, ma.
0: E da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu.
2: Che ne dice, capo?
1: Sì, ma chiamami Anna.
0: Siamo Confcommercio.
3: E lei?
4: Perfetta, cara.
0: Per gli amici, Confcom.
5: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
6: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
7: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.

0: Teheran, l'accordo è fatto, devono solo firmarlo. Petroliera colpita da un missile al largo dell'Omaggi, sono dispersi. L'omicidio di Pierina Paganelli, scarcerato nella notte Luis da Silva, assolto per non aver commesso il fatto. I figli della vittima, rispetto per la sentenza, ma non condividiamo. Beatrice Venezzi impugna lo stop della Fenice al rapporto di collaborazione, atto illegittimo e discriminatorio. La replica del sovrintendente, nessun contratto firmato, siamo tranquilli. Mondiale di calcio, domani il fischio d'inizio a Città del Messico, i padroni di casa in campo contro il Sudafrica, poi 5 settimane di partite tra allerta sicurezza, proteste e polemiche. Buonasera dal TG3. Dall'assemblea di Confcommercio la Presidente del Consiglio rilancia la politica fiscale del governo, lavoriamo per tagliare ancora di più le tasse al ceto medio e ribadisce il no alla patrimoniale. Per Meloni non esiste mercato senza regole, dice non siamo la Repubblica delle banane. Opposizioni all'attacco, dall'esecutivo niente per famiglie e imprese. Andiamo a Palazzo Chigi da Valentina Antonello.
1: Sì, l'economia è stata un po' la chiave di volta dell'intera giornata. A Confcommercio è arrivato anche il messaggio del Capo dello Stato che ha ricordato il ruolo delle parti sociali nella coesione del Paese, il dovere del dialogo tra istituzioni e società. Questo in una giornata in cui alla Camera il Governo ha incassato la fiducia sul decreto che contiene anche il cosiddetto salario giusto, contrapposto al salario minimo legale che invece da mesi le opposizioni vanno invocando. Focus che però al di là dei temi economici è di fatto già spostato su domani, sulle comunicazioni che Meloni terrà in Parlamento in vista del Consiglio europeo della prossima settimana, con il centrodestra che ha le prese con il nodo dell'Ucraina, le opposizioni che verosimilmente chiederanno conto alla Premier della sua assenza dai vertici internazionali, prima in Montenegro, poi a Londra. Questo per dire di una campagna elettorale ormai entrata nel vivo, in cui ogni forza politica di fatto dialoga con il proprio elettorato. Partiamo da qui con i servizi che abbiamo preparato con Serena Mautone, in linea a voi.
2: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro.
3: L'assist era arrivato da Sangalli, che poco prima le aveva chiesto più attenzione al ceto medio e un fisco meno opprimente. La Premier sa di giocare in casa, scalda la platea parlando di mance detassate, di luce in ogni serranda alzata, ma il sottotesto è una stoccata alle minoranze, anche se l'ipotesi patrimoniale, per ora accantonata, riguardava super ricchi miliardari, non la casa. Ma in una campagna elettorale ormai partita, giocata anche via social, tutto sembra tenersi.
2: E che questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole.
3: Lo dice spingendo su un tasto, quello della concorrenza sleale, negozi che aprono e che chiudono in poco tempo, ma dice senza pagare le tasse, su cui artigiani e piccole imprese sono estremamente sensibili. Mette in fila le sfide da affrontare, quella demografica, perché il rischio osserva è la tenuta dello Stato, il caro carburanti, faremo ciò che è giusto, la partita cruciale sull'intelligenza artificiale.
2: Va governato. Non si può governare solo a livello nazionale.
3: Per il momento la risposta approvata in Consiglio dei Ministri viaggia su un decreto, nuovo reato e normativa ad hoc che consentirà alle forze dell'ordine di usare sistemi di intelligenza artificiale per prevenzione, ma non sarà un grande fratello il chiarimento di Piantedosi.
4: È il salario giusto la risposta migliore contro il lavoro povero, ad esserne convinta la maggioranza che con il via libera alla fiducia rivendica le soluzioni messe in campo dal cosiddetto decreto primo maggio, non un minimo di 9 euro l'ora fissato con legge, come chiedono le opposizioni, ma una ritrovata centralità della contrattazione collettiva.
5: L'equazione tra lavoro povero e salario minimo non regge, perché i working poor non sono dati dalla retribuzione oraria bassa.
4: Salario giusto ma per chi? Chiedono provocatoriamente le opposizioni, perché dati dell'ufficio parlamentare di bilancio alla mano dicono i salari reali sono diminuiti dell'8%. Per il PD il governo investe poco o nulla nelle politiche del lavoro e apre la porta ai contratti pirata che comprimono i salari. Da Bruxelles, dove 5 Stelle portano una delegazione di giovani a visitare le istituzioni europee, l'attacco di Conte, che contrario alla patrimoniale, affonda sul governo. La crescita è zero, nonostante i miliardi del PNRR.
6: È giusto un intervento redistributivo oggi.

0: Abbiamo l'urgenza di recuperare risorse dall'industria delle armi, dalla tassa sugli extraprofitti delle banche, questi utili straordinari, che sono al di fuori di una regolamentazione ordinaria del mercato.
1: Anche AWS, replica Meloni, ha già tassato la maggior parte dei patrimoni tutelando solo i super ricchi. Sulla patrimoniale, solo propaganda.
2: A far suonare l'allarme sull'economia è l'ufficio parlamentare di bilancio. Gli effetti della guerra tagliano le stime della crescita e rischiano di peggiorare lo stato dei conti pubblici. Francesca Maggini.
3: Lo shock energetico colpirà il PIL ma anche i bilanci delle famiglie. Il rapporto dell'ufficio parlamentare di bilancio presentato oggi alla Camera fotografa una situazione di perdurante incertezza legata al conflitto. Rispetto alle precedenti stime, a causa della guerra le nuove previsioni indicano una riduzione della crescita dello 0,3% quest'anno e dello 0,4% il prossimo. Il tutto accompagnato da un forte aumento dell'inflazione che rischia di erodere ulteriormente i salari reali che già oggi sono inferiori di oltre l'8% rispetto al 2020. Gli interventi sull'IRPEF degli ultimi anni, secondo l'ufficio parlamentare, hanno accentuato le disparità tra i vari tipi di reddito, mettendo a rischio i principi di equità e semplicità del prelievo. Rimangono inoltre elevati i livelli di evasione nel lavoro autonomo. L'UPB dà atto al governo del consolidamento dei conti pubblici, ma avverte il rischio ora è di un ulteriore aumento del debito, vera zavorra del paese, che può esplodere quest'anno fino al 140% del PIL.
4: Mantenere un percorso credibile di riduzione del debito pubblico è essenziale per evitare che shock esterni si traducano in repentini deterioramenti del merito di credito e possano generare crisi di ampia portata.
3: Per questo servono scelte non facili, individuare priorità chiare e concentrare su di esse le risorse disponibili.
2: L'inchiesta per corruzione legata al ponte sullo Stretto, altre accuse da parte della Procura di Roma e schieramenti politici sempre più contrapposti. Jacopo Cecconi, poi Alessandro Gamberi.
5: Doveva essere una corruzione ancora più vasta quella messa in campo per impedire alla Corte dei Conti di bocciare il progetto del ponte sullo Stretto di Messina. È quanto sospetta la Procura di Roma, che indaga su Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte, sull'imprenditore Vincenzo Virgilio, qui ripreso proprio in compagnia di Miele, e sull'avvocato Giacomo Saccomanno, uomo di fiducia di Salvini in Calabria. Fra l'altro ho altri due membri che quella sera te li porto là io, dicevano fra loro intercettati Saccomanno e Virgilio. Là è questo convegno organizzato il 30 ottobre a Palazzo Valentini a Roma. Gli altri due giudici però, secondo la procura, avrebbero rifiutato i tentativi di corruzione. Miele, al contrario, avrebbe accettato, secondo le accuse, di passare informazioni riservate in cambio di futuri incarichi ben remunerati dopo l'imminente pensionamento. Quando andrò in pensione, diceva a un politico di Area Lega, dovrei fare il presidente di non so che ancora. Io ho sparato molto alto, se gli arriva un bel endorsement, certo che va bene. Il posto a cui ambiva, risulta dalle carte, sarebbe stata la presidenza dell'antitrust. La notizia del suo attivismo però è arrivata prima in procura. Per i suoi difensori tutto si chiarirà.
6: Siamo certi che il procedimento di accertamenti consentirà al dottor Miele di dimostrare la sua assoluta estraneità rispetto ai fatti contestati.
7: Dopo 24 ore di imbarazzo nella maggioranza si fa strada, il coraggio di commentare, la parola d'ordine è minimizzare, non mi pare granché come inchiesta, ragiona Tajani che chiede di non strumentalizzare, in quello che è il provvedimento simbolo della Lega, così sono pian piano gli alleati a creare una rete di protezione con Fratelli d'Italia che si spinge oltre.
8: Un componente, quello che era stato nominato dalla Regione Calabria, era già stato sostituito alla politica prima dell'inchiesta della magistratura, è un classico caso di efficienza e di trasparenza della politica che arriva ancora prima dell'inchiesta della magistratura, quindi questa è la conferma che la strada è giusta, servono le infrastrutture, che questo governo e questa maggioranza ha gli antidoti rispetto alla corruzione per dare le risposte che servono.
7: Ricostruzioni respinte dalle opposizioni, convinte che tutta la gestione sia stata opaca, che arrivi a valle di una serie di revisioni, dalla cancellazione dell'abuso d'ufficio alla riforma del codice degli appalti. In coro, così tutti chiedono di fermare l'opera, di liberare risorse per le urgenze.
9: Forse è arrivato il momento di sbloccare quei 13 miliardi e di utilizzarli per fini che agli italiani servono e non per avere un simbolo, un totem, qualcosa che alla fine di questa legislatura povera di risultati dica che almeno c'è il ponte sullo Stretto.
7: Basta. PD, 5 Stelle e AWS chiedono al governo di riferire in aula, di fare chiarezza. Ne nasce una bagarre a Montecitorio che si unisce alle tensioni sulla commissione Covid.
10: La seduta è sospesa.
2: E oltre al ponte è comunque un momento di forte tensione per la Lega, stretta tra la minaccia Vannacci e le possibili svolte interne. Oggi un acceso consiglio federale. Giusy Sansone.
11: Non esistono due leghe, non sono mai esistite due leghe, la lega è una sola. Carducci, quando gli hanno chiesto di fare un tema su sua mamma, era bambino, scrisse mia madre, punto e basta.
12: C'è soltanto una lega, come una madre, ribadisce Zaia, citando perfino il poeta Carducci, inseguito dai giornalisti all'uscita dal Consiglio federale che doveva segnare la svolta verso l'ipotesi di un nuovo statuto, di una lega a due teste, quella saldamente piantata nei territori del nord e quella nazionale.
13: Ma quale scissione, dai! Ma quale
12: dopo tre ore di acceso confronto, la svolta è soltanto rimandata. Più identità c'è, più consenso c'è, dice Zaia, dato da molti alla guida di questo nuovo centralismo delle regioni del nord. Nessuna nomina, ma una nota del Carroccio a segnare il perimetro in cui Salvini dovrà muoversi. Ha ascoltato con attenzione gli interventi, disertando anche il Consiglio dei Ministri, determinato a valorizzare sempre di più, afferma, il grande impegno degli amministratori. Il confronto, ammettono i leghisti, è stato acceso.
14: È stato un Consiglio federale franco, vivace, dove insomma si vede che c'è voglia di rilancio.
12: Quale sarà la Lega di domani, stretta fra le pressioni interne e quelle dei vannacciani che crescono nei sondaggi, non è ancora dato sapere. Intanto fuori, quelli di Futuro Nazionale si fanno vedere durante il Consiglio federale.
15: Sta tornando la Lega Nord, oggi che è di destra nel panorama politico, guarda Futuro Nazionale.
12: La sensazione è comunque che indietro non si possa più tornare.
2: Vicina allo stop la riforma dei medici di famiglia dopo un incontro tra i tecnici del Ministero e le Regioni, ma il ministro Schillaci assicura apriremo le case di comunità entro il 30 giugno. Francesca Sancin.
16: Dopo settimane di polemiche sembra che il decreto di riforma della medicina territoriale sia destinato a non vedere mai la luce, almeno nella forma con la quale era stato annunciato. Il governo avrebbe infatti deciso di fare un passo indietro sul progetto, fortemente contrastato dai diretti interessati, che prevedeva l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità con una parte di professionisti che sarebbero diventati dipendenti pubblici. La decisione, secondo le agenzie, sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute Marco Mattei agli assessori regionali alla sanità. Al posto del decreto legge l'esecutivo sarebbe valutando un accordo da approvare attraverso un emendamento a un provvedimento governativo oppure da inserire nell'atto di indirizzo per il rinnovo della convenzione con la medicina generale, ormai prossimo. Il ministro Schillaci poco fa ha ribadito che l'obiettivo rimane aprire le case di comunità entro il 30 giugno, come previsto dal PNRR. Siamo in linea con i numeri, con i tempi, assicura il ministro, con l'obiettivo di includere nel progetto team multidisciplinari dove la figura irrinunciabile è rappresentata dal professionista di medicina generale.
2: E siamo alla guerra in Iran, Trump pronto a nuovi attacchi, anche se dice l'accordo è definito, devono solo firmarlo. Israele continua a colpire in Libano. Gli aggiornamenti con i nostri inviati, cominciamo da New York, dove c'è Giuseppe Rizzo.
17: Sì, parlando proprio poco fa con i giornalisti alla Casa Bianca, Trump è tornato ad alzare i toni, ha detto colpiremo di nuovo l'Iran in modo molto duro, colpiremo oggi, ha poi annunciato, e poi ha detto abbiamo proposto loro un accordo ottimo, pensano che siamo stupidi, l'accordo è già tutto negoziato, dovrebbero solo firmarlo. Già nelle scorse ore Trump si era scagliato contro l'Iran, definendolo il bullo del Medio Oriente che ormai è morto, il loro esercito non esiste più. Toni che fanno pensare che non ci sia alternativa praticamente a una nuova escalation militare, se non fosse che poi anche questa volta arrivano alcuni segnali contrastanti, come le fonti della Casa Bianca che dicono a Fox News che i negoziati sono invece ancora in corso e che proprio Trump preme per il loro successo, oppure le telefonate dell'inviato di Trump Witkoff alla leadership iraniana per spingerli a una de-escalation. Su questo e sullo scontro, sugli attacchi incrociati delle scorse ore, vediamo il servizio di Gherardo Vitali Rosati.
18: Abbiamo dimostrato di poter rispondere con decisione alle minacce americane. Reagisce così il portavoce dell'esercito iraniano alle parole di Donald Trump in un'escalation di annunci che pure non blocca la strada ai negoziati. I mediatori del Qatar sono volati in Iran per cercare di finalizzare un accordo con gli Stati Uniti, secondo i media americani. Le trattative continuano. Ma stanotte non si è fatta attendere la rappresaglia di Washington per l'abbattimento di un elicottero Apache nello stretto di Hormuz. Esplosioni si sono sentite nell'isola di Keshem, nel Golfo Persico e in diverse città portuali. La marina e l'aviazione americana hanno colpito basi navali, sistemi radar e artiglieria sulla costa meridionale dell'Iran. Da Teheran, una raffica di missili e droni è stata scagliata verso obiettivi americani del Golfo, colpite, secondo i Pasdaran, la quinta flotta statunitense in Bahrain e basi militari di Washington in Giordania e Kuwait. Anche un drone d'attacco statunitense è stato abbattuto nei cieli iraniani. a largo dell'Oman,

0: del pomeriggio è stata centrata dagli americani una nave cisterna indiana. Non aveva rispettato l'ordine di fermarsi. 21 componenti dell'equipaggio sono stati tratti in salvo, altri 3 sarebbero ancora dispersi, secondo Nuova Delhi. I continui attacchi al traffico marittimo nella regione sono una conseguenza diretta del conflitto in corso, scrive il Ministero degli Esteri. Ribadiamo l'appello a un'immediata de-escalation.
1: Non si fermano, dicevamo, gli attacchi israeliani in Libano, anche nel quartiere cristiano di Beirut. Duro scontro tra Netanyahu e Erdogan. Andiamo a Gerusalemme da Lucia Goracci.
2: Cominciamo con la morte di un soldato francese. Un incidente, era in missione di addestramento dell'esercito del Libano, dove sono 30 le vittime dei bombardamenti oggi, in particolar modo a Tiro e nel sud. Cessate il fuoco, invoca il segretario generale dell'ONU Guterres. Ma lo dicevi, c'è un duro scambio tra il presidente turco e il premier israeliano. Per Erdogan Israele è una minaccia per l'umanità, e gli risponde invece Netanyahu: non prendo lezioni da un dittatore antisemita. Però il governo israeliano, pur essendo stato indirizzato ieri di misure da alcuni paesi europei sanzionatorie nei confronti dei suoi coloni violenti, vara un miliardo di shekel per nuovi avamposti. Vediamo con Ivo Bonato.
3: Vede le indicazioni? La colonia di Bar Kokhba è nata un anno fa. Lo chiamano il cacciatore di coloni, Droretkes. Database vivente di insediamenti, avamposti, terre palestinesi divorate. La prima regola con lui è rendersi invisibili.
4: So the camera should be down, okay?
3: Ma sono le barriere la chiave del controllo della libertà di movimento dei palestinesi. Sono migliaia i coloni, ora le manovrano dalle app sugli smartphone.
4: Remote, of course.
3: Tutte queste vigne sono palestinesi.
4: These are all Palestinians.
3: Ma non possono venire a coltivarle.
4: They cannot reach this area.
3: Attraversiamo un avamposto.
4: This is the historical road, actually.
3: Da qui si va a Betlemme,
4: which is closed for
3: Palestinians. Ma è chiusa ai palestinesi da 25 anni.
4: See, we have a camera.
3: Ci stanno osservando.
4: Here, I want to show you something.
3: Vieni, voglio mostrarti una cosa. Leggi che c'è scritto qui. Made in Italy. Dror ha contato almeno 4 aziende italiane che producono i motori per le sbarre.
4: Cameras and gates.
3: Telecamere, fotocellule, cancelli.
4: It's a big, big industry.
3: Un bel business.
5: Where they didn't know.
3: Beh, ma magari non sanno.
4: Look, at least one of the companies.
3: Una produce in Cisgiordania. Difficile che non sappiano di vendere ai coloni.
4: Nello.
3: Spagna, Slovenia hanno vietato il commercio con le colonie. Francia e Svezia vorrebbero lo facesse l'Unione Europea, ma c'è lo stop di Italia e Germania. Così muore l'idea stessa di uno Stato palestinese. Le colonie fioriscono.
4: How beautiful the house
3: e vedi che case ti fai quando rubi la terra. Mastica amaro Dror.
1: Il console italiano ha incontrato i 2 attivisti della flottiglia di terra, Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, trattenuti in Libia da oltre 2 settimane. Siamo trattati correttamente, hanno detto, abbiamo potuto contattare le nostre famiglie. Ancora incerti però i tempi del rilascio. Caccia allo straniero al Belfast dopo che un sudanese ha quasi decapitato un uomo. Protesta alimentata via social e tensioni contro gli immigrati anche in Scozia. La corrispondente da Londra, Natalia Augias.
6: Stare qui a guardare casa mia che andava a fuoco senza poter far nulla è una cosa che non dimenticherò mai.
7: Non so dove portare la mia famiglia. Mio figlio ha 9 anni, mi fa 1000 domande. Non so cosa rispondergli e se la prossima volta se la prendono con noi.
8: A Belfast si contano le famiglie rimaste senza casa dopo gli scontri di ieri notte. Gli attacchi che hanno messo a ferro e fuoco interi quartieri hanno colpito soprattutto le comunità etniche nel nord della città. A innescare l'ondata di violenza, l'aggressione a colpi di coltello subita da un uomo che nell'attacco ha perso un occhio. L'aggressore, un richiedente asilo di origine sudanese, oggi è apparso in tribunale. Le immagini dell'attacco, come in altre occasioni, sono state rilanciate sui social media e hanno acceso la miccia degli scontri. A scendere in strada gruppi di manifestanti legati all'ultradestra, veicoli e autobus incendiati tra barricate e lanci di Molotov. In Parlamento il primo ministro Starmer condanna l'attacco e avverte: non tollereremo violenze razziste e strumentalizzazioni da parte dell'ultradestra. Serve un comportamento responsabile, insistono sia i laburisti che i conservatori. I familiari dell'uomo aggredito chiedono di fermare immediatamente le violenze.
1: E negli Stati Uniti continua a tenere banco lo scandalo Epstein. Bill Gates, sentito dal Congresso: non avrei dovuto incontrarlo, ma non ho fatto del male a nessuno. Alessandra Bortoloni.

0: Entra sorridente al Campidoglio di Washington il fondatore di Microsoft, Bill Gates. Non è una visita di cortesia, anche se lui non sembra per nulla preoccupato. È qui per essere interrogato dalla commissione del Congresso che indaga sul caso Epstein. Sono lieto di essere qui di mia spontanea volontà per contribuire al lavoro della commissione, dice ai giornalisti. Spero che la mia testimonianza sia utile nel garantire giustizia alle vittime. È sui suoi legami di amicizia con il finanziere pedofilo morto in carcere che la commissione a porte chiuse lo interroga, tema sul quale Gates si era già espresso a fine febbraio dopo che dalla montagna di documenti di Epstein era emerso il nome dell'ex numero uno di Microsoft relativamente alle sue relazioni extraconiugali con due donne russe e sui medicinali che Epstein gli aveva consigliato come rimedio alle malattie contratte a seguito di quei rapporti sessuali. I miei legami con Epstein, conosciuto nel 2011, sono stati solo un enorme errore, aveva detto Gates, ma non ho fatto nulla di illegale né visto niente di illegale. Che il suo nome appaia nel caso Epstein non implica di per sé nessun illecito, ma è quantomeno la prova dei legami che il predatore sessuale intratteneva con personaggi illustri che hanno spesso minimizzato, se non negato, l'esistenza di quell'amicizia particolare.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. Rimane un mistero l'uccisione di Pierina Paganelli. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo per Luis da Silva, che dopo l'assoluzione ha lasciato il carcere. Diana Fichera.
2: Che cosa ha fatto Luis?
3: Ha vinto solo la giustizia, dice Luis da Silva, mentre all'alba lascia il carcere di Rimini. Ora è in un luogo protetto, raccontano i suoi legali, assolto dall'accusa di aver ucciso con 29 coltellate la sua vicina di casa, Pierina Paganelli, il 3 ottobre del 2023, nel garage del condominio dove abitavano entrambi.
4: No, Luis non metterà più piedi in via del ciclamino.
3: Valeria Bartolucci, moglie di Da Silva, era in aula la notte scorsa insieme ad amici e parenti. Dopo 16 ore la Corte d'Assise ha deciso che il quadro indiziario non reggeva abbastanza per condannare un uomo all'ergastolo.
5: Assolve Da Silva Luis e Bartolucci.
3: Mancavano l'arma, tracce ematiche o di DNA, non attendibili le parole di Manuela Bianchi, nuora di Pierina, diventata l'accusatrice di Da Silva. Un anno e mezzo dopo ammise di averlo incontrato nel garage dove lei scoprì il corpo della suocera. Ho sempre detto la verità, commenta oggi. A Manuela è legato il movente ipotizzato dalla procura. Lei con Da Silva aveva una relazione, forse scoperta da Pierina. L'uomo l'avrebbe uccisa per tapparle la bocca, ma i giudici non ci hanno creduto. In silenzio la famiglia di Paganelli, l'unica certezza che chiunque l'abbia uccisa ora è libero. La procura di Rimini annuncia ricorso. Per gli avvocati di Da Silva invece l'assassino va cercato altrove.
6: Finalmente riusciamo a ridare a Da Silva dignità. Una corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
1: E si riapre il caso della morte della magistrata Francesca Ercolini. Si era ipotizzato il suicidio, ma grazie alla tenacia della madre ora si indaga per omicidio. Gabriele Carletti.
7: Francesca Ercolini era una magistrata, 51 anni, lavorava al Tribunale di Ancona. Il 26 dicembre 2022 fu trovata senza vita a casa a Pesaro. Il corpo appeso con un foulard alla ringhiera. L'allarme lo diedero il figlio e il marito, avvocato Lorenzo Ruggeri, che da vedovo passò presto a indagato. Prima l'accusa di istigazione al suicidio, archiviata, poi di depistaggio, ora di omicidio. Dietro la svolta la determinazione della madre di Francesca a non rassegnarsi all'idea del gesto volontario. Alle denunce avrebbe allegato foto di lividi. Li avrebbero provocati il marito e il figlio della coppia, allora sedicenne. Il suicidio, per la procura dell'Aquila, dunque sarebbe una messa in scena. La pista alternativa che affiora 3 anni e mezzo dalla morte, il quadro ipotizzato inquietante. Ruggeri, 4 poliziotti e il medico legale che fece la prima autopsia per l'accusa avrebbero sviato e insabbiato gli accertamenti per coprire un omicidio per cui il marito è indagato insieme ad un ex ispettore di polizia, un suo amico. Sullo sfondo il figlio della coppia che ha scontato la messa in prova per maltrattamenti. A mettere in fila i dubbi sul suicidio è una relazione di 450 pagine del nuovo medico legale. L'ipotesi è che i segni sul collo di Francesca Ercolini siano stati procurati non dal foulard, ma dai fili di 2 lampade. Strangolamento. Io sono innocente, lo sfogo del marito Lorenzo Ruggeri. È una gogna senza fine, non tanto per me, quanto per mio figlio che ha già sofferto troppo.
1: A Barcellona, uno dei momenti più attesi del viaggio in Spagna di Papa Leone, l'inaugurazione della torre più alta della Sagrada Famiglia. In diretta l'inviata Vania De Luca.
8: Ed è appena arrivato Papa Leone, accolto da Re Felipe e dalla regina Letizia. Alzate lo sguardo, è il motto di questo viaggio che sembra ispirarsi proprio alla maestosità delle torri della Sagrada Famiglia, la più alta, quella di Gesù Cristo, verrà inaugurata.

0: Inaugurata proprio questa sera al termine della messa che sta per iniziare a 100 anni dalla morte di Gaudì, che lasciò la sua opera incompiuta. Nel pomeriggio il Papa è stato alla chiesa di Sant'Agostino, un quartiere di Barcellona segnato dalla presenza di immigrati, soprattutto dall'Asia e dall'America Latina. Stamattina è stato in un carcere con le detenute, poi all'abbazia di Nostra Signora di Montserrat per la recita del Rosario e per affidare alla Morenita il suo servizio petrino e anche la missione della Chiesa, mentre il mondo grida, ha detto, chiedendo giustizia e pace. Deponiamo le armature e smascheriamo la violenza, il suo appello, l'aggressività divide, si intraprenda piuttosto la via della riconciliazione. Ma in questi giorni abbiamo visto un Papa perfettamente a suo agio nel comunicare con tutti, anche con i giovani, con il linguaggio loro proprio. Allora vediamo con Irene Fioretti.
1: Eccolo Papa Leone che fa il gesto del 6-7 per la terza volta. È rivolto ai fedeli nello stadio di Barcellona. I più piccoli sicuramente l'hanno compreso al volo.
2: Ma che fate?
3: 6-7!
1: È un Papa sorridente che un po' per gioco si sintonizza coi giovanissimi. Loro mimano divertiti movimenti con le mani e lui risponde. 6-7! Tutto partito dai social e ormai questo meme, in apparenza senza significato, che cambia sfumatura a seconda del contesto, è riconosciuto come uno dei tanti segni di appartenenza per la tribù globale dei nativi digitali. Un balletto che contagia, riconoscibile da New York a Pechino, nelle feste, ai concerti, alle partite di basket. I genitori si adeguano e postano curiosi i figli. Anche il premier britannico Starmer si cimenta in un 6-7 estemporaneo con i bambini di una classe, mandandoli in visibilio per poi essere ripreso dal preside. In questa scuola non si fa. E come una filastrocca, un tormentone estivo, un rituale condiviso, i grandi imparano dai più piccoli che per creare un legame ed esprimere un senso di benessere basta un niente.
4: Manca un giorno all'inizio dei mondiali di calcio, si comincia domani con Messico-Sudafrica, l'inviato Riccardo Porcù.
5: È il loro mondiale e non vedono l'ora di dimostrarlo a tutti. Città del Messico è una giostra di colori, anche se il vento ha smesso di accarezzare il nostro tricolore già da un po'. Quello messicano invece adesso è pieno di orgoglio per la terza cerimonia di inaugurazione di un mondiale. Sono tutti benvenuti a questo mondiale, lo aspettavamo con grande gioia. Il Messico è un grande paese, in crescita, che vuole andare avanti. Puoi incontrare persone diverse che arrivano da tutto il mondo. Penso sia un'ottima occasione per tutti, soprattutto per noi messicani. Ci si passa la palla, l'importante è farlo insieme. Proprio per questo domani niente scuola e dipendenti pubblici a casa qui a Città del Messico.
6: Da qui mandamos un mensaje de paz.
5: Un messaggio di pace. Anche i lottatori, simbolo tutto messicano, oggi preferiscono il caffè ai muscoli. Noi messicani amiamo fare festa, per ogni cosa. Non c'è occasione migliore per noi di unirci come un'unica nazione e celebrare l'importanza del mondiale. I colori della festa domani li indosseranno 87.000 persone, lo stadio Azteca pieno di memorie di partite del secolo e del genio di Maradona. I tentativi di emularlo sono solo un riflesso, buono per i cellulari. Una festa che qui in Messico non cancella le proteste. Contro il sindacato dei professori in agitazione da giorni, la polizia si è schierata così. Un'azione immediata, come altre volte non è successo, specie nella ricerca dei desaparecidos. Scompaiono quasi 30 persone al giorno e lo Stato messicano non fa nulla per trovarli e nemmeno per cercarli. Sono i familiari, specie le mamme, a cercare giustizia. Perché scompaiono le persone in Messico? Perché non succede niente.
4: Beatrice Venezzi impugna la risoluzione del contratto da parte della Fenice di Venezia per i suoi legali è nulla e discriminatoria. Claudio Pandolfi.
7: Non si arrende Beatrice Venezzi. La musicista si affida alle carte bollate e impugna formalmente la decisione con cui il Teatro La Fenice ha cancellato il suo contratto da direttrice musicale, che doveva partire il prossimo ottobre. Secondo i suoi legali, un atto nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio, le cui motivazioni sarebbero generiche. Interrompere ogni rapporto era stato il sovrintendente Colabianchi lo scorso 26 aprile, dopo un articolo del giornale argentino La Nación, in cui Venezzi accusava di nepotismo l'orchestra della Fenice. Si passano i posti di padre in figlio, mentre io mi sono fatta da sola, diceva. Il colpo di grazia dopo mesi di tensioni e proteste seguite alla sua nomina, mai accettata dall'orchestra perché considerata inadeguata e imposta dall'alto. Venezia si dice comunque pronta a rispettare gli impegni e iniziare il lavoro, riservandosi di tutelare i propri diritti. Si prospetta una guerra legale, ma il sovrintendente, che oggi ha presentato la stagione 2026-2027, ostenta serenità e nega che ci siano le basi per una causa.
2: Secondo me non ci sono assolutamente. E noi sappiamo che lei, il suo contratto non è firmato, quindi lei non ha un contratto.
4: Arriva nelle sale Il prigioniero, film con Alessandro Borghi che racconta la vita dell'autore di Don Chisciotte, Luciana Parisi.
3: Non ho mai visto nessuno mentire così spudoratamente.
8: Alessandro Borghi, avvolto nelle sete del governatore di Algeri, che dal 1580 e per 5 anni imprigionò Miguel de Cervantes, interpretato da Julio Peña, nel film Il prigioniero.
9: La vedete? Una mano con un fazzoletto.
10: Quella mano si è sempre nascosta.
8: Alejandro Amenábar, il regista, immagina che il governatore si innamori dei racconti, poi dello stesso Cervantes. Tra un Oriente delle mille e una notte e la Spagna oscura della Santa Inquisizione, scatta la scintilla.
11: Una storia dopo l'altra, questi due si innamorano, o più che altro è il Bajá che comincia a provare qualcosa di, forse di, non di sconosciuto, ma che fa fatica a gestire fino a quel momento.
8: Fu allora che Miguel de Cervantes concepì il Don Chisciotte, la fantasia e il superpotere delle persone libere per natura.
12: Se è successo anche a voi che una storia, anche un vostro film, vi abbia in un certo senso liberati.
13: E nel caso di Cervantes.
8: Nel caso di Cervantes c'è un elemento luminoso nella sua letteratura, nel suo umorismo, e vorrei che quella luce accompagnasse il pubblico, dice il regista.
11: Se devo pensare ad una cosa che si avvicina molto al concetto di liberazione, sono stati i mesi che ho passato in montagna per girare le 8 montagne. La sensazione di stare lì e di avere la possibilità di fare quello che mi piaceva in quella dimensione è stata una cosa che mi ha reso molto felice.
3: Cervantes, il più grande impostore che conosco.
4: In prima serata l'appuntamento con Chi l'ha visto. Buonasera Federica Ciarelli.
14: Sì, Mario Franco, e sono tante le cose. Allora, Luis da Silva, che come avete detto esce dal carcere dopo quasi 2 anni, siamo in collegamento con i suoi avvocati, che cosa succede adesso? Ma anche il processo Kaufman finge di non essere lucido, oppure lucido, lo vedremo, se è un manipolatore con documenti alla mano. E poi Tamer è stato arrestato, Onesti Guerra finalmente tornerà in Italia con la sua bambina. Lo vediamo insieme a voi fra poco. A te la linea, Mario Franco, grazie.
4: Ed è tutto, ora i TG regionali a mezzanotte, linea notte. Grazie per averci seguito, buona serata.

0: L'estate è arrivata! Metti il costume, muoviti liberamente tra le onde e cerca il tuo equilibrio sul SUP. La tua estate comincia da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.
1: Vediamo qual è quello giusto. Lo provi? No, deve essere più audace. Mi chiedo se... A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition. Tua a 275 euro al mese. TAN 645, TAEG 739.
3: Dopo 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è sempre un piano B. Betotal Advance B12 con vitamina B12, B3 e zinco è formulato per riattivare non solo l'energia fisica, ma anche mentale dopo i 50 anni. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
4: Scopri i prodotti Betotal. Per te un premio certo ad ogni acquisto. E più acquisti, più ti premi.

0: perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi, di quello che potrebbe essere, ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line, la bellezza oltre il dettaglio. A giugno su tutta la gamma Dark Line, anticipo zero e interessi zero.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
2: Giornata impegnativa. Riparti alla grande. San Benedetto Fruit and Power. Mix di frutta e tanta vitalità con caffeina e taurina.
3: San Benedetto Fruit and Power. My energy drink.
4: Qashqai Power. La rivoluzione dell'ibrido. Juke. Full hybrid. Zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
5: Sai che il caffè alza il cortisolo?
6: Già, ma fa bene al fegato.
7: Il top, idratazione magnetica.
8: Fare cardio brucia la muscolatura.
9: Ehi, stare in piedi rovina i piedi.
10: Dormire è demodé.
11: Stare seduti fa male alle anche.
12: Fare piedi,

0: Morte di Domenico Caliendo, terminato l'incidente probatorio a Policlinico di Bari con l'esame sui due cuori del bambino, deceduto al Monaldi dopo un trapianto fallito. 60 famiglie evacuate a Scampia dopo l'incendio in un campo rom che la scorsa notte ha devastato un'area di 100 metri quadrati. L'inclusione nei fatti, una società del terzo settore gestita da due senegalesi, accoglie i migranti che vengono a Napoli e li aiuta a integrarsi in città. Alla mostra ad oltremare a Napoli 600 pizzaioli da tutto il mondo, classici o contemporanei, croccante e lievitate, è la sfida per il torneo più gustoso. La Juve Stabia tira un sospiro di sollievo, il tribunale affida il club ad Alfredo Guerri, primo obiettivo l'iscrizione al campionato di Serie B. Ad Avellino si presenta Nesta, voglio far divertire i tifosi. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Si è concluso al Policlinico di Bari l'esame sui due cuori di Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto all'ospedale Monaldi lo scorso mese di febbraio. I dettagli nel servizio di Enzo Perone.
1: All'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari si è svolto un altro accesso peritale per analizzare i reperti biologici sui due cuori di Domenico, il bimbo cui fu trapiantato un cuore donato risultato gravemente danneggiato dal ghiaccio secco e che, dopo un calvario di 2 mesi, morì all'ospedale Monaldi per le complicanze. L'esame sui due cuori, quello nativo e quello trapiantato, è stato richiesto dal GIP del Tribunale di Napoli Sorrentino nell'ambito degli accertamenti disposti in sede di incidente probatorio per far luce sulle cause che hanno portato al decesso. Oggi sono stati effettuati esami microscopici sui due cuori. I periti e i consulenti devono rispondere ai quesiti del giudice, le modalità di espianto, l'adeguatezza delle scelte chirurgiche e terapeutiche dell'equipe che si è occupata del prelievo, del trasporto e della conservazione dell'organo prelevato a Bolzano, la eventuale presenza di alterazioni anatomiche o funzionali sugli organi, quello nativo e quello trapiantato, se le alterazioni sono riferibili a errori dell'equipe di prelievo o a quella del trapianto. Nei giorni scorsi i consulenti di parte offesa hanno contestato che non si sia proceduto dopo l'intervento trapiantologico a cercare di tenere in vita Domenico con un cuore artificiale chiamato Berlin Heart, ma solo a sostenerlo con una macchina extracorporea di sostegno cuore polmoni. La procura di Napoli continua a indagare su 7 operatori sanitari del Monaldi per omicidio colposo, tra cui il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Erma Bergonzoni, che sono accusati anche di falso nella redazione della cartella clinica, in particolare rispetto agli orari di inizio dell'espianto del cuore malato e del reimpianto di quello donato arrivato da Bolzano.
0: Ed è stato individuato ed è sotto interrogatorio l'uomo sospettato di aver esploso 6 colpi di pistola contro un carabiniere libero dal servizio a Santa Anastasia nel Napoletano. I due avevano discusso per questioni legate alla viabilità. Una volta terminato l'alterco, l'uomo ha sparato all'indirizzo del militare ed è scappato.

0: Andiamo ora a Scampia, dove 60 residenti sono stati evacuati dopo che un violento incendio ha devastato nella notte un'area di circa 100 metri quadrati all'interno del campo Rom. Andrea Caruso.
1: Sono 60, tra cui alcune in condizione di vulnerabilità, le persone sgomberate dal campo Rom di via Cupa Perillo, quartiere Scampia di Napoli, dopo un incendio che ha interessato un'area dell'insediamento di circa 100 metri quadri. In fiamme anche rifiuti speciali, pneumatici, plastica, materiale tessile, apparecchiature elettroniche e ingombranti. Rogo domato dai vigili del fuoco, i primi rilievi di ARPAC sulla qualità dell'aria non hanno fatto emergere criticità. È stata allestita un'area di accoglienza per ospitare temporaneamente gli sforzi. Sul posto per un sopralluogo anche Fabio Ciciliano. Bisogna accelerare la bonifica di quest'area dai rifiuti, ha detto il capo dipartimento della protezione civile, e confidare che entro il prossimo anno scolastico i minori accolti in questi insediamenti possano regolarmente tornare nelle proprie scuole in un contesto di maggiore dignità di vita. Il progetto di riqualificazione dell'area, approvato da Governo e Regione, infatti prevede la creazione di un campo sportivo da rugby che sarà gestito dalle Fiamme Oro della Polizia e il nuovo svincolo della superstrada. Le famiglie Rom saranno trasferite in alloggi e prese in carico dai servizi sociali del comune per percorsi di accompagnamento all'autonomia economica e inclusione lavorativa.
0: 40 indagati per iscrizioni irregolari ai corsi di formazione, laurea e master all'Università Telematica Pegaso. Alessandro Di Liegro.
2: Percorsi facilitati ed esami pilotati per ottenere lauree e titoli abilitativi, compresi master e percorsi post laurea. Iscrizioni sospette con l'obiettivo di incrementare il numero di iscritti all'università telematica Unipegaso. È quello su cui sta indagando la Procura di Napoli, che ha aperto al riguardo 3 filoni di inchiesta sulla base di alcuni esposti partiti dalla nuova dirigenza dello stesso Ateneo Digitale. In uno è stata notificata la chiusura indagini in merito all'accusa di falso e plagio per la tesi di laurea di Maria Rosaria Boccia. Un altro, quello più consistente, al momento vede indagate 40 persone a vario titolo per associazione per delinquere, corruzioni per atti contrari ai doveri d'ufficio, induzioni indebita a dare o promettere utilità, falsità ideologiche in atti pubblici e altri reati contro la pubblica amministrazione. Tra gli indagati l'ex proprietario Danilo Iervolino e il direttore operativo della società che ha gestito l'università post vendita nel 2022, Andrea Buonuomo. Ascoltata come persona informata sui fatti ma estranea alla vicenda anche il ministro Anna Maria Bernini, che ha annunciato di aver richiesto gli atti in procura per permettere al Ministero di prendere ulteriori provvedimenti.
0: Voltiamo pagina. Una società gestita da due senegalesi aiuta i migranti nel percorso di accoglienza e integrazione a Napoli. Alessio Avers.
3: Senaso, che sta per Senegal Napoli Società.
4: A Napoli è un punto di riferimento per chi arriva da lontano e vuole costruire il proprio futuro. È la Senaso, una società del terzo settore nata nel 2016 dall'esperienza professionale e umana di Pierre Preira e Louis Benjamin Dong, due cittadini senegalesi arrivati in città 16 anni fa.
3: Le grandi difficoltà è proprio di orientarsi, di informazione, ma soprattutto sappiamo il più grande problema è il bisogno del permesso di soggiorno, il bisogno del lavoro e anche il bisogno di imparare soltanto anche la lingua italiana.
4: Nella sede di Piazza Garibaldi, cuore multiculturale della città, il centro offre servizi di assistenza legale, formazione linguistica e supporto alla creazione di nuove imprese.
5: Ci arrivano sempre delle situazioni nuove che dobbiamo affrontare e cercare di dare delle risposte.
4: A chiedere aiuto alla Senaso sono davvero tutti.
5: Senegalese, ma noi abbiamo pakistani, bengalesi, abbiamo sirlanchesi, ultimamente abbiamo indiani.
6: Ho portato tutti quello che mi chiedono il governo, ho portato tutti i documenti, mi hanno fatto subito il domanda, senza problema.
4: Il problema più difficile da risolvere resta quello della regolarizzazione. Oggi l'accesso avviene sempre con autorizzazioni limitate nel tempo e spesso c'è bisogno di assistenza legale. Per questo Pierre e Louis lavorano a stretto braccio con un avvocato.
0: La tangenziale di Napoli è la prima infrastruttura stradale in Italia ad ottenere il titolo di Smart Road. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Claudio Pappaianni.
7: Una rivoluzione che parte dal capoluogo partenopeo e potrebbe cambiare il futuro della mobilità in tutto il paese. La tangenziale di Napoli, società del gruppo Autostrade per l'Italia, è la prima infrastruttura a ottenere la certificazione ufficiale di Smart Road dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un primato costruito con tecnologia all'avanguardia. Lungo i 22 km del tracciato sono in fase di installazione 217 telecamere intelligenti, 15 portali di rilevamento, 8 centraline meteo e 40 antenne di comunicazione, in grado di raccogliere e analizzare dati in tempo reale su traffico, condizione della strada e possibili criticità. tre le grandi novità che hanno permesso la certificazione: il monitoraggio intelligente della viabilità, il controllo costante del rischio meteo e idrogeologico e soprattutto il dialogo diretto tra strada e veicoli connessi. Le auto possono ricevere sul display informazioni su incidenti, cantieri, ostacoli e velocità consigliata per evitare le code, ma anche inviare a loro volta dati all'infrastruttura, rendendo la gestione del traffico più rapida e precisa. Sono già 30 i mezzi connessi che comunicano con la tangenziale nel tratto tra Vomero e Fuorigrotta. È stato testato con successo per la prima volta in Italia un veicolo a guida autonoma capace di adattare la propria velocità seguendo le indicazioni ricevute dalla strada. Un traguardo che fa di Napoli il laboratorio italiano della mobilità del futuro e apre la strada alla diffusione di queste tecnologie su scala nazionale.
0: Donna Benessere in Movimento è il nuovo progetto dell'Associazione per la lotta tumori al seno. Enzo Calise.
8: L'ALS compie 40 anni e lancia un nuovo progetto per la prevenzione del tumore al seno.
9: Con il progetto Benessere Donna in Movimento vogliamo incidere sui fattori di rischio modificabili del tumore al seno, quindi movimento, corretta alimentazione per combattere il tumore al seno. La prevenzione è lo strumento principale attualmente a disposizione.
10: Gli ultimi 5 anni sono stati anni molto ricchi di evidenze scientifiche che vanno verso la cosiddetta prevenzione primaria. Facendo tesoro di questo cumulo di dati, li vogliamo trasferire sulla popolazione femminile, perché attuando questo progetto pilota noi abbiamo la certezza di ridurre del 35-40% l'incidenza, cioè prima che il tumore insorga.
11: Anche uno sport come il calcio può aiutare le donne nella prevenzione del tumore al seno.
12: Assolutamente, la prevenzione è un momento cruciale nella preparazione atletica di una calciatrice, fa parte del lavoro quotidiano. Sappiamo qual è la responsabilità sociale anche dello sport e le nostre ragazze vogliamo che siano un esempio fuori e dentro al campo.
13: Lavorare sulla cultura delle prevenzioni, portare i bisogni di salute vicino alle persone rappresenta l'unica strada possibile per realizzare un cambiamento reale.
0: A Napoli il campionato mondiale dei pizzaioli. Giuseppe De Caro.
14: Sono arrivati alla mostra d'oltremare di Napoli, capitale della pizza, in più di 600 da 35 paesi per sfidarsi nell'ambito del 23esimo campionato mondiale del pizzaiolo.
15: Ognuno di questi paesi porta qua un'arte che è un inno all'artigianalità e alla voglia di stare insieme.
14: Classiche o contemporanee, più o meno alte, larghe, croccanti, lievitate e ancora fritte o a metro, le pizze preparate devono soddisfare non solo i palati ma anche la vista e l'olfatto dei giurati.
16: L'odore del lievito, l'odore della cottura, il cornicione.
14: Guardandosi intorno, è il caso di dirlo, ce n'è davvero per tutti i gusti.
17: La pizza si chiama Sera d'estate, è una provola e pepe bianca con aggiunta di acciughe, limone e basilico.
18: Abbiamo fatto una pizza alla Nerano con crema di zucchine, fiori di zucca, provola di aggerola, scaglie di pecorino romano e olio extravergine di oliva.
14: Resta sempre di difficile soluzione il dilemma sul migliore abbinamento della pizza, se con birra o vino.
19: Pizza, birra e vino, soprattutto vino.
14: Una certezza c'è però, che mai fra gli ingredienti devono mancare amore e passione per un'arte, patrimonio dell'umanità, spesso tramandata di padre in figlio.
20: Di questo mestiere mi piace la creatività, la fantasia che ci vuole.
21: Orgoglioso di lui, veramente, veramente orgoglioso.
0: La presentazione della stagione del Teatro Bolivar in cartellone, tra gli altri anche Maurizio De Giovanni, Marina Massironi e Francesca Mannocchi. Il servizio di Luigi Car-

0: notte cade infatti il ventennale dalla riapertura della sala di Mater Dei.
1: Non è stato assolutamente semplice, non è stata una passeggiata. Adesso siamo contenti perché a Napoli si può dire che siamo una realtà.
0: Il cartellone, ideato da Nutrex, sarà all'insegna delle storie che riflettono.
2: Uno spettatore che può riflettersi e storie che fanno riflettere. E quindi ecco, ci piaceva giocare su questo tema che accompagnerà poi tutti gli spettacoli del cartellone.
0: Si parte a ottobre con Il canto del mare, omaggio a Camilleri, di e con Maurizio De Giovanni, poi Crescere la guerra, di e con Francesca Mannocchi.
3: Stefano Fresi con lo spettacolo Diogene, avremo Luca Bizzarri in scena in una nuova commedia brillante, Le nostre donne. Avremo Storie della buonanotte per bambini ribelli, il celebre romanzo portato in scena dalla cantautrice e attrice Toni con l'orchestra multietnica di Arezzo, e Marina Massironi in uno spettacolo su Otello, che è razza di Otello.
0: E poi laboratori per bambini e adolescenti e tanta musica con nuova compagnia di canto popolare Ebanesis e due sezioni extra.
2: Con Tracce sonore, che è una rassegna appunto musicale realizzata in collaborazione con Associazione Scarlatti, AFI, Dissonanzen e Orchestra Filarmonica Caracciolo.
4: A Bacoli una mostra dedicata ai vulcani nell'ambito di un progetto che unisce Italia e Giappone. Ce ne parla Antonella Fracchiolla.
5: Vivere nel vulcano, Campania e Giappone tra scienze e arti è il progetto inserito nell'iniziativa per i 160 anni di amicizia tra Italia e Giappone, nel cui ambito nasce la mostra Iconiche montagne di fuoco, dal Vesuvio al Fuji, arte in eruzione, che fino al 21 giugno si può visitare tutti i giorni dalle 15 alle 21 nel Palazzo dell'Ostrichina a Bacoli, all'interno del complesso borbonico del Fusaro. Tra pittura, scultura, installazioni, la mostra racconta il paesaggio vulcanico dal territorio del Vesuvio e dei campi Flegrei a quello giapponese, e la forza simbolica del fuoco come elemento di creatività e trasformazione. La mostra è a cura di Anna Russolillo, Doriana Vriale e Anna Abate ed è promossa dall'associazione Lunaria 2. Il progetto Vivere nel Vulcano, al patrocinio dell'Ambasciata del Giappone in Italia e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
4: Siamo ora al calcio con la Juve Stabia che cambia proprietà. Il club è ora nelle mani di Alfredo Guerri. Primo obiettivo, l'iscrizione al campionato di Serie B. Vittorio Marotta.
6: Due mesi di paura spazzati da un applauso. La Juve Stabia è salva. Il Tribunale di Napoli ha ritenuto idonea la proposta di Alfredo Guerri. È lui il nuovo proprietario che darà attuazione alla ricapitalizzazione deliberata dagli amministratori giudiziari.
7: È stata un'esperienza per noi bellissima come sponsor e perciò ci sentiamo sereni che si può lavorare per bene. Sa da fare una bella rivoluzione, ve lo diciamo, perché comunque certi meccanismi devono cambiare. Però sicuramente salvaguardiamo la Serie B e poi creiamo le basi per fare un ottimo futuro.
6: Un percorso ostacoli iniziato il 14 aprile quando gli amministratori, subentrati sei mesi prima a causa di infiltrazioni mafiose nella gestione dei servizi esterni, avevano denunciato l'abbandono del socio Soulmate. Pochi giorni dopo l'acquisto delle quote a un prezzo irrisorio dall'imprenditore Francesco Agnello, con uno storico di tentativi di acquisizioni di società in crisi mai andati a buon fine. A maggio la gestione di fatto passa nelle mani dello Stato attraverso i due amministratori, Mario Ferrara e Salvatore Scarpa.
8: Abbiamo avuto tante proposte, ma poi alla fine lui è quella che si è concretizzata. Gli auguriamo ovviamente da parte nostra il meglio, auguriamo ovviamente questo poi anche alla piazza di Castellammare di sostenerci sempre, di starci vicino e ovviamente quello di sostenere Alfredo, e il presidente, l'imprenditore Guerri, ovviamente attraverso degli abbonamenti.
9: Oltre che una gratificazione professionale, soprattutto una gratificazione umana, perché togliere la squadra di calcio ad una città è l'ingiustizia più grossa che si possa fare per gli spettatori, per tutti gli appassionati di calcio.
6: Prossimo passo, formalizzare l'iscrizione in Serie B entro il 16 giugno, poi bisognerà lavorare allo staff, l'artefice delle ultime stagioni, il DS Matteo Lovisa, dovrebbe andare al Sud Tirol.
4: Una manifestazione ciclistica organizzata in un luogo insolito, un autodromo, quello di Sarno, nel Salernitano. Carlo Solimene.
10: Modificare l'essenza stessa del ciclismo, non più una gara dispersa lungo chilometri di strade, ma uno spettacolo continuo racchiuso in una pista vissuto dal pubblico metro dopo metro. È stata questa la sfida della South Crit disputata nell'autodromo internazionale Napoli di Sarno. A trionfare Francesco Sansevero della Bike Tour.
11: Vengo dalle moto, sono ormai 4 anni che ho preso questa carriera della bici, da corsa, facendo prima MTB, motocross, moto, e sono un amante della pista, lo dico sinceramente, non vedevo l'ora di venire a questo trofeo.
10: Al di là dei risultati agonistici, è stata la partecipazione del pubblico e degli atleti, quasi 300 tra

0: amatori e bambini nelle varie categorie a sancire il successo dell'iniziativa ideata da Giuseppe Bottino e Francesco Matrone.
1: Penso che questo sia il luogo adatto per poter fare qualcosa di più importante che possa contenere anche qualche disciplina diversa da quella che abbiamo fatto oggi e probabilmente anche qualcosa che possa essere più interregionale. Un campionato, io sto pensando a un campionato rivolto alle categorie giovanili.
2: E ora al 35esimo trofeo internazionale d'amico a Cava dei Tirreni, gli svedesi del Göteborg e il Pescara hanno vinto ex aequo la categoria allievi. Nella sezione giovanissimi, vittoria della Cavese, che ha battuto in finale la Juve Stabia. Presentato a San Giorgio a Cremano alla libreria La Bottega, il libro A Bordo nel Tempo, dell'autore Gianluca Leo. A Villa Falanga, grande successo di pubblico per il romanzo, che ha come tema i ricordi e il loro impatto sulla vita delle persone. Bene, era questa la nostra... Ed è stato presentato oggi come nuovo allenatore dell'Avellino Alessandro Nesta, l'ex calciatore della Nazionale. Nesta, che era affiancato dal presidente dell'Avellino D'Agostino e dal DS Aiello, ha detto di voler fare divertire i tifosi dell'Avellino per tutto il prossimo campionato. Bene, è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito. Buona serata.
3: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
4: Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano periodo caratterizzato dalla presenza di un cielo sereno o di nubi poco significative e poco compatte. Sull'Appennino campano condizioni generali di un cielo limpido o al più poco nuvoloso fino alle ore notturne. Sul Salernitano ampi rasserenamenti su gran parte del settore. Non mancheranno addensamenti poco consistenti. Temperature generalmente senza variazioni significative, salvo un leggero calo delle massime sull'Alto Casertano. Venti deboli e tendenti a divenire variabili, con locali e temporanei rinforzi da ovest, mare poco mosso.

0: Quest'estate c'è qualcosa di straordinario. Con i Summer Days Citroen C3 da 49 euro al mese.
1: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Pronti per partire? Ma certo, se parti dai consigli di un esperto, acquisti la tecnologia che fa per te e ricevi un regalo mondiale. Un fantastico set di 3 valigie ultraleggere. Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studia online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato, cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
4: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.

0: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Quest'estate parti con Opel, corsa tua a tasso zero e anticipo zero, per tutti in pronta consegna.
3: Caffettino?
4: Io scelgo quello nelle capsule in bioplastica compostabile. Conservano l'aroma e sono buone anche per l'ambiente. Messe nell'umido, insieme ai residui di caffè, diventano compost.
5: Ce l'ha il Biorepack?
3: Ce l'ha, ce l'ha!
6: Drutex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex, serramenti di qualità dal 1985, consegna in 10 giorni lavorativi.
7: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, te best!
8: Il primo viaggio di Overland ci porta nell'affascinante sud-est asiatico, alla scoperta del Laos e della sua rinascita. Con Filippo Tenti, il mondo con gli occhi di Overland. Domani alle 21.15, Rai 3.
9: Sua Maestà l'Imperatrice!
10: C'era una volta e continua ad esserci. Ogni volta che due cuori si incontrano, che un amore viene contrastato, perché le favole non hanno tempo.
11: Per il ciclo Tutti pazzi per Sissi, la principessa Sissi. Venerdì 21.15, Rai 3.
12: Ci siamo, le stelle del calcio. Accendono il mondo.

C'è una frase che mi ha sempre accompagnato, una frase, io amo molto i libri di Stephen King, ci sono altri mondi al di fuori di questo.

0: voglio bene.
1: È una situazione in salita ora, l'importante è che tu dai comunque il report, che io sto sul pezzo, noi stiamo sul pezzo. Parlava così, intercettato, il presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele. Secondo la Procura di Roma, è una prova che passava informazioni riservate all'imprenditore Vincenzo Virgilio e all'avvocato Giacomo Saccomanno, ex commissario della Lega in Calabria e membro del CDA della società Stretto di Messina. Sono tutti e tre indagati per corruzione. In cambio, Miele avrebbe chiesto incarichi ben remunerati in vista del suo imminente pensionamento, arrivato in effetti a febbraio scorso. In particolare, la presidenza dell'antitrust.

0: primo bacio, te lo ricordi?
1: Il primo bacio gliel'ho dato io senza il suo consenso.
0: Ecco.
1: Devo dire che...
0: Dove eravate?
1: Fu colpito dalla statuetta in piazza,
0: ecco,
1: a Milano.
0: Quindi parliamo del 2009, dicembre 2009. Sì.
1: E glielo strappai io e gli diedi un bacio sulla bocca, perché era tra la voglia e la passione, ma anche l'affetto incondizionato che in quel momento era precario, perché subì un attentato.

0: Sai che il caffè alza il cortisolo?
1: Già, ma fa bene al fegato.
2: Il top, idratazione magnetica.
3: Fare cardio brucia la muscolatura.
4: Stare in piedi rovina i piedi.
5: Con relativa ultima sparata nella platea dei social network, dove ha fatto

0: maestro, grazie. Grazie, grazie di cuore, davvero. L'abbiamo accolta, sta sentendo? Dalla,
1: sì.
0: Dalla.
1: Grande.
0: È uno dei suoi preferiti, cantautori, insieme a De André.
1: Sì, De André viene prima di tutto e tutti, però De Gregori, Dalla. Ho sentito la settimana scorsa che tornavo verso Roma il duetto Dalla De Gregori, Anna e Marco.
0: Bellissimo.
1: Spettacolare, bellissimo. Poi per carità Vasco, poi grazie ai miei figli mi sono aggiornato,
0: Olli.
1: Alfa, Shiva, tutta...
0: Ultimo, tutti quanti.
1: Sì, sì, ultimo tanta roba.
2: Il paese delle ciabatte, il paese delle ciabatte. Cioè vi rendete conto, questo ministro israeliano Ben-Gvir ci ha detto che siamo il paese delle ciabatte. Io voglio dire, ma fino a che punto scenderà in basso la comunicazione politica? Vi rendete conto della pochezza del contenuto, persino dell'insulto? Il paese delle ciabatte a me fa venire in mente quando mia nonna d'estate tirava certe ciabattate, che me le ricordo, quello era il paese delle ciabatte, ma qua siamo vicini a due guerre, siamo davanti a due guerre che il ministro della difesa oggi ha detto stanno riportando d'attualità lo scenario atomico.